Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Guarda fuori già mattina.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: This is it, girl.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persone.

Di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Here's the thing.
1: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci siamo. Allora, la sigla.
0: Sono aperto, potete entrare.
2: Radio G Notizie.
0: Gabriele vuole connettere il
1: cappuccino. No.
2: Le principali notizie di questa edizione.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: Parliamo liberamente sopra la sigla, va bene?
0: Che
1: ce ne frega noi.
0: Allora, sono già fatto, nulla diciamo.
1: Allora, come no?
0: Qualcuno ieri sera mi ha mandato una foto di macchine che sono ferme in via Corso Lazzarino Sauro, via pedonale.
1: Sì, sono te l'ho mandata io? Beh, io l'ho fatta pure, sì, non mi accordo, te lo sono mandato proprio, vai.
0: Contravvenzionate, ma non spostate.
1: No.
0: Per corso si dovrebbe fare.
1: Esatto.
0: E qualcuno mi ha detto, come con i vigili, con i deboli, con i disabili, io però non voglio insistere. A cambiare padrone un altro, non voglio insistere con i vigili, perché non è giusto, perché se Martiniello si mangia un gol, se lo prende con Martiniello una volta, se il Negro fa una bella parata e prende il gol, ma se complessivamente alla fine te la devi prendere, se le cose non vanno,
1: con l'allenatore,
0: per Golizzi, per Rosario, quindi qua è la stessa cosa, c'è un duo di responsabilità tra il comandante e l'addetto al traffico, e questo è l'assessore al traffico. Punto, così è inutile che giriamo. Perché qual è la riforma? Non attaccano il governo Meloni che ne ha fatto anche la riforma.
1: Sì.
0: Qua l'hanno fatto una riforma sul traffico, tra mille problemi, cioè i parcheggi che non ci sono, gli stalli che non sono messi bene, che sono. Che fa quella macchina?
1: Non mi devi rompere.
0: Che fa quella macchina? Tra le macchine di vetro di sotto al posto di vigile e
1: che se no ogni domenica prende una multa e il Basarotto che
0: vedo a pagare le multe. Ma è via. Io non gli voglio dare ragione, però è via Tondarella, là il problema era. Fatto quello, abbiamo risolto tutti i problemi di traffico, quindi non ci sono i parcheggi.
1: Che ormai è passato un mese e non viene usata da nessuno.
0: Esatto.
1: Tutti via Bucri passano. Esatto.
0: Allora, ieri è successo che c'è stata quella bella manifestazione di Approdo. Scrive un amico di Giuliano Ores, ti ho aspettato a lungo, sono venuti da Porto d'Ascoli per Approdo e hanno girato 35 minuti prima di trovare un posto.
1: Un po' succede.
0: Quando si fa queste cose si determinano alcune aree importanti, per esempio c'è quel grande parcheggio vicino all'ospedale, all'ex tribunale.
1: Sì.
0: Un posto una vetta, cos'è che fa? Oppure dall'altra parte per fare i collegati. Ma perché fare?
1: Potevano usare pure quello davanti al liceo, solo che prese le magnate la nausea.
0: Ma con un busto una vetta si risolve tutto. Ma che busto una vetta tenevano? Ieri sera ho incontrato un pullman di Gaspari alle 8.45 sul cavalcaviere Annunziata. Che percorso era? Dove andava? Che faceva?
1: Non è dato saperlo.
0: Ma a fare servizio qua fuori.
1: Sì.
0: Io ti domando, Gabriele, dove sta il coso degli orari? Che vuoi via Lupustare?
1: Proviamo.
0: Poi andiamo dal coso, dall'edicolante, di quanta gente ti chiede di tram.
1: A che ora passa il 4 barrato?
0: E quello è il RAL che vuole vendere, sta pure nel voto. Tra l'altro per due ordini del voto, perché devi dare il resto per far mettere le monete per il parcheggio e poi per quelli che gli chiedono. Vabbè, abbiamo fatto tutto questo, adesso puoi procedere.
1: Bene.
0: Buona giornata. Buona domenica.
1: No, il recinto?
0: Sì. Ah, dunque, poi abbiamo fatto una foto, ma non la metto. Stavamo all'Annunziata, perché dopo il cavalcavia, ma era l'Annunziata.
1: Beh, certo,
0: no? Solo quel pullman andava là.
1: È tipico.
0: Era vuoto. E siamo andati lì, ma il pullman non c'era niente. Quello è, ho visto il Re Manfredi, che ancora i pulmini delle scuole per Gerenne, mi sembrava il Re Manfredi.
1: Poi sono per fare le colonie.
0: Ha fatto il giorno del profondo sud. E che stava a dire? Sì, la caserma dell'Annunziata. E che cosa è successo? Che parte della recinzione è stata tolta, quella che non faceva vedere niente.
1: I pannelli d'acciaio.
0: Ma invece quella buca traforata, tu vedi, e vedi che non ha fatto niente ancora.
1: Quello è stato appaldato, si è risolto tutto quanto.
0: Ma
1: erano accese pure le luci, ho visto.
0: Le luci sono sempre accese.
1: Ma chi paga là?
0: Chi paga tu?
1: Candiere. No,
0: non so chi parla.
1: Allora,
0: e poi qui non c'è nessun lavoro.
1: No.
0: Nessun lavoro.
1: No.
0: Fate una cosa, per dare più slancio. Fate finta che si inaugura un'opera, che ne lavora perché unisci i lavori. Andate a fare un taglio di nastro perché manca da un po' di tempo.
1: Effetti, sì, stanno a preoccupare i venditori di nastri soprattutto.
0: E poi cominciano i lavori, va bene? Allora, buona giornata.
1: Allora, vediamo il centro come quali notizie ci dà oggi. Marsiglio, Masci, lo scontro, grida accuse e fogli strappati, scoppia la lite tra presidente della regione e sindaco di Pescara. Come mai?
0: Siamo in agguato, sono lo stesso partito.
1: La prima riunione del comitato per il centenario di Pescara finisce nel caos più totale.
0: Non lo stesso partito, lo stesso gruppo, perché Marsiglio
1: è di
0: Fratelli d'Italia, lui di Forza Italia, ma insomma hanno litigato di brutto, c'era qualcuno che ha visto e ha scritto. E sono accorto quello di là, poi lo vedremo.
1: La notte dei serpenti a Pescara, il saltarello rock per 20.000 persone, ce lo siamo tolti.
0: Sì, si parlava di Trento, sono quali ci stava e abbiamo messo alcuni brani, potete vedere sulla pagina Facebook che sono stati inviati, stanno là, come anche la bella notte dell'approdo, cose molto belle di sera con il Planet Funk. Sì. Allora stasera un bravissimo violinista voluto dal dottor De Bernardinis, il dentista, conosci? No. Si intende molto di questa musica qua. E glielo diciamo perché glielo dobbiamo.
1: Prati di Tivo per 30 metri
0: precipita,
1: grave alpinista di 59 anni, poi serata sold out. Cocciante a Teramo, 50 anni di musica.
0: Stasera
1: Montesilvano al Summerfest e Gabbani fa tappa all'Arena dei Fiori.
0: E poi andrà a Tottea al posto giustamente di Saldavinci. O meglio,
1: intervista all'ex difensore.
0: Sì, tutte le feste di compleanno, quella fatta di matrimonica. Ci andava a cantare i matrimoni, come no?
1: Intervista all'ex difensore teramano Carrozzieri, da là al doping potevo finire al Milan e alla Juve. La coca, il mio grande errore. Calcio Serie D.
0: Tutto mai uscito? Che? Su Teramano, a me mi pare che
1: gioca a Giovanotte, non erro. Pure a Teramo, non
0: saprei. Però infatti lui è a metà sta, perché lui è originario di Bellante. Quindi che è?
1: No,
0: che
1: c'è dicono? Maria Ida Petrella che ha scritto un papiro. Ce ne sono di cose da fare, grande Francesco, per noi giugliesi. Ci vuole la sopraelevata, figurati per chi viene da fuori. I turisti sono accorti, ne sono tanti, ok, ma i giugliesi per parcheggiare devono andare solo a piedi. Lascia la casa per tutta la vita e poi possono uscire in giro per Giugliano. In effetti, l'altra mattina sono provato, dovevo passare a Caporna per un motivo e ci ho provato due o tre volte, alla fine sono andato, mi fermo a faccia, non trovo il parcheggio, quindi mi sono andato, non è bello.
0: Ah, quindi ci rimettono i locali?
1: Beh sì, certo. Stoppa la Bolkestein, non è vero niente.
0: Prima leggi la notizia, poi commenti.
1: La Corte Europea dà ragione ai Belnetori, in arrivo la legge salva stabilimenti.
0: Non è vero niente, perché
1: se andate alla ricerca di commenti ne troverete due a favore e due contro, per capire quando c'è confusione, ma poi se andate a leggere proprio la sentenza, cosa che sembra non abbia fatto nessuno. Non dice assolutamente che non si faranno le gare.
0: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare.
1: Praticamente dice che le gare sono necessarie laddove la risorsa è scarsa, ma la risorsa non sono le spiagge, sono le concessioni. Quindi le concessioni sono quelle che in realtà, per esempio, facciamo il caso di Giulianova, sono tutte assegnate, quindi a Giulianova c'è la scarsità delle risorse. E dice soprattutto che il governo nazionale di competenza, in questo caso per quanto riguarda le concessioni demaniali, in gran parte sono i comuni che devono rilevare la scarsità. Quindi, per esempio, Giulianova ha 30% di spiagge libere ed è al limite,
0: e
1: ha le concessioni tutte assegnate. C'è scarsità del bene, anzi, il bene è assente perché non ci sono concessioni libere da assegnare.
0: E noi perché dovremmo credere a te, non a quelli che se ne intendono?
1: Perché sono fanatico. Sono fanatico, presuntuoso e anche arrogante. Però in realtà è così, è scritto in italiano. L'hai scritta la sentenza, sì, una legge. E basterebbe leggerla, però dopo è lunga, sono 19 pagine, capisco che considerando la stanchezza.
0: Mi farei raccomandare dalla sorellina al bar.
1: No,
0: andare là e tu spieghi. Sono un umile segretario di balneari e vi spiego io com'è.
1: Fra l'altro
0: c'è uno vicino alla tua macchina.
1: Non ti ha mai, non vuoi dire no.
0: Sta girando, no, ragazzi. No.
1: Fra l'altro un'altra cosa importante da dire è che la Bolkestein ormai con le gare non c'entra più niente, perché le gare si fanno in forza di una legge nazionale che dice che le concessioni della Meloni, che le concessioni sono scadute nel 2026 e che entro il 30 settembre 2026.
0: Allora, prima una cosa, io te lo posso fare quello che dici tu, ma lo scrivi su una cosa e io lo pubblico sul centro e glielo mando. Guardate che dice l'umile al bar.
1: Io ho già un paio di sindacati che mi vogliono menare.
0: Chi è?
1: Già un paio di associazioni balneari che mi vogliono menare a livello nazionale, però mo
0: ma se
1: vuoi far picchiare.
0: Che paura,
1: schianto in moto, muore a 29 anni, Tortoreto, il centauro si è scontrato con un furgone sulla statale Adriatica. Oh, e mo se ne vede per la rottamazione come giugno 9,
0: Andiamo avanti. Una mini rottamazione.
1: Non è niente quella, andiamo avanti. Marsilio Masci, la lite segreta, qui vedete agevolata dall'intelligenza artificiale. Marsilio, parecchino, non mi sembra Marsilio, Masci un po' di più. Scontro tra il presidente della regione e il sindaco di Pescara durante una riunione. Primo incontro sul comitato organizzatore del centenario di Pescara finisce nel caos. Gelo tra i presenti, nessuno osa intervenire. Pescara, la città regione, il crocevia, tutti eroi quelli che stavano lì, il crocevia degli interessi tra affari, fusione e feste. Il ruolo di Pescara è uno scacchiere abruzzese tra commercio, turismo ed eventi. La filiera del centrodestra è d'accordo con il palazzo della regione in centro.
0: Avanti.
1: Che?
0: Questa è la nostra festa a Pescara, erano andati per 30.000, ti ricordi che erano arrivati?
1: Sì,
0: sì. 20.000 come così tanti.
1: Ballano
0: Marsilio,
1: in 20.000.
0: Marsilio stava nervoso, però esulta. Guarda un po' che è successo. Dice che a settembre tutta l'Italia potrà vedere questo su Rai, non lo sapeva. Gelo con Masci, perché se l'ho ritrovato là.
1: Eh beh, certo.
0: Quello si deve ripescare.
1: Provinciale forte sta cosa.
0: E quelli ha detto no, buonasera, vabbè, buonasera. Intanto il Saltarello adesso diventa rock, Elettra in diretto, Lucoro in bocca, va bene, d'accordo, meno male che il cuore.
1: E la destra bacia Melozzi, ora sogno New York. Dice, appena la baciata se ne vuole andare, ma non è New York, speriamo.
0: Fatti due, buongiorno.
1: Buongiorno. Gran Sasso, precipita per 30 metri, grave alpinista, l'incidente sul Corno Piccolo durante una progressione, un 59enne romano, capo cordata, recuperato dal soccorso a Pino. Contrasto alla Bolkestein, la sentenza della Corte Europea apre alla legge salva stabilimenti, non è vero, norma chiara e perfetta, sì, poi lo leggo io, norma chiara e perfettamente in linea, sospiri, risponde la consigliere Alessandrini, entro 15 giorni completiamo la mappatura del litorale.
0: Vabbè, letto,
1: e poi ci spiegheranno.
0: Ma è scritta l'anno scorso o quest'anno?
1: No. Stamattina.
0: Hai chiamato?
1: Sì. Rincari energetici, lo studio della CGA, Abruzzo stangata da 685 milioni sui carburanti, il colpo più duro.
0: Hai sentito quello? Si vuole candidare per la terza volta, cosa che non è prevista.
1: No,
0: dalla
1: non dico, no.
0: Perché hai detto che sei bravo, è diventato bravo.
1: Sì, sì, sì.
0: Sta comprando guai in tutto il mondo.
1: Lavoro, dice, dalla giunta solo propaganda, lo dice il PD.
0: Pare, sì.
1: E la regione rilancia.
0: Le... mamma, se te parlo,
1: ma
0: se
1: secondo me, a questo punto. Fuga giovanile, politica a confronto. Il dibattito al centro del congresso regionale dei giovani democratici.
0: Era molto bravo, quello che è venuto qua, molto bravo. No, non ce l'avete, eh? Sportati da Mociano.
1: La crisi senza fine di Caramanico, due offerte per le sorgenti delle terme, in corsa per le acque potrebbe esserci l'H di Pescara e la società Terme In di Popoli, mercoledì si aprono le buste.
0: Questo mi piace, così Popoli.
1: Terme In?
0: Poi appena apre andiamo. Perché...
1: quelle acque sono, no, la gara è per le acque, non per le terme, prendersi l'acqua, per captare le sorgenti.

0: è la tua generazione.
1: Mannacci no.
0: La Vannacciana nel frattempo ha processo per corruzione.
1: È quella che si faceva il
0: biglietto. Sì, la difesa di
1: Don Perignon.
0: Lui, infatti, la difesa di Lady Champagne, grazie, ma sono astemia.
1: Esatto, no, però.
0: L'orologio Bulgari un regalo, dice. Pure a me mi capita, la gente mi ferma, vuoi un Bulgari?
1: Sì, sì,
0: mi piace, un Rolex, non mi piace, è pesante, poi non li porto gli orologi.
1: Faceva il bidet con lo spumante, perché?
0: Per il pizzicato, non lo so.
1: E per pizzicato, non ti rendi conto, ma va. E
0: caccia al quarto mandato. Trump, di cattura però. Trump si ricandida, ormai dice sono bravo. C'è qualche commentatore un po' più arguto che ha detto, vabbè, ci sta perculando ovviamente, una presa in giro. Ma secondo questi commentatori ha intenzione di candidare il figlio. L'emendamento che vieta la rielezione si scavalca modificando la Costituzione, non ha i numeri per modificarla, ci vogliono 2/3 del Parlamento.
1: Intanto guarda solo le conseguenze della sua bravura. Qua.
0: Benzina oltre i 2 euro, il governo valuta però, faranno un tavolo per valutare le misure. A luglio e agosto spenderanno 2 miliardi in più in carburante rispetto al 2025. Un intervento potrà arrivare già in settimana. Sul tavolo anche le accise mobili,
1: che non sono una volta l'ultimo pieno era 8 euro, io ho pagato 7 euro. La Vespa, quindi ce l'ho. Come va questo di meno, un euro di meno?
0: Non lo so.
1: È una cosa vecchia,
0: Non lo so.
1: Poi lei guardava.
0: Può essere che ci sia andato con un po' più di serbatoio.
1: Non c'era riservissimo.
0: La sabbia ci stava.
1: Era appicciato tutto di luce.
0: Scontri in Piemonte, guerriglia notava assaltati i cantieri.
1: Bene, no, perché sono stati feriti, non va mai bene.
0: La procuratrice dice l'impunibilità una misura di facciata.
1: Dunque, e questo fa che
0: l'imputabilità
1: soccorrerli in qualche modo, chiamare qualcuno. Stavano tutti a fare video, ce ne sono almeno 3 adesso.
0: Che
1: tra
0: cosa?
1: Cui il terzo video sulla morte di Fakir con una chiazza di sangue
0: sotto la testa.
1: Questo sarebbe un po' più grave.
0: Intanto il sindaco denuncia le minacce, Lepore, sindaco di Bologna, travolto, non si va sui marciapiedi con le biciclette. Lepore travolto dall'odio social dopo gli scontri in piazza di lunedì. Ci riferivamo a un signore che andava sul marciapiede davanti alla radio.
1: Attaccato.
0: Andrò qua dentro, biciclette. Svolta nell'omicidio del giornalista a Eboli, fermato un 26enne, la vittima e il giovane si conoscevano. Mistero sul movente, Salvini dice un clandestino vada in carcere nel suo paese.
1: Che il problema,
0: ma d'altronde sono sempre comportati così questo governo, tipo al Masri, no?
1: Sì, sì.
0: L'hanno portato via perché per emigrarlo.
1: Sì, con l'aereo di Stato. Aiutiamoli a casa.
0: L'hanno portato là perché così ci pensano loro. Sisma in Molise, niente danni, è stato avvertito fino a Caserta, un 4.1. Si tuffa per salvare il figlio nel lago di Como.
1: Ma si lago,
0: e annega, sono pericolosissimi. I laghi e i fiumi sono pericolosissimi. Sono veramente pericoloso.
1: A parte che non ci sta alla riva, appena entri è già alto,
0: Ma poi è fangoso, pericoloso.
1: No, non mi piace.
0: Leggiamo la classifica: è mare, piscina, lago, fiume.
1: Non ci sono ancora trovati il corpo del marito della
0: Cella. Appunto. Poste, utili e ricavi ancora in crescita. Del Fante, che è il CEO, i risultati del semestre rappresentano la nostra solidità. Allarme di Confindustria sull'economia e il credito, gli effetti della guerra. Il Fondo Monetario Internazionale loda però i progressi dell'Italia.
1: Pericolizzi te, Poste Mobile te.
0: Sì.
1: Ma solo tu di Poste Mobile. Dipende che è stata fatta un'intervista al direttore delle Poste, te Tim.
0: Ci guarda la Poste.
1: No, perché quello mi prende solo su WhatsApp, vabbè però... Poste Mobile.
0: Teramo, tragedia sulla strada, moto contro furgone, muore a 29 anni lo schianto all'incrocio della statale 16 tra Alba Adriatica e Tortoreto. La vittima viveva e lavorava a Martinsicuro, era un operaio con la passione per il calcio. L'Aquilone ve lo lasciamo, oggi è domenica, sotto l'ombrellone ci va proprio preciso. E invece andiamo avanti, andiamo a leggere le notizie di Teramo. Sviluppo e cantieri, Sisma e PNRR, occasioni sprecate. Gatti lancia il progetto civico 2028.
1: Ma hai detto una cosa sull'ospedale?
0: Sul nuovo ospedale tornare indietro ora sarebbe una follia per la posizione. Si sono accorti che erano sbagliati.
1: Sempre su quello il problema. Quindi andranno avanti per step.
0: Ma sì, perché quello per fare lo scandinato è il posto dove sta.
1: Per step. Va bene.
0: Delfico, terzo tra i luoghi del cuore, a Teramo.

0: finanziamento del fondo per l'ambiente italiano. Malore in casa in via Cona, anziana coppia soccorsa dai vigili del fuoco.
1: Tutti e due sono stati male.
0: Teramo, dopo la grandinata record, subito aiuti ai lavoratori danneggiati. Centinaia di operai della Valle del Tubo sono rimasti senza auto.
2: La Valle del Tubo,
0: così si chiama. La FIM CISL lasciati soli da imprenditori e istituzioni. Vabbè, mo è successo, attimo di tempo. Rifiuti. A Montorio la Tari approda in consiglio. Speriamo che non succeda niente in consiglio a Montorio. Ogni volta fanno un consiglio succede un teatro. In discussione le tariffe dei rifiuti e due mozioni della minoranza. Succede sicuro qualcosa. Andiamo avanti.
2: Lui sa che oggi saranno gli occhi addosso.
0: Cultura, l'analisi, musei, offerta per i giovanissimi. Teramo è seconda in Abruzzo.
2: Lo vedi?
0: Però non c'è la biblioteca.
2: Non c'è la biblioteca, ma si candida
0: a capitale del libro.
2: Perché forse con questa cosa i ridanno lì.
0: Può essere.
2: C'è il di Gian Vittorio, là, però non parla di Vannacci,
0: no,
2: perché il comune è contro.
0: Il primo cittadino interviene sull'ampliamento e attacca la provincia perché è contro la, la discarica.
2: La provincia è attaccata tutti i parti.
0: Se non li avesse già, se già non li avesse, sarebbero caduti i capelli. L'accordo tra enti, presidio dei vigili del fuoco anche in mare.
2: Bene.
0: Alba, Piazza del Popolo, sprint finale, il comune accelera sui lavori, intervento da 2,5 milioni.
2: Brutto quello che leggiamo, se ci arriva in benestà.
0: Divieto di balneazione per uno sversamento, l'ordinanza del sindaco revocata dopo 72 ore e nuove analisi, scattano denunce e polemiche. È un classico, quello succede, tu fai l'analisi e magari c'è stato il temporale, uno sversamento, una cosa.
2: Attendersi cose in benestate.
0: E dopo il 72
2: ore... stanno un po' in crisi la dottoressa Alba, tu hai detto,
0: dottoressa. Sì, Piazzale della Stazione, c'è una giornata di tensione, ieri?
2: Sì.
0: Grini minacciato e insultato nel suo locale, il
2: scherziamo, ma è grave, povero perché Grini l'ha detto in mille modi.
0: Il rappresentante di Confesercenti ha denunciato ai carabinieri l'aggressore...
2: No, non sta
0: facendo. In azione anche in altre attività della zona.
2: Comunque mi ha detto che la polizia finalmente carabinieri hanno fatto un rapporto sul... al procuratore. Ma speriamo che prenda provvedimenti.
0: Posto sono intervenuti i militari e gli agenti della Polfer. L'uomo è un senza dimora della zona.
2: Capito?
0: Capito.
2: Va bene.
0: Tu stai con la porta aperta, diamo queste notizie,
2: e,
0: stiamo con la porta aperta.
2: E diamo la dimora.
0: Ah, tu dici vieni a dimorare qui?
2: Sì.
0: Ah, no, io mi sposto. Oggi l'evento al Cursal, concerto per ricordare gli anni della Belle Époque.
2: Stasera non è al Cursal, ma è una cosa da Cursal che si fa sulla banchina del porto sud.
0: All'orizzonte Cursal in parte è scritto.
2: Sì, perché dice che sta, si vede sì, là, sì, per sì, dare prima di Belle Époque.
0: Cartelle da rottamare in consiglio, l'amministrazione annuncia un mini provvedimento per svariate annualità.
2: Ecco.
0: Non c'è niente,
2: no,
0: perché
2: no,
0: no, non c'è, l'ha detto, ma non c'è niente. Allora, le cartelle che andranno in rottamazione saranno quelle alle tasse accertate fino... cioè scusate, le tasse di competenza dell'anno fino al 2014, dal 2000 al 2014, ovvero 12 anni fa, se non si sono prescritte, se non sono state già recuperate, non si capisce perché non è stato fatto dopo l'accertamento un decreto ingiuntivo, una cosa, un sequestro, chi le deve pagare? Non ci stanno più nessuno che le deve pagare, tutti prescritti sono, quindi serve a niente, è una cosa inutile, va fatta per fare il macchiaggio un po' anche alle polemiche che stiamo facendo noi da un po' di giorni, evidentemente è stato
2: abbiamo colto un esempio.
0: Poi c'è la notizia che invece dal 2000, per quelle dal 2000, quindi rimane fuori dal 2014 al 2021 dove c'è la ciccia,
2: quella
0: dove ci sta un sacco di soldi per fare un dispetto a Coba soprattutto e rimangono a Coba, poi Coba ha vinto sempre, quindi ci interessa o non ci interessa quasi per niente, però vabbè,
2: non personalizzare,
0: no, sto personalizzando. Dal 2021 in poi, che non è stato ancora, non vi è arrivato l'accertamento del 2021, vi arriverà quest'anno. No? Fino al 2026 potete andare in comune e chiedere: senti, vi devo dare dei soldi? Sì, e vi fanno pagare il 2%. Questo è già così, si può fare adesso. Quello fino al 2014 si può fare lo stesso, perché si tratta di debiti presso l'Agenzia delle Entrate che vi fa la rateizzazione serenamente.
2: Allora,
0: quindi non serve a niente.
2: Se è così, dobbiamo pensare che al prossimo consiglio l'opposizione.
0: Ma non credo, perché fino adesso l'opposizione si è interessata
2: a tuoi emendamenti.
0: Si è interessata alle tartarughe ninja, si è interessata alle. Tartarughe ninja, sì.
2: Allora,
0: Mociano.
2: Anche con Alpa, dopo qualche ora
0: sì.
2: Contrario, uscivo con Alpa e uscivo il cittadino con Alpa.
0: Ci sono
2: tanti
0: interessi in comune, i caliscendi,
2: però ancora non esce di PD. con calma, con un terzo, stiamo là.
0: Vabbè, mica possono fare 5 comunicati ogni volta.
2: L'hanno fatto 5 per quando
0: guarda. Capito, ma questa stavolta.
2: Solo che psichiatria è andata a
0: Teramo.
2: E noi postacuzia.
0: Ma quando sa quando guariranno quelli di Teramo? C'è tempo, solo dai.
2: Va bene, quelli guariscono e li riportano qua.
0: Sono guariti. Vabbè. Mosciano.
2: Chi teneva?
0: Fondi per il sociale e gli asfalti. Il Consiglio Comunale dà il via libera all'assestamento di bilancio. Interventi in contrada Sant'Arcangelo.
2: Mi hanno segnalato che in via Ripoli c'è una perdita d'acqua notevole.
0: Sì, ho visto. E che su Facebook. Visto.
2: Beh, l'ha mandata a me. L'hai messa?
0: No.
2: Mettila perché mo Facebook. Chiamami il Ruzzo direttamente.
0: Ma è tanto che c'è quella perdita.
2: Il telefono si ricarica.
0: È tanto che c'è quella perdita, pare.
2: Sì. Ha detto da un po' una
0: settimana. L'hanno segnalata pure un po' di volte.
2: Abbiamo chiamato più volte il Ruzzo. Vuoi vedere che ci riusciamo noi?
0: Ma non va bene così però. Non dobbiamo riuscirci noi.
2: Io ci voglio riuscire.
0: Noi siamo un'eccezione. Ho possiamo capito, essere l'eccezione, non la prassi.
2: Quante volte stiamo riuscendo?
0: Sì, sì. Ma...
2: Che vuol dire
0: non
2: che
0: va bene.
2: Perché vuol dire che non diciamo le sciocchezze,
0: no.
2: Perché sennò ci appendono di barattoli. E poi cioè, intervengono.
0: Ho ci ritorno questo.
2: Oh, mi hanno detto anche la Marilena Andreani, che si sopporta tutto lo straordinario, che sono arrivati anche gli opuscoli.
0: Nuovi?
2: Aggiornati.
0: Addirittura.
2: Quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per lo yacht.
0: Ma se ci riparate la buca che sta qua da 30 anni davanti a subito dopo il Bar Milano verso nord.
2: È caduto qualcuno già nella buca.
0: Sì.
2: Ma la vanno a prendere.
0: Vedi? Ieri si è accatastato un povero ragazzo in bicicletta.
2: È passato l'ambulanza verso nord. Quindi in diretta.
0: Allora, comune a Roseto si abbassa la tassa dei rifiuti.
2: Vedi?
0: Arriva una riduzione del 2%.
2: Ma noi non si alza.
0: No, è successo quando abbiamo rifatto il contratto, pure quella del 2%, ma sono cose somme ridicole. Sono somme ridicole. Le nuove tariffe saranno portate all'esame del Consiglio Comunale convocato per giovedì. Il sindaco Nunes: registriamo una diminuzione di circa 135.000 euro, differenziata all'80%. Tutti l'80% sono.
2: Tutti i comuni tutti. Ricicloni.
0: Tutti.
2: Però la gara non gala. Non gala.
0: Cerchi concentrici, parla ai giovani, domani alla vela. Poi andiamo. E vanno, vedi, questi a Roseto stanno facendo le manutenzioni delle auto dei vigili. Non devono andare a piedi necessariamente perché non hanno le macchine.
2: Mi sono stanziato, ho detto non mi far parlare dei vigili perché poveretti non è colpa loro, però ho letto la delibera che hanno stanziato dei soldi per le nuove poltrone dell'ufficio dei vigili, che posso fare la prima delibera che stavo scritto. Perché ci fate ciò?
0: Lungomare Nord, lavori sulla passeggiata pedonale, interventi per sistemare le doghe. Questo è un errore madornale fatto a Roseto quando hanno rifatto il lungomare. Non sono le doghe, sono assolutamente inadeguate per l'utilizzo. Voltarrosto, campetto comunale riqualificato, ha approvato il progetto di un privato che si accollerà tutte le spese. Come mai?
2: Dai, tu fai lei.
0: Viabilità, rifatti gli asfalti in 3 strade a Morro d'Oro. Vabbè, che devo fare? Beh, Morro d'Oro, Fristrada.
2: Discarica chiusa, spese comuni, tasse, rifiuti, a rischio aumento.
0: Ecco, ad Atri. Timori dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle amministrazioni negli anni in cui gli enti hanno accantonato delle somme, altri no. C'è apprensione per i conti.
2: Mi piace che fatica.
0: Pochi bus, protesta un gruppo di turisti a Pineto durante il fine settimana, niente corse con Borgo Santa Maria, disagi anche per arrivare ad Atri. E questo è un problema. È un problema.
2: Perché anche noi qua.
0: Io voglio andare a vedere il Duomo di Atri.
2: Però non sai come fare per andare al paese.
0: E andare a vedere San Flaviano. Vorrei andare a vedere San Flaviano.
2: Ti metti là e aspetti. Sotto il sole, tra l'altro, perché non ci sta la benzina.
0: Se no, se non c'hai problemi cardiaci, pressione alta e compagnia cantante, puoi salire a piedi e lì alle scalette. E tentare la sorte. Se tu muro là, te lo trovo dopo 3 anni.
2: Va bene, vai a vedere qual è là, pochi bus, protesta. Quindi.
0: Torre San Rocco, allarme per l'alta velocità, Pineto, il comitato dei cittadini chiede accorgimenti per il traffico sulla provinciale 27. Più sicurezza, dicono. Pescara.
2: Vite, basci, no, la messa da fuori.
0: No, morta in casa per una sostanza chimica, la polvere bianca trovata vicino a una brocca d'acqua e su un cucchiaio.
2: E che è la polvere chimica? Beh, qualcosa ci viene in mente.
0: Tentata rapina, aggredito e preso a sputi per 30 euro.
2: Cioè, invece dei ragazzotti disputava.
0: E quello dove c'era per i soldi non mi aspettavo. Così la sarà stata.
2: Li ha dati?
0: Penso di sì, 30 euro, la contati.
2: Hai il biglietto qua.
0: Montesilvano, richiesta di rinvio della fusione.
2: Buongiorno.
0: Beh, di rinvio della fusione.
2: Il capogruppo Demma, Alessandra Matoni.
0: Ma come no?
2: Perché Ieri è uscito, dottor Albani, sì, il finalmente come l'atto aziendale dell'ARS di Teramo, sì, recepito dalla, sì, regione, e chirurgia, che era stata soppressa come unità complessa.
1: Ma dove?
2: A Val di Brada,
1: okay,
2: era stata declassata come la nostra, sì, declassatissima, e risalita, sì, a unità complessa, quindi, ah, con primario. E chi è il nostro primario? Quello di della Val di Brada a Scavalco.
1: Quindi Sant'Omero,
2: E qual è il futuro secondo questo piano aziendale?
1: Qual è?
2: Quello di fare la settimana corta, che abbiamo sospeso.
1: Ma mo si usa.
2: Quindi tu il venerdì ti puoi malare, puoi operare tutto. Venerdì, ma c'ho qua la peritonite, no, torni lunedì.
1: Si usa. Per la riduzione,
2: dice che Gerardini è d'accordo.
1: Beh, pure secondo me, lavorerà di più nei fine settimana. Ma però
2: l'ha detto Gerardini, è d'accordo su questa settimana corta, con operazioni che si rinviano, che possono complicarsi. Beh, però
1: verso la nuova città, non lo so,
2: tutto qua,
1: non lo so, ma è qua, è più là, vede, nuova Pescara di Martini, Sora prende tempo,
2: ho capito, ma intanto De Martini ha inaugurato la Stella Maris, che era come la nostra
1: vita, lo so, può succedere, poi la sottenente ancora si inzacca a Pescara,
2: comunque
1: città metropolitana, non c'è motivo di slittare perché il terramante
2: è
1: babà,
2: e quella lì non c'è motivo che intervenire tu.
1: Sì, riconoscimento al soccorso alpino, il consiglio comunale di Penne conferisce la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale.
2: Allora Azzurro ci dice che ci sta ascoltando dal Salento, va bene.
1: E noi la salutiamo. Noi la salutiamo.
2: Ciao.
1: L'Aquila, la caserma piange per Aurora, annullata la festa di fine anno. Guardia di Finanza di Colpito, la tragedia, niente cerimonie in segno di lutto per la scomparsa della 22enne precipitata giovedì dalla finestra. Lo scontro politico si inasprisce, pioggia di repliche al duro attacco della senatrice Ilaria Cucchi. Accoltella il fratello dopo la lite, arrestato a Trasacco. E siamo.
2: Hanno fatto una promessa ai cittadini di Via Ripoli?
1: Sì.
2: Chiamo il Ruzzo. Mi dispiace perché io.
1: Non è domenica. Beh, le 9:30.
2: Beh.
1: Un po' presto.
2: Il direttore chiama ancora, mica uno qualsiasi. Beh, posso?
1: Puoi, devi, hai facoltà.
2: Perché quella poi ce lo risolve.
1: Guarda tu che la vedi meglio la piazza. Ogni tanto.
2: Mi chiamato tu,
1: sì, stamattina non ti vedevo arrivare.
2: E il vivo ci stava 22 macchine, invece da Bosco Martese, quello dove spengono. A proposito, spengono i semafori, si accordano.
1: Non ci ho fatto caso.
2: Via Ippodromo, ma poi del Bocche Storie
1: non sta ricordo. Ci vivo, perché ci campo, non è un problema.
2: No, perché stava tutta la fila. Allora, dunque, devo chiamare. Non dico il nome, perché se no quello ci vendono. Te sta a telefono.
1: Casa,
2: no. Con calma,
1: No, io posso andare avanti con le notizie, che devo fare, dimmi.
2: Sì, puoi fare.
1: Allora, militare ferito, accoltellato in Sicilia, carabiniere, eroe, Andrea Risdonna, originario di Tempera, è intervenuto per sventare un suicidio, ma ha ricevuto un fendente al tronco.
2: Ma come, però non disputate, eh?
1: No. Sulmona. Giostra cavalleresca e a imporsi sono i cigni del borgo San Panfilo.
2: Suona!
1: Ecco, già una cosa.
2: Quelli fa 5 pure come i politici.
1: Beh, sì. Beh, no.
2: 2.
1: Non ci mente domenica. Non si fa però.
2: Poi si agita.
1: Beh, sì, che fuoco. Magari sta al mare, sta a passeggiare.
2: 4.
1: Sta al mare. Quello mondo fa passeggiare, c'è il cellulare sotto l'ombrellone. Quindi stai cementando tutti gli ombrelloni vicini, stai cementando.
2: Perché?
1: Per sì, quello squilla il telefono, sono lasciato silenzioso.
2: Vodafone. Tu.
1: Visto.
2: Sì. Ma riproviamo, non lo molliamo prima della fine del notiziario.
1: Non hai abbassato, detto come sempre.
2: Spiritoso, sto abbassato invece. Dai, forse diamo.
1: Recidiva, la sfida si vince puntando sul lavoro, così si aiuta l'inclusione.
2: Vabbè, siamo all'acqua, la seconda giornata di quella cosa sociale a cui è andata l'Albania.
1: Andiamo avanti.
2: C'è una bella cosa. Si è fatta la foto con tutti i big, anche con bei ragazzi, quindi sto attento.
1: La sanità che non va. OSS in 28 assunti e poi scaricati. Caos sui contratti caso, degli operatori.
2: Ma quello di Forza Italia giovani, perché là?
1: Mi piace. Tributi, rottamazione, ok della giunta, 9 milioni di euro da riscuotere. Questa è seria perché fanno tutti gli anni.
2: Come va? Bene.
1: a Chieti. Terrazza d'Abruzzo è la notte delle stelle, quindi a Chieti la fanno l'ottavazione nonostante sia di centro-sinistra, quindi è anche una cosa di sinistra. E qua l'opposizione invece di sinistra.
2: Allora, la rottamazione, la giunta di sinistra non la fece dicendo
1: che non è di sinistra.
2: Questa di destra non la fa perché?
1: Perché niente voi di sinistra la fa. Questo è fatto. Teatro, corsa per il consiglio di amministrazione, tutti i candidati.
2: No, perché si fa? Si vota?
1: Sì, sì, ma arrivate 30 domande al Marruccino. Che miseria.
2: Bene, ce l'hanno.
1: Sport, il nuovo CT azzurro, Pirlo alla nazionale, subito bufera, dal caso Fonbet allo scontro politico.
2: Ma come pensi da Pirlo?
1: Questo è il classico caso di uno che pensa, di due in questo caso, che pensano di essere furbi, tre, che pensano di essere furbi e che gli altri non si accorgono di essere presi in giro. Perché tu vai prima da Angelotti che ti ho contratto con Brasile, ma come te lo mente?
2: È vero che è stato eliminato, ma un anno ci stava.
1: C'ha il contratto fino al 2028 col Brasile che ha una squadra e noi non ce l'abbiamo la squadra. Poi vai da Guardiola e gli dici, senti, vuoi venire a fare una brutta figura in Italia? È normale che ti dice no. E qui poi porti Pirlo, beh, non c'è una scala uguale, non è nella stessa scala.
2: Dove va tra poco?
1: È partita subito la bufera.
2: Chi è il Pier delle Vigne?
1: No, vabbè, non mi ricordo.
2: Da un'ipotesi, va a vedere là, va. Pier delle Vigne era il segretario di Federico II, quindi grande imperatore, il quale era appunto uno che era bravissimo e godeva della massima fiducia di Federico II. I cortigiani invidiosi, gelosi, gli dissero che lo imbrogliavano e lui lo tolse e Pier delle Vigne per il dolore si suicidò e Dante lo mette all'inferno, c'era un uomo, tutte quelle che ha subito lui lo mette all'inferno.
1: Se è suicidato, poi l'imperatore.
2: E sai cosa dice per dire che è veramente potente? Colui che ambo le chiavi Tenea del cuore di Federico.
1: Non lo so ricordato.
2: Tu dici qui quanto è bello leggere la Divina Commedia adesso.
1: Meraviglioso.
2: È vero.
1: A scuola te li fanno odiare tutti, l'Odissea, l'Ilia della Divina Commedia, te li fanno odiare.
2: Ma 14 anni.
1: Proprio dentro te li fanno odiare. Norris in pole, in Ungheria siamo alla Formula 1, Leclerc secondo. Serie C, Pescara lavora e rinnovi Guccione, il noto Guccione, qui per vincere, dice. Il club vuole prolungare i contratti di Meazzi e Valzania. Pioggia di gol in amichevole, Merola scatenato. Abbiamo cominciato pure, pure il centro a fare l'articolo di sotto qua a riempire.
2: Il secondo?
1: Serie D, Teramo parte con 9 reti, in prova il baby Boinaidi. Il Giulianova blinda l'esterno Panzera, ripagherò la fiducia, dice.
2: Ha detto sì, non sono stato utilizzato molto, però ho fatto quello che potevo fare. Prometto che farò meglio di l'anno scorso.
1: Benissimo. E poi c'è l'intervista all'ex difensore giuliese, Carrozzieri. Carrozzieri a 360 gradi, sono partito da Bellante, poi la Samp grazie a Paratici. Al debutto contro l'Inter spaccai il sopracciglio a Cruz, la squalifica per doping, mandai all'aria i rossoneri e la nazionale. Che è?
2: Voglio vedere.
1: Che vuoi vedere? Gianmarco Giardini.
2: Sì, sì, a posto. Quello che non può scrivere più le chiedi, ma perché le processi.
1: Vabbè, cosa fa bere sicuro.
2: È vero.
1: Allora, andiamo al Messaggero, diretto, dai.
2: C'è?
1: Piazza Alessandrini, vandali rubano gli infissi.
2: Pezzo classicissimo di Pescara.
1: Ma sì, un furto di infissi, vabbè. Rottamazione delle multe, a Chieti c'è l'ok della giunta.
2: Senti, ora il passaggio in consiglio comunale. Se tocca?
1: Questo è un bilancio. Avezzano litiga col fratello e la coltella e poi le esercitazioni pratiche per la sicurezza in mare, da Pescara a Giulianova. Muore a 29 anni in un incidente stradale, lo
2: tu
1: schianto lungo la statale 16.
2: La polemica delle opposizioni a questa rottamazione.
1: Ah, non
2: in realtà l'unico che l'ha fatta è Evoluzione Sostenibile, che però non è in consiglio. Quindi vediamo gli altri.
1: No, ma voi ci ha pensato Arturo Canincio. Palmoli, la casa nel bosco, i lavori con i proventi del libro. Chieti, 30 in corsa per il consiglio di amministrazione del teatro Marruccino.
2: Guarda che c'è quello che tu tendi di saltare, c'è.
1: Sui
2: qua,
1: rifiuti e
2: qua.
1: Che è? Palmoli. La casa nel bosco, ho letto. I lavori con i proventi del libro. La mamma ha fatto il libro.
2: Non lo so, ma ne fa pagare lei la casa.
1: Beh, c'è chi ha il calmo. Ma quella c'è un'altra casa, questa è quella che fanno loro. Ma abitano là nella casa del sindaco di Palma.
2: Quindi avrà uno al mare e uno in
1: mare. No, quello poi lo lasciano e vanno a casa loro. Beh.
2: Oddio. Perché? E là?
1: A Pescara sui rifiuti a scontro totale, il comune più controlli. e ancora nuovo divieto di balneazione sempre a Pescara in un tratto di spiaggia.
2: Quindi in due città, Balneatica e Pescara.
1: Sì.
2: Noi stiamo attenti, mi raccomando.
1: Allora, vediamo.
2: In negrita, il legame speciale.
1: Il legame speciale con l'Abruzzo, Serie C, Pescara.
2: Qua tantissimi anni fa.
1: Assalto a Tonin e Valzania, si presenta Errandi. Qui per vincere, dice. Sta faccia.
2: Rottamazione delle multe a Chieti, perché sul regionale? A Chieti c'è l'ok della giunta. Per il sindaco Legnini si intende favorire il recupero di reti molto datati. I cittadini possono il voto in consiglio il 29 luglio, non il 30. Che è successo? No?
1: Allora, vedete com'è? Questi fanno rottamazione dal 2000, come noi, ma non fino al 2014, fino al 31 dicembre 2023.
2: Vedi? Qui c'è capito là, i bolliting.
1: Ma i bolli, quella regione può fare già l'altra mazza.
2: Me l'ho detto, qua
1: deve,
2: Zambolli.
1: Non deve aspettare di scuffiare qua.
2: No, ma che arriva te la faccio vedere quello che arriva.
1: Sì.
2: Perché io faccio opposizione.
1: Fai bene. Di circa il 70% rappresentato dalla quota capitale, che poi spesso si vince quando fate opposizione.
2: Dice che la tassa è più odiata agli italiani e quella del bollo della regione, non si capisce per quale motivo.
1: Pescara, vandali scatenati in piazza Alessandrini, rubati anche gli infissi. Spaccia, ragazzini e studenti universitari, arrestato un trentenne con la casa in centro. Mi pare quella una cosa importante.
2: Non so capire.
1: Però vabbè, Pescarese trovata morta a Como, il giallo di alcuni segni sul collo. Che è?
2: Aspetta, vabbè, vai.
1: Detenuti contadini.
2: È Pier delle Vigne, qua su sta. Ma eccolo qua.
1: Castello. Quello è il castello.
2: Appunto. Volevi stare là, per un secondo, che ho fatto un gallo nero, già ho visto. Nuovo divieto di balneazione nella zona di Via Leopardi.
1: Notissima zona di Via Leopardi, a Pescara.
2: Via Leopardi sta tutto a posto.
1: Sì. Rifiuti e scontro totale, il comune dice più controlli.
2: Ma chi deve controllare?
1: Dice il comune, faremo più controlli. Bisogna fare prima, però li famo.
2: Oh, siamo alle presente, vai.
1: Mannaggia
2: divertiti.
1: La Mariella, quest'anno quasi 1 milione di turisti, massima attenzione ai salvataggi in mare.
2: Qual è il rapporto? Perché sennò se muore cade il gruppo.
1: No, perché ci sono più turisti, quindi non più gente che si può sentire male. Poi soprattutto il turismo nostro,
2: media. Questo è il titolo.
1: In poche settimane, già 10 interventi con 20 persone tratte in salvo.
2: Quindi 1 milione meno 20, quanto fa?
1: No, aspetta, come fa a essere 10 interventi con 20 persone? Due lavotti di salvato?
2: Sì, sì. No, due bagnini alla volta. Quindi.
1: 20 persone tratte in salvo?
2: No, vabbè, ma 1 milione meno 20, quanto fa?
1: 999.980.
2: Che sono sempre tanti, eh?
1: Beh, sì. L'Aquila, allieva della finanza morta, scattano le indagini su telefonate e messaggi.
2: Tutto il mondo lo saprà all'Aquila per questa accesa.
1: Pure secondo me.
2: Tutti quanti.
1: Coltellato carabiniere aquilano, salvato dai colleghi grandi.
2: Vecchia cosa, credo.
1: No, questo è successo giù, quello originario di Tempera.
2: Tempera.
1: È in servizio a Catania, il corpo scagliato da un giovane che lo ha ferito all'addome, si voleva suicidare, il giovane lui è andato lì però è stato controllato. Grandine, la conta dei danni, colpiti oltre 100 ettari e decine di aziende.
2: Buongiorno, mi ha detto.
1: A chi?
2: Sta scrivendo.
1: Chi?
2: Il Ruzzo.
1: Ah.
2: Ma perché sta scrivendo se ancora non gli faccio la domanda?
1: Perché non ti dirà perché non ti ha risposto. Sono da Pier delle Vigne e quindi non...
2: No, ha risposto con un buongiorno, si è fermato.
1: Allora riscrivi.
2: E così sta la... No, veramente c'è una cosa lunga. Vabbè, io ora lo richiamo. No su WhatsApp, vero?
1: No, su WhatsApp, no. Litiga in casa col fratello e la coltella pure qua, è grave.
2: Dunque, veramente, no, perché sto silenzioso, mi ha chiamato anche sul prima del messaggio.
1: Beh, allora...
2: Vedi come chiama intanto?
1: Colpa tua, colpa tua.
2: Buongiorno, buona domenica, non c'è nessun problema tranne uno piccolo. Intanto grazie per l'altro giorno. Da un mese, da una settimana, c'è una perdita del Ruzzo incontrata a Ripoli. I cittadini hanno detto abbiamo chiamato, ma non sono intervenuti. Beh, mi raccomando, segnale via Ripoli a Giulianova. Fatto bene? Grazie. Ma dove vai? Al mare? A mostrare le chiappe chiare? Come sono? Perché? Come mai là? Hai mangiato? È la festa dei giovani! Ah, dei vecchietti, vabbè, grazie, complimenti, ciao, saluto la bellissima presidente, ciao! Intanto ha detto che ieri sera è stata una festa e ha scelto Giulianova, è stata la rotonda, vedi?
1: Stava aperto?
2: Eh?
1: Era aperto, mi serve la rotonda?
2: Ieri sera la rotonda
1: era aperto, quindi
2: nuovo CDA del Barruccino
1: 30 in corsa, ecco i nomi.
2: Albani e Gabriele.
1: Non ci sto, io nel teatro non me ne proprio, non lo conosco. Errore.
2: Però, però se questo qua parla di balneazione, non nessuno di balneare, nessun giurè per nessuno, eh?
1: Errore nella comunicazione tra ASL, annullata l'assunzione di 12 operatori. Vabbè, però aspetta, l'ASL, i 12 poveri ragazzi e ragazze che sono stati assunti, non mi pare. Comunque, vabbè. Fertilizzante gratis dai rifiuti, così riduciamo gli sprechi. Questo a Lanciano.
2: Invece a Basta, che allarme c'è?
1: E allarme, furti di scooter smontati per rivenderne i pezzi. Sta attento, tu stai qua.
2: Sì, sta qua, è sempre là sta. E allora ieri siamo stati a fare una visita al rivenditore di... C'è questo boom della Vespa, è tornato. Perché fa...
1: Non bene, non bene.
2: Era 80 anni, può essere?
1: Può essere.
2: 80 anni della prima Vespa, che non era bianca, ma era color verde addirittura. Allora stai facendo quel colore di una volta e vanno molto bene. Tutto questo dall'ottimo Marconi, che è il rivenditore autorizzato, siamo anziani, che oltre a Domenico, al fratello, abbiamo conosciuto anche il papà. Quanti papà sono conosciuti?
1: Lo so. Vabbè, nuova casa nel bosco, e via i lavori, grazie al libro. Vabbè, è bellina pure con le serre, le cose. Teramo, cittadella della carità, a rischio la maxi opera, a settembre si decide.
2: 2000 problemi,
1: E cittadella della carità, il problema più grosso che te Teramo. Santomero e altri ospedali salvi. Pepe, merito della mobilitazione.
2: Chi è che sono salvi? Sandomero e altri. Teramo è già salvo, noi non siamo in elenco. Siamo nelle mani della Matone, che ha permesso un intervento, poi lo verrò. Perché vediamo, gli ho detto per favore, così, leggiti per favore il futuro di Giulianova, perché sta per l'ospedale, e mo se lo leggeva. Ma è inventato già una cosa. Facciamo la battaglia su quello, eh?
1: Provvisiero contro il degrado, altalene ai giardini nella Siria.
2: C'è un tondo per l'isperanza.
1: Sì, Giulianova, esercitazione in spiaggia dei bagnini, era la giornata mondiale del salvataggio.
2: Da pescare a Giulianova, quindi sì, poteva andare a pescare.
1: Un po' dopo.
2: Negrita,
1: l'amore per l'Abruzzo. E poi una pagina solo della Aquilone qua, e vabbè. Pescara, salto a Tonin e Valzania.
2: Ti ha portato niente quello della presa di posizione?
1: No, manco di Marsiglio Masci che ha fatto
2: niente.
1: La guerra. Teramo. Alla redazione del Messaggero sono andato.
2: Sì, perché è attaccata al comune, vicinissima.
1: Appunto. Teramo e sfida tra talenti. Sallustri a sorpresa abbandona Cerignola.
2: Direttore del giornale.
1: Non firma, no, ma Sallustri. Sallustri.
2: Vabbè, non essere, ma
1: il 19enne rimanda il salto in C e torna in biancorosso. L'Aquila, può nascere la fondazione per la squadra. E poi abbiamo.
2: Noi che abbiamo.
1: Niente, abbiamo niente. Abbiamo il colpo dos Santos per il Castrum Silvi. Quando andate usando?
2: 100.
1: Lo so.
2: Diamola nazionale.
1: Guerriglia no TAV. Meloni, un attacco allo Stato, non ci pieghiamo. Anche la sinistra con la polizia, no alle aggressioni. Polmoni gonfi di sangue, Fakir morto, schiacciato. Aia. Oggi corteo a Bologna. Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate.
2: Quando arriva? Siamo alla fine di luglio.
1: Taglio delle accise anche per la benzina. Dovrebbe arrivare lunedì, martedì, penso, domani dopo domani.
2: Uno
1: 0,24 che poi si adeguerà entro una settimana, tornerà ai livelli di oggi. Stai sereno e tranquillo che è così.
2: Meno.
1: L'Italia vuole vendere i beni russi congelati, ville, yacht e quadri da 2 miliardi. Siamo abbastanza sicuro che non riusciranno a farlo, poi andiamo sopra, perché è un grosso tabù.
2: Colosseo e Pantheon, sia le visite
1: by night,
2: sia le visite di notte. Va bene, ormai non di notte, va bene, c'entrava.
1: Di notte uguale.
2: Qua, caos Italia,
1: Pirlo CT
2: rischia già il posto.
1: Polizia l'attacco per il suo sponsor russo.
2: Ma mica per questo, chi ha allenato?
1: Nessuno. Allora, la Serie B in Arabia.
2: Poi è stata la Sampdoria, mi pare, che è stata esonerata.
1: Allora, salutiamo i nostri amici.
2: Tra poco se ne va l'umare.
1: Buongiorno da Tiglio Torquati, buongiorno Rossella Mattiucci, a Maria Ida Petrella, Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni. Buongiorno e buona domenica a Valentina Campeti, a Bruna Ruggeri, a Alfredo Di Federico, ad Antonella Leonio. E poi abbiamo Chiodi, Luigi e Anna, buongiorno e buona domenica. Silvani Gianvittorio, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. E Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Direttore e Gabriele.
2: Ebbene, la regina Annunziata.
1: Ha fatto.
2: Sta prima, stava.
1: Sì, buongiorno.
2: Abbiamo fatto un'intervista.
1: Buongiorno, buona domenica. Direttore e Gabriele.
2: Abbiamo messo una foto.
1: Quello stavi giù ieri.
2: Sì.
1: Mangiato gelato,
2: gelato. Finalmente abbiamo mangiato il gelato dalla regina Nunziata.
0: Ti mangiato il gelato. Allora,
2: che
0: cinque, immaginavo. Allora, facciamo qualche stacco.
2: La scusa per la sigaretta, eh?
0: Certo, poi dobbiamo sentire Casalena, oggi lo vedremo probabilmente.
2: Perché? Ma ditelo piano piano.
0: Forse lo vedremo.
2: Allora, cari amici di Via Ripoli, avete sentito, abbiamo chiamato direttamente il Ruzzo, ma quello è il direttore, dopo tirare indietro, ha detto che provvederà. Fateci sapere se lo fa, fa anche prima, va bene? Grazie.
3: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Torniamo in studio, dovremmo riuscire a parlare con Pierluigi. Vediamo.
2: La telecamera è disattivata.
1: È la nostra. Però non mi risponde né al telefono né qua, quindi faccio.
2: Dai, perché non funziona?
1: Non lo so.
2: Dipende da lui?
1: Beh sì, lui deve partecipare, non sta partecipando.
2: Ma manca per il telefono.
1: Non risponde neanche al telefono, no.
2: Sa come si parla però.
1: Che dobbiamo fare? Dimmi tu.
2: Volevo fare questa novità, volevamo far vedere e invece
1: compia il bot per forza.
2: Dai,
1: scanto,
2: su, detto. Che facciamo?
1: Andiamo gli auguri, in attesa che si colleghi Pierluigi. Allora, pagina degli auguri.
2: Come la rubrica offerta... tanti auguri a te, offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Oh ragazzi, vi voglio dare un avvertimento. Se avete la macchina in piazza Roma e vi siete scordati di mettere l'italiano, sta a fare le multe.
1: Ormai l'ha fatta.
2: Però, ma ancora sta girando ancora. Una ha fatto un multone, la fotografate davanti, di dietro, sul cruscotto, era un sub, però. Allora, niente, andiamo qua. Oggi è 26 luglio, siamo d'accordo? E si festeggiano due santi che sono i genitori di Maria, cioè San Gioacchino e Sant'Anna. I nomi dei genitori di Maria si conoscono dal protovangelo di Giacomo. Il culto di Sant'Anna è documentato in Oriente nel secolo VI, in Occidente quello di San Gioacchino nel rito bizantino. Il 26 luglio si ricorda la dedicazione a Costantinopoli di una basilica in onore di Sant'Anna. Oggi è festa patronale a Montone.
1: Auguri,
2: perché noi là siamo nati nel lontano 1977.
1: Ecco. Allora facciamo
2: 50 anni,
1: Facciamo gli auguri. Tanti auguri.
2: Apriamolo però.
1: Sì,
2: perché non possiamo fare solo qua.
1: Cioè, ne è uscita una nuova piccola città.
2: Piccola città, andate a vedere, è uscita ieri in anticipo, No, ecco, domenica 26 luglio. Tanti auguri a Danilo Totaro, che scrive a Cristina Canzanetti. Poi non ho Cristina, guardi, voglio fare una puntualizzazione, speriamo che
1: tu. Pierluigi, ti puoi collegare?
2: Non potete fare cose tecnologiche.
1: Io è aperto.
2: È aperto.
1: Ammetti,
2: vede?
1: Un ospite, eccolo qua. Sì, sì.
2: Ammetti l'ospite.
1: Sì, sì, sì. Eccoti,
2: ecco.
1: Allora, partiamo col meteo. Ti ho ammesso.
2: Ma che stai messo a cravatto?
1: Partiamo col meteo.
2: Ma non si vede.
1: È delutembre. Mamma mia. Gli anziani.
2: Ma quali anziani? È una cosa moderna. Voi che ne sapete fare? Io che ne so fare.
1: Eccolo qua.
7: Qua.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ti rivedi, quindi ti vedono tutti, mo, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno.
7: Sì.
1: Allora, dici.
2: Come abbiamo?
7: Allora, niente, per oggi la situazione è un po' complessa, nel senso che sta scendendo un fronte da nord. che in questo momento sta interessando il Riminese e quindi tutta la zona della Romagna, la Toscana, l'Umbria settentrionale e parte dell'Urbinate, e lì sta piovendo e ci sono dei temporali. Comunque, questa è una situazione che nel pomeriggio tenderà a peggiorare anche qui da noi, soprattutto si alzerà un vento da sud-ovest abbastanza importante che trascinerà il fronte verso est, e quindi si creeranno poi all'interno di queste ondate di vento, più che altro delle nubi torreggianti e temporalesche che porteranno soprattutto nella zona delle Marche, perché secondo me le Marche sono la zona più interessata, delle piogge e delle grandinate di medie dimensioni.
2: Secondo me arriva fino a Fermo.
7: Sì, tra Fermo e Ancona è la zona nevralgica, dove potrebbe arrivare della grandine medio-grande. Qui giù invece siamo borderline, nel senso che sicuramente avremo un aumento di nubi, qualche pioggia e qualche temporale, non è esclusa però la formazione di grandine, anche qui. Quindi, attenzione, facciamo attenzione perché
2: tu hai detto che è vero che arriva fino a Fermo, hai detto, però siccome noi siamo a confine, stiamo attenti, è vero che è così?
7: Esatto, siamo borderline, cioè sicuramente l'Ascolano per esempio è più dentro che fuori, il Teramano è più fuori che dentro, però comunque sia stiamo attenti perché si potrebbero formare delle supercelle pericolose. Per il resto, insomma, finisce qui poi la storia, perché dal domani risale l'anticiclone che avrà caratteristiche africane già a partire da martedì e mercoledì, e quindi ci aspetta un fine mese caldo, ma soprattutto un inizio mese agosto ancora più caldo, con temperatura sopra la media. Quindi avremo l'arrivo del caldo, avremo l'arrivo dell'umidità, della sabbia in sospensione, delle nubi stratificate, insomma quello che ormai conosciamo tutti, è la situazione classica delle ondate africane che ci interessano ormai da tempo. Quindi diciamo l'attenzione è a oggi pomeriggio, e poi direi che l'anticiclone la farà da padrona per molto tempo, almeno fino al 7 del mese di agosto.
1: Va bene. Grazie Pierluigi, ci aggiorniamo a domattina allora.
2: Pierluigi, a noi Pirlo non piace.
7: Non ho capito.
1: A noi Pirlo non piace.
7: No, nemmeno a me, però io mi sarei tenuto Baldini se devo prendere Pirlo. Ha Poi detto se devo che, fare il salto di livello.
2: I tifosi italiani sono divisi, quindi non era un bel inizio.
7: Se dovevo fare il salto di livello avrei preso Guardiola. Per la ricostruzione, secondo me, anche Conte andava bene, anche se a me sta antipatico Conte, però
2: lo so, però per la ricostruzione è un altro spessore,
7: sì.
2: Vabbè, siamo d'accordo su tutto. Grazie, buona domenica.
7: Buona giornata, grazie.
1: Ciao, buona domenica.
2: Salutiamo, l'avete visto, chi non lo conosceva l'avete visto direttamente, con la grazia ai nostri potenti mezzi, abbiamo fatto vedere anche come è fatto Casalena.
1: E allora continuiamo con gli auguri. Eravamo a Cristina Canzanese, tanti auguri a Paolo Sticchi, a Marco Pierdomenico, a Giorgio Di Nicola, a Rosanna Vagnozzi, a Gianluca Poltrone, ad Anna Ferroni e ad Antonino, tanti auguri da parte della moglie, dei figli e dalle adorate nipoti Marta, Filippo, Silvia e Chiara Luce.
2: Antonino?
1: Sì.
2: Antonio normale.
1: Antonino. Tanti auguri a tutti gli altri. Basta, per avere gli auguri di RG, come ha fatto la signora che ci ha segnalato Antonino, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Volevo ricordare, nel momento in cui facciamo gli auguri a Cristina Canzanese, sì, stavo parlando di questo, sì, che noi non li abbiamo assolutamente con lei né con l'ottimo Domenico Giampaolo, di cui abbiamo apprezzato ogni iniziativa, e che però la colpa non è nemmeno sua per la vicenda delle casette che andavano messe sotto al presidente di Marechiaro. Però con voi non ce l'abbiamo, che siete molto bravi, buon lavoro. Pronto? No, dai, forte, dai, domenica 26 luglio, buongiorno.
1: Pronto.
2: È la giornata mondiale, guarda che
1: sì,
2: cosa.
1: Sì. Antonio, Adriano, il vigile, scusa.
2: Bene, di un tapete, ti ho detto Antonio.
1: Antonio, Adriano.
2: Scusa, una cosa che scusa, ti ha fatti, fallo fanatico, quando fa la bocca,
1: sai? C'ho sonno, sì.
2: Te l'ho detto che era Antonio.
1: Antonio.
2: Quella è Ida, la famosissima Ida che ha chiamato. Perché si sbaglia?
1: Adesso sbagliato.
2: Ho scritto Antonino. Chi è che si chiama Antonino al mondo? Tu lo vuoi?
1: Non lo so.
2: Vabbè, comunque, noi salutiamo tutti gli ascoltatori, quelli della radio, perché là bene o male abbiamo salutato un po' tutti, perché vanno al mare adesso, che è una giornata tipica da mare, e poi ti domando sempre, com'è l'acqua?
1: Pulita,
2: cristallina.
1: Ieri ancora era mossa, non si vedeva. Vabbè, però probabilmente
2: se no
1: sì.
2: Quando è così che si vede il pesciolino,
1: cristallina,
2: si vede il pesciolino. Se ne fa lo spiritoso, ma leggo io questo, va bene? Sì. Già lo so che
1: no, non sto dicendo niente,
2: ma ti capisco ormai.
1: Ecco, io stacco il telefono.
2: La seconda telefonata è arrivata, no? 300, pronto? Che è successo ancora? E quindi? E com'è? Vediamo un po' se corrisponde. Tanti auguri ad Antonio da parte della moglie, va bene? Poi i figli e le...
1: Adorate nipoti.
2: Adorate nipoti.
1: Marta,
2: Filippo, Silvia e
1: Chiara Luce.
2: E Chiara Luce, è così? Saluti il vigile buono, questo era bravo, sembra in mezzo alla strada stava, sembra a piedi andava. Vabbè. Auguri, auguri a tutti. Buon, quando, dillo a me soltanto per telefono. Quanti anni fa? Compie? Ah, bravo. Tanti auguri, tanti auguri. Grazie, ciao. Allora, oggi a proposito del nostro amico Antonio, la giornata mondiale dei nonni, che nasce nel 2021 per volontà di Papa Francesco. La data del 26 luglio coincide con la memoria liturgica, l'abbiamo appena visto, di Sant'Anna e di San Gioacchino, tradizionalmente considerati i nonni di Gesù.
1: Beh sì.
2: Sì, perché vabbè, possiamo mettere pure che è il genitore di Maria. Vabbè. La ricorrenza vuole riconoscere il ruolo sociale dei nonni, valorizzare il legame intergenerazionale e richiamare l'attenzione sulla solitudine e sulla fragilità della terza età. Mi sembra giusto.
1: E anche la giornata internazionale per la conservazione dell'ecosistema di mangrovie viene istituita dall'UNESCO.
2: Cucinilla.
1: No, questo è quello di Tartarughe Ninja. Viene istituita dall'UNESCO nel 2015. Il 26 luglio ricorda l'attivista ambientalista pakistano Hayat Khan, ucciso mentre difendeva le mangrovie. La ricorrenza serve a sensibilizzare sulla protezione di questi ecosistemi costieri essenziali per la biodiversità, la difesa dalle mareggiate e l'assorbimento di CO2.
2: Anidride carbonica.
1: Esatto. Giornata mondiale degli zii, anche una celebrazione nata nel 2009 negli Stati Uniti grazie alla scrittrice Melania Notkin, fondatrice della Community Save the Auntie, per valorizzare Community Save the
2: Auntie,
1: della Community Save the Auntie,
2: esattamente a tempera però stava sede.
1: Per valorizzare il ruolo affettivo e di supporto degli zii e delle zie, anno della crescita anche dei nipoti.
2: Bene. Oggi è la giornata delle famiglie, in pratica.
1: Temperatura, purtroppo però di nuovo non lo può festeggiare. Temperatura in atto a Giulianova. Alle 9.11 il caldo era di 26,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo.
2: Potete venire, potete venire.
1: Vento a 9 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria è 35 ed è considerata buona.
2: Oh, se trovate delle difficoltà al bivio, che ci stavano già... Passate via Pozzone e passate sotto la casa di Valerio Rossi, perché c'era fatto la casa là per stare tranquillo. Poi passate con tutte le macchine là, così manda le maledizioni a palazzo. Passate sotto a Vincenzo.
1: Il sole è sorto alle 5.48, tramonta alle 20.33, il culmine alle 13.11. La durata del giorno è 14 ore e 45 minuti. La luna...
2: Ma vorremmo sapere, da Grimi si apre il bar di pomeriggio, perché è importante.
1: Dovremmo saperlo, sì.
2: Telefono?
1: Telefono.
2: Quindi non andare veloce.
1: No, nati oggi 26 luglio 1856,
2: vabbè.
1: 170 anni fa, George Bernard Shaw, drammaturgo. Fra le sue produzioni, Pigmalione, premio Nobel per la letteratura nel 1925, premio Oscar nel 1939.
2: Benissimo.
1: 26 luglio 1961, 65 anni fa, Andy Connell, musicista e compositore britannico degli Swing Out Sisters. Poi ascolteremo Breakout.
2: Breakout è famosissimo.
1: 26 luglio 1961.
2: Ricordiamo che alle 12.30 torna il teatro di Albrecht, alle 12.30 torniamo delle commedie che non avete sentito, oppure le risentite molto volentieri. Alle 12.30 in diretta radio,
1: 26 luglio 1966. 60 anni fa nasceva Angelo Di Livio, calciatore, allenatore e osservatore della nazionale.
2: Buon anno. Speriamoli, apre
1: i fatti nella storia
2: che ci chiedono qua.
1: 26 luglio 1936, 90 anni fa, Italia e Germania decidono l'invio di un contingente militare in Spagna a sostegno di Francisco Franco. L'accordo prevede 80.000 soldati e un migliaio di aerei messi a disposizione dei nazionalisti contro il governo repubblicano. L'intervento segna l'ingresso diretto delle due potenze nell'equilibrio della guerra civile spagnola e consolida l'asse politico-militare tra Mussolini e Hitler. 26 luglio 1951, 75 anni fa, proiezione in anteprima all'Leicester Square Theatre di Londra del nuovo lungometraggio animato di Walt Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Il Grimm è andato a comprare il giornale, siccome l'ho visto, lui non c'è, ha fatto 20 km con la macchina, quindi costa più la benzina che il giornale, invece sì, come sta la benzina. Però lui è sul giornale a tutta pagina, quindi le disavventure di Gianluca, si può fare una cosa.
1: Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, qua, segnando l'avvio internazionale della distribuzione del film. 26 luglio 1956, 70 anni fa, nazionalizzazione del canale di Suez. Da parte dell'Egitto, il governo di Gamal Abdel Nasser assume il controllo dell'opera progettata dall'ingegnere trentino Luigi Negrelli, arteria strategica che collega Mediterraneo e Mar Rosso, dichiarata neutrale nel 1888. L'atto rompe gli equilibri internazionali sul traffico commerciale e apre la crisi che coinvolgerà Francia, Regno Unito e Israele.
2: Sempre senza Israele.
1: Israele senza casa, no, Israele. 26 luglio 2006, 20 anni fa, revoca dello scudetto alla Juventus per lo scandalo Calciopoli. La Federazione Italiana Giuoco Calcio annulla il titolo della Serie A 2004-2005, assegnandolo all'Inter a tavolino dopo l'inchiesta sulle irregolarità arbitrali che coinvolge dirigenti e designatori. La decisione segna il punto più alto della crisi sportiva e giudiziaria del calcio italiano.
2: Andiamo alle frasi celebri del drammaturgo George Bernard Shaw, che diceva:
1: la libertà significa responsabilità, ecco perché molti la temono. Vedi? Progresso è impossibile senza cambiamento. La frasi sono di George Bernard Shaw, nato il 26 luglio del 1856 a Dublino e morto il 2 novembre 1950 a Ayot St. Lawrence, noto su sua insistenza come Bernard Shaw è stato un noto come con sua esistenza come Bernard Shaw, è stato un drammaturgo critico, polemista e attivista politico irlandese. La sua influenza sul teatro, sulla cultura e sulla politica occidentale si estende dagli anni 1980 fino alla sua morte e oltre. Scrisse più di 60 opere teatrali, tra cui opere importanti come Uomo e Superuomo, Pigmalione e Santa Giovanna.
2: Santa Giovanna,
1: con una gamma che incorpora sia satira contemporanea che allegoria storica. Shaw divenne il drammaturgo di spicco della sua generazione e nel 1925 ricevette il premio Nobel per la letteratura. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono
2: notizie brutte come il petrolio.
1: Salvini: il fanatismo islamico è il problema, stop spazia a Islam senza accordi. Ecco, se continua a inseguire Vannacci.
2: Lui è convinto che il problema che abbiamo
1: sono le moschee.
2: Quello,
1: sì. Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore. Poi polizia di Berlino cerca 21enne Abdul per attentato al Pride, forse complici, ma più persone potrebbero essere in fuga dal furgone usato per l'attacco. In Gironda l'incendio minaccia periferia di Bordeaux, 220.000 gli evacuati. Media ha identificato un sospetto per l'attacco a Berlino, l'uomo non ancora rintracciato è noto per appartenere agli ambienti islamisti. New York Times: Trump accantona l'escalation contro l'Iran per rischio a scorte Patriot.
2: Anche l'America risa di questi problemi.
1: Sì, per esempio, furgone contro la folla a Berlino, un morto e 15 feriti.
2: Prima notizia.
1: Bene, questo è quanto. Per esempio, questa notizia noi non l'avevamo data, della furgone contro la folla, perché sui giornali ancora non potevano averla. No?
2: Infatti, ultima ora, le televisioni davano
1: l'abbiamo data. Immediata. Salutiamo
2: tutti
1: i nostri amici.
2: Vi auguriamo buon mare, buona giornata.
1: Che ci seguono su Facebook.
2: Tutto quello che volete fare, fate tutto, che poi il tempo passa.
1: Divertitevi. Tempus fugit,
2: fugit. Dai, che si va. Mangi sta una panda in basso, tutto ricco stamattina di pasto.
1: Termino il video in diretta, lo termino e noi adesso in radio andiamo ad ascoltare.
2: Chi? chi?
1: La proposta di Vincenzo di stamattina, che è Swing Out Sister, degli Swing Out Sister Breakout.

0: Questi erano gli Swing Out Sister.
1: Pink Floyd.
0: No, gli Swing Out Sister con Breakout. Bene, abbiamo un appello da fare. Ieri sera, davanti al Columbus, giusto direttore, un'auto ha perso il talloncino per i disabili. Se qualcuno lo trova, cortesemente.
1: Anche perché è nominativo.
0: Quindi. È nominativo, quindi cortesemente lo può portare a Radio G.
1: Bene,
0: grazie, grazie, grazie. Buona giornata a tutti voi. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Sì. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Francesca Schiavo, una nuova voce per la canzone napoletana, per la canzone italiana. Alle chitarre acustiche Michele Montefusco e Paolo Termini. Se ne sta ghiena la voce, chi capisce capisce.
1: Perché qua c'è sta l'aria condizionata troppo assai. Ogni tanto devo fare, sometimes I talk for my friends of the community, of the Italian community. Facciamo, io parlo un po' così, un po' colà. Se non parli inglese, dindo Radio City Music Hall, quando parli più? Allora come si muove, And now one of the most famous song in Naples, love song, because I have just in the first part of this concert we have presented the most famous Neapolitan song in the world, Torna su Rientro. This is the most famous song in Naples, in the heart of Naples, Reginella, Little Queen. Sing with us if you want. Nel mio disco Napoli Punta del Capo questa canzone è cantata nella prima parte da Roberto Muro, al quale vanno tutti i miei auguri. Roberto ha 82 anni, è lontanissimo e non vuole viaggiare perché ha paura di morire lontano da Napoli. Ma Roberto Muro non muore né lontano da Napoli né a Napoli, perché ha cantato delle canzoni bellissime ed è il nostro grandissimo maestro. Abbiamo voluto simbolicamente proprio fare cantare la prima parte di questa canzone, che nel disco appunto è cantata da Roberto Muro, dal più settentrionale di noi, cioè da Marco Manusso da Genova, che canta per voi la prima parte di Reginella, ragazzi.

Grazie. Davvero grazie. Un omaggio alla città di New York che ci ospita, una bellissima canzone che è celebrata in un famosissimo film, Midnight Cowboy, per la voce di Marco Manusso. Prego, cominciate con il pubblico, vi conoscerà questo motivo.

le voci erano la mia, ma poi quella di Gennaro Petrone, Beniamino Esposito e di Napoli Francesca Schiavo, che adesso vi presentano, qualcuno di noi, un'altra delle bellissime canzoni di casa nostra. Il clarinetto, dopo la facciamo, se la richiedi dopo la facciamo. In USA there is a wonderful song called The Ball, Body and Soul. It's a famous, very famous song of jazz music, composition extraordinary. We have another song, it's called The Soul and the Heart, Anima e Core.

0: Francesca Schiavo è di Napoli. Do you like tarantella? Say yeah. Do you like tarantella? And now, tarantella, I do.
1: Faccio tarantella.
0: Vai, due antiche tarantelle. Vai maestro.

0: Lavrio Catalli, Oratorio, alla Fisarmonica, da Castelfidardo.
1: Fatti insieme l'attacco.
0: Hey!

0: l'orchestra italiana alle percussioni Giovanni Parato, Beppe Sanino, alla fisarmonica Claudio Catalli.
1: Do you like tarantella? E facciamo una tarantella, bella.
0: No, i quattro ciucci non lo so. No, mi è venuto in mente una cosa che io abbiamo fatto con grande successo nella tournée italiana. Sono le prime due canzoni napoletane che io ho sentito con la mia voce.
1: The first Napolitan song that I heard in my life.
0: When I was young. Tanto voi capite, e io lo spiego anche al pubblico americano. Non capite quando parla americano. Allora, quando ero guaglione, when I was very young, c'erano gli americani nella mia città, no? C'era the American Army in my town, that was Foggia, ok. In quella città, là, che ci sono qua dei foggiani? Yes, in the deep south of Italy, in Foggia. E io ho sentito queste due canzoni che hanno impressionato il mio cuore. Una era una tarantella malinconica che raccontava una Napoli disperata, che aveva perso tutto, una Napoli dolente, una Napoli che era stata già cantata molto bene da Cuzzo Malaparte nel suo romanzo La Pelle, e un'altra era una melodia che sembrava americana, perché la canzone napoletana questo fa, prende le melodie che sente circolare, prende da tutto il mondo, spagnole, francesi, americane, e le rende napoletane. Io non vi voglio dire il titolo di queste due canzoni, ma io credo che molti, molti di quelli che hanno la mia età, ma anche di quelli più giovani, apprezzeranno queste due canzoni così diverse che noi abbiamo messo insieme. Sono due canzoni degli anni 40, prego il maestro Massimo Volpe di iniziare. Preghiamo, riuscire a cantare.

Grazie per avermi permesso di cantare queste due canzoni alle quali sono molto legato, e adesso è il momento di salutarvi con una... Oh, grazie. E vabbè, per fare un qualche bis. Però noi rispettiamo il programma di salutarvi con una delle più belle serenate napoletane. A una donna che ha il nome più bello delle donne napoletane, Maria. È una canzone che io dedico a tutti coloro che mi hanno appoggiato per questa impresa qui al Radio City Music Hall. Innanzitutto devo ringraziare Isabella Rossellini, che mi ha fatto da madrina, da portafortuna. Ciao Isabella. Ciao Isabella, grazie. È uno dei nomi di cui va fiero il nostro paese, il suo personale nome naturalmente, e il nome naturalmente di suo padre e sua madre. Poi devo ringraziare le istituzioni che ci hanno aiutato, cioè il Banco di Napoli, che è la prima banca italiana qui negli Stati Uniti ed è una nei primissimi posti delle banche internazionali. Ci ha aiutato per questa impresa così macchinosa, come vedete abbiamo scenografia, tutto portato dall'Italia, i nostri tecnici eccetera. Il Banco di Napoli continua in questa sua opera a difesa della cultura napoletana e meridionale in particolare. Grazie. Devo anche ringraziare l'Italia, naturalmente, la nostra compagnia di bandiera che ci ha ospitato sui suoi aerei, e devo ringraziare tutte le celebrities che sono qui stasera, da Anthony Quinn a Ben Gazzara e a tanti altri che non nomino perché non li ho visti subito. Dov'è il vecchio Anthony? Eccolo! Anthony! Ciao dall'Italia. E devo anche ringraziare Ben Gazzara, che è da qualche altra parte, che è un altro dei nostri... Ben, ciao.

E poi devo ringraziare naturalmente chi ci ha vestito così, il nostro stilista Fausto Sarli, bravissimo, i nostri scenografi Cappellini e Licheri, tutti coloro che hanno contribuito a quest'opera. In particolare voglio ringraziare tutti i lavoratori che sono venuti da noi, con noi in America, e hanno lavorato in condizioni non solite, non usuali, i nostri tecnici. Io vorrei che voi faceste un applauso ai nostri tecnici e anche ai tecnici americani che ci hanno aiutato moltissimo. Infine ancora un ringraziamento mio personale ad Adriano Fabi e Pino Sagliocco, che hanno reso possibile questo evento. Grazie molto da parte dell'Orchestra Italiana, la più bella delle serenate napoletane. Oi Marie, prego maestro, inizia un bel tempo di valse lento come merita questa canzone.

eccoci qua. Mi dicono che in sala c'è anche Dustin Hoffman. A lui abbiamo dedicato la canzone di prima. Dov'è Dustin? Il solito napoletano dice: ma non si fa vedere. E noi perché non è tanto aspettante. Hello Dustin Hoffman. E a lui dedichiamo una canzone polinesiana che certamente Dustin Hoffman non conosce, però forse voi la conoscete, anche se è polinesiana. Io già stasera mi sono cimentato un po' con l'inglese e adesso col polinesiano. Prego maestro, una melodia polinesiana, un po' di aria.

mi piace, e se ognuno c'ha i suoi sfizi. Tutta la vita ho sognato di dire al pubblico americano e naturalmente anche italiano: do you like tarantella? Perché tutti le vanno, yeah, tarantella, tutto tarantella. Questa è una mia personal, my own tarantella, yes. I think that you know, because Rai USA, le dobbiamo ringraziare.

questa bellissima serata.

0: grazie.
1: C'è Mr. Anthony qui. E volevo venire a salutare.
2: Thank you.
3: On the part of this great city and this great country, I want to welcome you here. You've made one of the greatest hits I've ever seen on this stage. I want to tell you that I am also very glad to say I am part Italian. Adesso te parlo in italiano.
0: Bravo!
3: Adesso te parlo in italiano e ti dico che sono molto onorato di stare in questo palco scenico con te.
0: No,
3: e con tuo gran gruppo e la signorita Francesca, che bello canta! E tu che bello canta!
1: Io fall in love with Francesca. Si è innamorato di Francesca, ho capito perché è venuto qua. Francesca! Grazie.
4: Abbiamo trasmesso il concerto di Renzo Arbore in America.

0: Buonasera. Però vorrei farmi sentire il microfono. Ecco, buonasera. Buonasera, brava, lei è Maria Pia De Luis, di dove vieni?
1: Di Genova.
0: No. Con questo cognome De Luis.
1: Sì.
0: Non è roba nostra. Originale?
1: Originale di Benevento, diciamo.
0: Ecco, siamo campani, siamo campani. Buonasera a tutti voi, siamo nel Rosso Garden, mi piace dire. Quando dire fuori tradotto, Rosso Garden vuol dire?
2: Sarebbe il giardino sul tetto.
0: E qui il giardino d'estate lo possiamo fare, siamo in pianura. Buonasera alla De Luise, che è una delle tre artiste che si esibiranno questa sera della scuola Suono. Buonasera, applauso, facciamo questa bella scuola che ci porta queste belle cantanti che sono belle e brave. Parleremo però anche di politica cittadina, come vanno le cose in città. Sicuramente non andranno bene per Archimede Forcellese di Evoluzione Sostenibile. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Beh, non vanno bene niente, vanno male già il microfono. Apri. Devi alzare le ferinere, non giallo.
1: Ci sei?
0: Ma non sei ingegnere. E allora? Bene. Fatto, buonasera, cognome. Buonasera. Ma poi abbiamo qua due esponenti della giunta, c'è il vice sindaco addirittura, c'è Gianfranco Francione e c'è Nassica Cameri.
3: Gianfranco Matteo.
0: È sempre col padre, no? Invece si chiama Matteo. Allora, buonasera a tutti e due, naturalmente. Allora, faccio in attesa poi di intervallare con la musica, facciamo un dibattito cittadino su come vanno le cose in città. Chiaro che voi state andando molto forte in questo periodo, state mettendo l'accento su molti problemi cittadini e qualcuno si risolve. Come va?
2: Allora, intanto mi dai un compito ingrato, una canzone così bella, ma intervenire
1: Dino.
2: Su cose...
0: Non so, dovremmo chiudere su... Però.
2: Dopo questa canzone avremmo
1: Dino.
2: Potuto finire.
0: Però...
1: Dino.
0: Allora, andiamo avanti.
2: Vabbè, io inizio da un'esperienza che ho fatto oggi, da una cosa che mi sto dicendo. Vengo da un incontro che ho fatto in un'azienda non di Giulianova, ed è un'azienda davvero all'avanguardia, un'azienda che ha clienti, opera nel settore delle automobili, ha come clienti i più grossi marchi mondiali del lusso, ed è quindi, parto dalla questione del lavoro. Purtroppo nella nostra città, devo dire non da adesso, quindi devo essere onesto, il problema del lavoro non è un problema centrale, e questo secondo me è un qualcosa che sicuramente non aiuta i tanti giovani della nostra città. Noi abbiamo non solo a Giulianova, nella provincia di Teramo abbiamo che più del 40% dei nostri studenti universitari sono in una università di un'altra regione. E la maggior parte di queste ragazze, di questi ragazzi, una volta che conseguono la laurea, non tornano nella nostra città. E questo è esattamente, questa è una perdita dal punto di vista culturale importante. Quindi quello che mi piacerebbe, il mio auspicio come primo aspetto, è quello di rimettere al centro della discussione della nostra città le questioni che riguardano il lavoro. Per esempio, abbiamo parlato tante volte del completamento della Teramo Mare, sicuramente quello sarebbe un intervento che ci potrebbe aiutare da questo punto di vista, perché noi abbiamo una zona industriale che è isolata, perché lo snodo dal punto di vista logistico è la stazione di Nuccio.
0: Vabbè, più nel dettaglio su quello che hanno fatto questi due qua.
2: Voglio dire, questo purtroppo non è all'ordine del giorno,
0: sì, vabbè,
2: è una cosa molto...
0: Perché
2: è una
0: molto locale, per di loro.
2: Esatto. Non è, questo è molto...
0: Capito, che poi risponderanno anche su questo, esatto. Con la Teramo Mare siamo tutti d'accordo.
2: Poi sicuramente non riesco a comprendere il perché non sia stato avviato, questo l'avevamo segnalato noi, ma questa è una cosa che avviene in tanti comuni abruzzesi oltre che nazionali, perché non è stata avviata una verifica per valutare se il comune di Giulianova poteva aderire alla rottamazione, quella che si chiama tecnicamente, la chiamano definizione agevolata, ma non capirebbe nessuno, la rottamazione quinquies, che voglio ricordarlo per chi ci ascolta, è una misura che consente ai morosi nei confronti del comune di pagare diciamo quello che non hanno pagato, evitando di pagare la sanzione e gli interessi. Diventerebbe sostenibile. Proprio pochi giorni fa l'ultimo comune abruzzese che ha aderito è stato il comune di Chieti, che pure diciamo ha eletto il sindaco pochi giorni fa. Si trattava, come prevede insomma il buon senso, di fare una verifica per capire se questa misura, se il togliere le sanzioni e gli interessi dal bilancio avrebbe provocato un impatto sulla sostenibilità dei conti pubblici del comune di Giulianova, non mi risulta che sia stato fatto nulla. Voglio ricordare, sempre per aiutare chi ci ascolta, che i morosi si dividono in morosi involontari e morosi volontari. I morosi involontari sono quelli che per varie ragioni non riescono a pagare un tributo, una sanzione, e che si vedono crescere esponenzialmente il quantum da pagare, quindi sarebbe una misura molto importante. È vero pure che ci sono quelli volontari, però è evidente che la maggior parte dei morosi è di tipo involontario, cioè persone che purtroppo...
0: Vediamo adesso se a questo, perché noi abbiamo intervistato...
2: E poi scusami, c'è la questione, visto che c'è il vice sindaco Francioni, abbiamo tirato in ballo la questione dell'ex depuratore, della pista ciclabile. A volte sinceramente vediamo prese delle misure che sono incomprensibili. Io ieri sono andato a fare una così, mi sono fatto una passeggiata nel parco con il cane, c'era ancora quella segnaletica, tra l'altro veramente inadeguata, fogli di carta, ancora presente all'interno del parco, nonostante fosse stato ripristinato dopo la nostra sollecitazione il percorso.
0: Allora, noi abbiamo intervistato in settimana l'assessore Giorgini, che è l'assessore del bilancio. Sulla rottamazione è stato molto vago, vediamo se finalmente riusciamo a capire perché il comune non l'ha applicato dal vice sindaco. Ne avete parlato, credo, e avete deciso di non farlo.
3: Allora, per quanto riguarda la rottamazione, sì, se ne è parlato già tempo fa con l'assessore del bilancio, quindi con tutta l'amministrazione. Se non sbaglio, la scadenza è del 31 luglio per i comuni e per le regioni per aderire, e proprio in queste ore stiamo ragionando sulla possibilità appunto di poterlo fare. Da qui a qualche ora, se non a qualche giorno, insomma, avremo qualche risposta in più in merito. Ovviamente c'è l'interesse.
0: Ricordiamo che la scadenza è il 30 luglio.
3: 31 luglio.
2: Vabbè, perché era
0: potete cambiare qualcosa in questi giorni rispetto al no che adesso sta venendo fuori?
3: Andrebbe portata eventualmente in consiglio comunale.
0: Ma non c'è nell'ordine del giorno.
3: Non c'è nell'ordine del giorno, questo è un integrato, adesso gli uffici stanno valutando se c'è o meno questa.
0: Guardate che ci dai la notizia, sarebbe bravo qua, la fate o no? Ci provate a inserirlo?
3: Sì, ma ci sono diverse questioni tecniche da affrontare, che non può affrontare l'assessore Congioni piuttosto che l'assessore Canelli, l'assessore Giorgini, ma appena abbiamo l'assicurazione da parte dell'ufficio in merito a questioni tecniche, sicuramente lo sapremo, insomma, molto a breve, anche perché il consiglio è fissato per il 30 luglio.
0: Quindi ci può stare qualche possibilità o no?
3: Potrebbe anche esserci qualche possibilità.
0: Apre! Il vice sindaco apre, clamoroso.
3: Potrebbe anche esserci qualche possibilità.
2: Lo potevano fare prima, però.
0: Vabbè, non importa, basta che lo fanno. Perché ricordiamo, non significa aiutare gli imbroglioni, va detto, ridetto questo particolare, no?
2: C'è anche.
0: Ingegnere, su, lasciala aperto.
2: Ma io l'ho lasciato aperto,
0: pazzesco. Ma solo tu lo mangi gelato, dai. Vabbè.
1: Sa.
0: Invece sulla pista ciclabile chi risponde?
3: Sulla pista ciclabile. Posso?
0: Sì.
3: Sulla pista ciclabile posso dire che il 15 luglio l'ufficio tecnico RUP, Fabrizio Coloni, ha richiesto alla direzione lavori, alla ditta, di riaprire quella che era la pista ciclabile, con l'apertura prevista per il 24 luglio, ossia oggi, alle ore 19. L'impresa, partiamo da qualche settimana fa, è stato chiuso quel tratto di pista ciclabile, perché comunque l'intervento, quell'opera pubblica, interessa anche la parte a est della pista ciclabile, quel tratto di spiaggia di Area Nera che appunto è ad est, e quindi ovviamente per poter effettuare tutti quegli interventi di bonifica, pulizia, che si sono resi necessari in seguito appunto per la realizzazione di un'opera. Lì ricordiamo che viene realizzato un grande parco verde, e penso che poi, spogliandosi un po' di tutte le casacche, il suo assessore Forcellese sarà d'accordo con me, dobbiamo fare il tifo affinché quell'opera venga realizzata, veda appunto la luce. Ci auguriamo tutti che per fine settembre, quindi in autunno, quell'opera possa essere finita. Non nascondiamo quelle che sono le criticità riscontrate, perché si è avviata l'opera di bonifica e pulizia, era un'area completamente abbandonata da una vita, quindi già
0: e
3: poi occupata, vederla già oggi in quelle condizioni già rassicura e soddisfa rispetto a quello che era prima. Ovviamente c'è tanto ancora da fare, perché si sono dovute fare anche delle varianti in corso d'opera, perché quando si è proceduto alla decespugliazione, comunque a togliere tutto quello che c'era, ormai ripeto, il degrado lì era totale, sono venute fuori anche delle lavorazioni ulteriori da fare, quindi ci si è messo sicuramente più tempo. Quella misura che poi di fatto è ripassata, diciamo, in quella che era rigenerazione urbana, quindi escludo la perdita di finanziamenti in merito a quell'opera. Si è parlato anche di perdita di finanziamenti, in consiglio comunale si è parlato addirittura anche che quell'opera non doveva essere iniziata, che non dovesse appunto anche la luce all'inizio dei lavori, invece i lavori sono iniziati. Ci sono, come tutte le opere pubbliche, anche che riguardano un'area così importante di impatto, comunque, perché l'area è vasta, c'erano da mettere le mani a più questioni, è venuta fuori la questione del bagnando piuttosto che la bonifica delle aree, è dovuto intervenire il RUP, quindi sono stati interessati anche enti diversi da quello che poi era l'ufficio tecnico comunale, il direttore dei lavori, di cui abbiamo ottenuto la fiducia.
0: Da tutta pagina, la regione apre la vita, tutta pagina, ma poi che è successo? A un certo punto lui ha detto che c'è un grande prato verde adesso.
3: Verrà fatto lì, nell'area, ci verrà un grande pazzo.
0: C'è un grande forza? Che succede? Andate! C'è un grande. No, conoscete? Dove nascono? Forza? Speranza è importante, no, per i ragazzi. Ma la Caveri non attacchi per niente, perché poi se li sono insieme in giunta con Mastro Mauro, ricordiamolo.
4: Io lo dicevo prima, lo ridico qui, noi siamo stati processati, noi dell'amministrazione, prima amministrazione Mastro Mauro, durante una mozione che riguardava i caliscendi, no? La famosa delibera del 2014, nella quale semplicemente noi avevamo approvato il censimento e la schedatura, così come
0: quello di cui avete parlato in conferenza stampa.
4: Lei era componente di quella giunta, mi avrebbe fatto piacere che quel giorno fosse intervenuta, semplicemente perché eravamo processati senza essere presenti, lei aveva il privilegio
0: di essere presente. Come mai tutto ciò? No. Prego, prego, prego.
5: A parte che io prima dicevo a Dino che non ricordo precisamente tutto l'iter, ma comunque l'abbiamo ripassato tanto anche in giunta e in maggioranza, e credo che anche lo stesso sindaco, che ha fatto un intervento molto esaustivo in consiglio comunale, abbia spiegato bene anche il fatto che la, non c'era nessuna colpa, ma che l'iter era stato tutto quanto rispettato. E mi chiedevi anche della votazione contraria, ma la votazione contraria era perché lì si chiedeva un ripristino.
4: Ma io avevo solo detto quello.
5: Ah, ok, no, però su quello io credo che il sindaco sia stato molto esaustivo nella.
4: Chi più di te in quel contesto avrebbe potuto.
0: Tutti ricordavi che stavi con loro quel periodo.
4: Secondo me non se lo ricordavo.
5: Probabile.
0: Quindi adesso attualmente la situazione secondo te Caliscendi com'è?
4: Non lo so, noi abbiamo ricordato tutti gli altri.
0: Sì, abbiamo detto che c'è un appello, perché di più non ti può fare, perché quelli hanno costruito in regola per la verità, però.
4: Cioè io ritengo che una
0: andare a un dialogo se si può fare.
4: Sicuramente qualcosa. Una criticità che è sopraggiunta nel 2024 è stato l'intervento che è stato fatto nella parte più est del Molo Sud, che ha sollevato di molto. Forse lì qualcosa si sarebbe potuto fare,
0: perché ricordiamo che loro hanno avuto il permesso di costruire prima che si facesse il ripascimento, poi è arrivato il ripascimento ed è rimasto sempre quel permesso, però qualcuno ha fatto in modo di spostare in altri settori e più bene. Si può dire che sono stati passati in multiconico, non c'è problema.
4: Ma io ritengo che una discussione sull'opportunità o meno di quelle strutture sia una cosa giusta e ci sta. Quello che non ci sta è
0: andare alla ricerca ogni cosa del potere ormai superata.
4: Io sono stato assessore fino a pochi giorni dopo che abbiamo approvato quella delibera, noi abbiamo approvato solo quello. Qualcuno dice
0: che viene dopo qua un attimo?
4: Ma voi
0: sì. Puoi venire un attimo? A volo? Un attimo. No, però qua. Si vergogna, no?
6: No.
0: Allora può venire, non è uno che sta in vacanza qui?
6: Sono appena arrivato, sì.
0: Ma è venuto altre volte?
6: No, prima volta.
0: Quindi non le posso dare ancora chiedere un giudizio?
6: No, ancora no.
0: Però le posso chiedere perché ha scelto Giulianova, sì?
6: Ma per cambiare mi piace.
0: Perché dove andava prima?
6: Ho fatto un po' la Sardegna, inizialmente Jesolo, e quest'anno l'ho trovato Giulianova.
0: Capito che la Sardegna e Jesolo è molto qua. Bravo, così si fa, si cambia, eh?
6: Si cambia.
0: Per non morire, come si cambia?
6: Però non ho ancora visto nulla, quindi non posso.
0: No, abbiamo beccato proprio lei che è appena arrivato. Grazie comunque, grazie. Allora, in attesa di riprendere la discussione, chi canta? Attenzione al palco, perché abbiamo con noi una cantante che canta una canzone di Noemi, e sappiamo che cosa è successo a Noemi l'altra sera quando è caduto dal palco di Vasco.
7: Dino.
0: Ma ogni tanto che passa qualcuno lo chiamiamo, eh? Signora, può venire un attimo?
8: Io ho preso così, devo dirvi.
0: No, ma sì, un secondo, una domanda.
8: Prego.
0: Lei in vacanza da quanto?
8: Domenica finiamo, abbiamo fatto
0: 10 giorni, 16. Ecco, ero stata già. Dai un microfono.
8: Due anni fa, 2024, sono già stata.
0: Lei viene qua dal 2024?
8: Dal 2024, 2025 abbiamo saltato e 2026 siamo tornati.
0: Vedi, non bisogna cambiare.
8: No, come non ho cambiato, ho avuto problemi l'anno scorso.
0: Vabbè, non ti preoccupi, la domanda è come si trova Giulianova?
8: Bene, mi piace.
0: Lei ci deve dire le cose che secondo lei che vanno e che non vanno, che ha visto in questo tempo. La verità, eh?
8: Ma sulla città. Vabbè, io ho visto solo il lungomare, il centro mi è piaciuto, poi il resto non è che conosco, però il centro mi è piaciuto, mi piace come cittadina.
0: Si sta bene, insomma.
8: Sì.
0: Quindi se ci siete tornati.
8: Sì.
0: Quindi anche 2 anni fa si è fatto solo il lungomare, no?
8: Sì, perché con i bambini si
0: fa. Sono piccoli. Quindi tornerà perché ha fatto le partite.
8: Sì, penso di sì.
0: Va bene. Grazie, prego, grazie. Di dove eri? Di?
8: Veneto,
0: Castelfranco, bene, grazie. Giorgione, vero?
8: Giorgione,
0: grazie. Vedi come va? Brillanti siamo, sì. Chi canta? Eccola qua, prego.
9: Eccomi.
0: Siamo con
9: Monica.
0: Allora, Monica di Luciano.

0: Bene, molto bene, molto bene. Signora, buonasera. Di dove vedi? Di dove vedi?
1: Dove sono?
0: Abruzzese. Perché sta qua? Perché ha scelto Giulianova?
1: Ci vengo da sempre.
0: Da sempre, come si trova?
1: Benissimo.
0: Quindi c'è l'altro avezzanese, che conosce la signora?
2: Maiano.
0: È di Avezzano.
2: Maiano di Marzi.
0: Maiano, sì.
3: No,
2: Avezzano proprio.
0: Avezzano proprio.
3: Tu sei di Maiano?
2: Sono da Avezzano.
0: Da quanti anni viene? Furtetti non lo trovo. Da quanti anni viene?
3: Quando è piccolo il mondo.
0: Va bene. Complimenti, eh? Da Avezzano, da Avezzano. Vabbè. Allora, dunque, stasera parte a Prodo. Vogliamo parlare un attimo di questa bella iniziativa, a che anno è, che edizione è?
4: Il sesto anno.
0: Ecco, vediamo come nacque l'idea di a Prodo nell'ambito, tra l'altro, di sempre un calendario di manifestazioni molto vario. Molto...
5: L'idea di a Prodo è nata grazie all'assessore Giorgini, quando Paolo era assessore, ed è nata dall'esigenza di creare una manifestazione culturale all'interno del centro storico e quindi valorizzare il centro storico con tutte le arti contenute in questo festival, perché comunque è un festival che guarda la letteratura, il cinema, la musica, alla recitazione, a tutto ad ampio raggio. E anche questa sera c'è grande trepidazione, grande emozione, perché comunque ci sarà, diciamo, il punto, uno dei punti forti è il teatro Potlatch, che praticamente ha girato già, è un'installazione che ha girato in tutto il mondo, e quindi averla nel nostro centro storico per noi è una grande emozione e un grande onore. Sarà presente tutte e tre le serate. Poi questa sera ci sarà come intrattenimento musicale la prima sera con l'Istituzione Sinfonica Abruzzese. E domani sera ci sono gli attesissimi Planet Funk, perché già da mesi e mesi, quando abbiamo detto il nome di questo gruppo, c'è stato grande entusiasmo e quindi c'è davvero grande attesa. E l'ultima sera ci sarà il chitarrista Angeli, anche lui un personaggio che ha girato il mondo, e quindi sono tutti personaggi internazionali che abbiamo a Giulianova, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Ci sono poi tante case editrici che presenteranno ogni sera i loro libri, ci saranno vari momenti in vari luoghi, con la possibilità di girare liberamente il centro storico con questo teatro Potlatch, che avrà installazioni musicali, anche sia attori proprio per le professionisti loro, ma ci sono, la cosa molto bella che noi abbiamo allargato a tutte le associazioni del nostro territorio. Non so se c'è anche l'associazione Sona, perché all'inizio va bene alle riunioni. Ci saranno proprio giugliesi, artisti giugliesi che parteciperanno a questo percorso, a questa manifestazione.
0: Noi oggi abbiamo anticipato tutti, perché ci siamo portati nella casa di Roberto Macellaro, perché la figlia ha organizzato una mostra
5: di abiti,
0: ma anche di abiti,
5: sì, da
0: fattore, proprio nei locali dove lavorava il padre. Quindi mi è sembrato di andare a fare un omaggio a un altro artista giugliese, magari non troppo considerato. Allora io torno da lui, magari col microfono, perché è ingegnere,
6: funziona,
0: quindi speriamo,
6: spero di sì.
0: Funzionano tutti.
6: Sì. Vai.
5: Questa è anche proprio una caratteristica di a Prodo, quella che i cittadini aprono i propri spazi, le proprie le case, mettendole a disposizione per delle mostre, delle installazioni che ci saranno per tutto il percorso del festival, tutta la durata del festival.
0: Volevo dire all'ex assessore Porcellese che nell'ambito di queste manifestazioni c'è qualcosa che voi avete messo in risalto che manca, e sono quelle manifestazioni che andrebbero di più incontro alle esigenze dei commercianti, come la Notte Bianca, la Notte dello Shopping. Ricordiamo altre due belle manifestazioni molto partecipate: Calice e Musica al Chiaro di Luna, e infine
7: Attenti
0: al Luppolo, che è stata già esportata da alcune città con lo stesso titolo. queste avete detto mancano e sarebbero quelle che sarebbero andate maggiormente incontro alle esigenze dei commercianti, confermi?
7: Assolutamente sì, io intanto noi siamo favorevoli a tutte le iniziative di livello e che servono a valorizzare le varie zone di Giuliano, quindi non siamo contro, riteniamo che alcune iniziative manchino, abbiamo messo in evidenza, ad esempio se vado a memoria, ma forse sabato 11 luglio, non mi ricordo se era sabato, comunque il 10 o l'11 luglio, a Pescara c'è stata la notte dei saldi.
0: Dopo la nostra, ascoltiamo.
7: Era una bella iniziativa. Io ritengo che in un momento difficile come questo, anche per il settore commercio, per una serie di trasfondi, non solo per problemi di carattere locale, ma anche per problemi di ovviamente più ampi, sarebbe opportuno fare delle iniziative. Non riesco a capire perché non si provi ad andare incontro, visto che molti commercianti lamentano questo aspetto, perché con tutte le risorse che ci sono, perché non ci dimentichiamo che quando Nausica era assessore in un'altra amministrazione comunale, quelle risorse non c'erano perché non c'erano i proventi che venivano dall'imposta di soggiorno. Adesso ci sono tante risorse per fare queste iniziative e quindi si potrebbe venire incontro anche
0: manca l'assessore alla manifestazione di eventi, ma c'è il vice sindaco che un po' dovrebbe, infatti è intervenuto anche sulla rottamazione. Secondo te queste manifestazioni potrebbero essere recuperate? Perché non c'è stato questo tentativo di farlo?
8: Più che non c'è stato. Più che non c'è stato il tentativo di volerle recuperare, ovviamente si è l'amministrazione, l'assessore al turismo hanno dato il là a tutta una serie di iniziative, manifestazioni che invece forse negli ultimi 10-15 anni erano sconosciute e che hanno di fatto dato impulso a tutta una serie di hanno interessato tutte le parti della tutti i quartieri, tutte le zone della città e altro. Ovviamente quelle che ha citato poco fa l'assessore Forcellese possono essere ripensate anche dall'amministrazione, seppur in forma e in misura diversa, ci mancherebbe, ovviamente per dare anche nuovo impulso a quello che è un problema poi reale, che ovviamente non parte, non finisce a Giulianova, ma è molto più ampio, come nella premessa appunto ci diceva, anche in merito al problema del lavoro e quello della terra umana. Il problema del lavoro che è sì su base provinciale, se pensiamo al nostro comune, al nostro territorio, ma anche a quelli vicini, ovviamente è evidente che è sceso anche un po' quello che era i vari poli produttivi, no? In mente anche la zona industriale di Mociano, piuttosto che quella nostra stessa di Colleranesco, e quindi ovviamente va pensato un mercato del lavoro

0: dato ok, i stessi tecnici, abbiamo avuto ovviamente tutta una serie di pareri e di incontri fatti fino a qualche settimana fa, qualche mese fa, ci dice, diciamo, ormai per diciamo, certa quel percorso, si parlava appunto già di avviare la procedura in autunno, poi ci sono state le ultime notizie purtroppo dei giorni passati, delle settimane passate, che ci auguriamo di vengano, diciamo, superate nel più breve tempo possibile.
1: Uno, perché negli ultimi tempi ci sono molte iniziative, documenti presi di posizione da parte di Roseto, insomma, anche comitati che si sono formati per un cambio di tracciato che deve passare tutto il territorio di Genova.
0: Sì,
1: poi siccome non abbiamo visto fare delle risposte oppure prendere posizioni, siete tranquilli?
0: Noi siamo tranquilli, ma più che tranquilli siamo consapevoli che il tracciato ovviamente già disegnato, approvato, che è già appunto sposato dall'ANAS, lo condividiamo appieno. Per quanto riguarda, non è una questione campanilistica, solo veramente territoriale, ma abbiamo un grande problema legato alla viabilità al traffico che interessa tutta la frazione di Colle Ranesco, ormai spaccato in due, incidenti che si susseguono, la strada che cede praticamente periodicamente, l'ANAS, ne approfitto anche per informare che l'ANAS nei prossimi giorni interverrà nel rifacimento del manto stradale per quanto riguarda appunto la frazione che va da Villa Pozzone a Colle Ranesco, c'è tutta quella fascia della carreggiata destra a salire verso Montagne che appunto è tutta messa male, e poi c'è il problema di sicurezza per quanto riguarda ovviamente i sinistri, i tamponamenti ed altro, purtroppo alcuni sono stati anche fatali, e quindi e per quello poi che diceva sempre prima l'assessore, il suo assessore ovviamente c'è avere uno snodo, lo chiedo mai, qualora dovesse arrivare e uscire così come disegnato a Giulianova, ovviamente non nascondiamo, ci dà un vantaggio notevole, con quell'uscita pensata sulla zona industriale potrebbe essere lì davvero lo slancio per far ripartire quella che è una zona industriale con tutte ovviamente attività connesse, urbanizzazioni eccetera, che ridanno sicuramente vita a un'area oggi che è anche lì lasciata in uno stato fatiscente.
1: Siamo tranquilli, possiamo stare, perché avete fatto tutto quello che avete fatto, insomma, anche dei colloqui che avete avuto con l'ANAS, non ci sono notizie di mutamento di tracciato?
0: No, anzi, l'ANAS in un ultimo incontro fatto in regione, davanti ovviamente a tutti gli enti interessati, provincia, regione, c'erano tutti i tecnici, compreso il comune di Roseto degli Abruzzi, ha con forza ribadito quella che è la volontà e ormai il lavoro fatto in questi anni da parte loro, quindi dei tecnici che hanno ormai individuato quella strada. Poi c'è, come sembra, questo problema che è venuto fuori nelle ultime settimane, che è prevalentemente tecnico, ma se poi ci mettiamo a parlare del laghetto che sta a Colonia piuttosto di quello che sta su Giulianova, e i laghetti stanno a Colonia, stanno
1: laghetto
0: a Giulianova, cambia poco, poi passa Giulianova e diciamo che abbiamo il laghetto, che abbiamo comunque la zona industriale eccetera eccetera, quindi diciamo ovviamente...
1: Allora, ammesso che vada tutto bene, che qualcuno ricorderà di noi la Genova Mare, quarto lotto completato, però nel frattempo quindi bisogna lavorare molto su Bivio Bellocchio. Sì. I cittadini vorrebbero una rotonda, molti sono battuti per la rotonda, ma è stato detto che lì non ci sono le condizioni, perché a parte che è molto stretto, ma bisognerebbe addirittura andare negli espropri, se non ho capito male, sì. E che quindi voi invece avete optato per un altro sistema, un sistema di semafori intelligenti, non quelli che si mangiano i soldi ai cittadini, ma quelli che riescono a capire, cosa che non accade adesso, dove c'è maggiore affluente, quindi dai il verde soprattutto per la parte. Cosa che si potrebbe fare con un po' di buona volontà, ma anche adesso, ma non si è fatto, ma è così, quindi niente rotonda. E come la pensate voi su questa decisione?
0: Allora, è così, addirittura i lavori potevano già partire adesso, siamo già dal mese di giugno, non lo abbiamo fatto per una scelta esclusivamente di opportunità, in considerazione che della stagione estiva e quindi della maggiore affluenza, i lavori partiranno a settembre.
2: Ti ringrazio.
0: perché sono stati il progetto

0: che sono approvati, sono fatta la gara, è tutto concluso, quindi possono, potranno regolarmente partire in autunno. Il discorso rotonda è tramontato, uno per una questione di in primis tecnica, di spazi, andava ovviamente andavano fatti degli espropri su tutto il perimetro del Bico e Bellocchio, con sempre l'incertezza di doverlo poi andare a fare due, perché di fatto cioè la via Gramsci ovviamente il tratto sulla nazionale. Quindi l'area verrà riqualificata in che termini? Uno, verrà fatto un attraversamento regionale che va dalla chiesa, in via Semaforo, per scendere la chiesa verso la sala via Gramsci. Verrà fatto un marciapiede pedonale che costeggia lì sotto la villa, la scarpata, finché sale la curva che sale verso via
1: Gramsci. Non c'è l'attraversamento pedonale.
0: Attualmente non c'è l'attraversamento pedonale che sale verso via Gramsci. Viene fatta la doppia corsia che viene da Teramo verso Giulianova per evitare appunto il formarsi di quelle code che abbiamo frequentemente, quindi chi dovrà scendere verso, per intenderci l'Annunziata, andrà sotto, invece chi andrà ad esempio verso la stazione potrà collocarsi sulla corsia opposta. Ci sarà il nuovo impianto di semaforico intelligente, ovviamente, che partirà da molto prima, dalla RSA. Quindi un nuovo sistema che permette appunto che faciliterà, ce lo vediamo, il traffico in quelli che sono i periodi di maggiore affluenza, e ovviamente verranno riqualificati tutti gli spazi traffico con illuminazione e nuove essenze, nuova segnaletica, quindi sicuramente verrà una bell'area, perché considerato poi che nelle condizioni in cui oggi è ormai da tantissimi anni non può stare l'ingresso di Giulianova da tutti i lati, nord, sud, est, cioè ci si entra, ci esce, ci si esce, quindi è fondamentale avere quell'area in maniera decorosa di aggiungere il bella.
1: Allora, d'accordo, tutto bene? Ora allora, la rotonda voi?
2: No, dico subito, il progetto non lo conosco e quindi non l'ho visto, non posso dare un giudizio. Per quanto riguarda la rotatoria, devo dire che lo avevamo studiato già nel 2013, nel 2014, i problemi sono quelli che accennava il vice sindaco, ma ce n'era uno significativo, ed era che se anche si fosse riusciti a creare una rotatoria in corrispondenza della statale adriatica, c'era il problema
1: di
2: via Gramsci,
1: certo.
2: Ed è un'operazione complessa.
1: Questa si fa, non c'è nulla a che fare con la Teramo Mare, ma per conto suo, che sto per finanziata, tutto a posto, sì.
0: Parte a settembre.
1: Va bene, siamo contenti. Avete una canzone del 15 settembre? No, No, sicuro? La conoscete una? Mi dispiace, io purtroppo devo tornare indietro in base ai miei anni, perché ce n'è una famosa.
3: Settembre.
1: Qual è? Settembre, poi verrà, ma senza sole. Chi era? Gagliardi, Pino Gagliardi. Che l'età è, ragazzi, però... gente che ha cantato per 40 anni, ma quelli di mo, ultimo, penultimo, non lo so quanto tempo
3: è. Ultimo lascialo perdere, non è ultimo, non citare ultimo se vuoi fare un esempio di cantanti
1: chi
3: meteora.
1: È? Levante, che è? Ponente, che devo
3: ma fare? Nemmeno Levante.
1: Venimene una.
3: Cioè
1: canteranno 40 anni, 50 anni come Di Capri, Ranieri.
3: Ma già cantano da un po' di anni, quei due che hai citato.
1: Tu canti? No, non è quella domanda, non canti, no?
3: No.
1: Però c'è anche l'ambiente, quindi l'ambiente quale? Perché qua c'è un sacco di ambiente, verde pubblico, verde attrezzato, ambiente.
4: Verde è una delega e ce l'ha l'assessore Giottini. L'ambiente è un'altra delega e ce l'ho io. Sono due deleghe comunque molto complesse e molto problematiche, quindi comunque sono di difficile... risoluzione
1: va male?
5: No, non è che vanno male, è che quello che spesso dico le strade non si sporcano da sole, cioè noi magari passano la ditta passa, pulisce, come il fatto dei cestini, che io noto le segnalazioni.
1: Beh,
5: e immediatamente no, ma immediatamente le facciamo
1: di rifiuti,
5: però tutte le mattine i cestini vengono cambiati e quello lo si riconosce perché ogni giorno c'è un colore delle buste. Se tu cambi il cestino, passi dopo due ore, trovi il cestino stracolmo di roba, di immondizia, che i cestini, quelli che stanno sulle strade, sono fatti per piccoli oggetti, cioè per tovagliolini, per carte piccole, e invece ci trovi
1: anche di sigarette.
5: Quindi, allora, la criticità è questa, una grossa criticità di inciviltà, perché io mi rendo conto che la segnalazione è fondamentale, perché noi possiamo poi rispondere e andare a risolvere il problema, però credo che il problema sia a monte, cioè nel senso sull'inciviltà e sull'educare le persone, perché io vedo pure tanti sacchi lasciati in maniera indiscriminata.
1: Sai cosa dico? Non si carico, che è vero che la gente deve essere più pulita, sono sporcaccioni, però poi una volta che vengono riempiti bisogna liberarli, no? Indipendentemente
5: sì,
1: da quale
5: io
1: che
5: sono,
1: la causa.
5: Ma infatti tutti i giorni vengono liberati, però se capita la domenica, spesso, se ci fai caso, la segnalazione è della domenica sera, perché ci sono più persone in giro, ci sta più movimento e quindi ci sono le manifestazioni, e quindi il tempo di lunedì, il tempo tecnico, che poi gli operai vanno a toglierlo, ma questo è giustissimo, la segnalazione deve essere fatta e gli operai e la ditta deve intervenire. Però io sì, un appello, ma a noi tutti, cioè nel senso anche a un autocontrollo che dobbiamo fare proprio tra di noi, perché cioè dobbiamo essere tutti più educati nel rispettare le regole, e questo vale
1: per tutti.
5: No, allora, per tutti, ma per tutte le azioni.
1: Allora si parla del futuro, c'è tempo naturalmente, ma nel 2029 si voterà Giulianova. Ci sei nell'elenco, Francione, perché stai un po' risalendo? L'elenco dei candidati sindaci. C'è pensato un poco. Perché siamo Giorgini in pole position, possiamo dire?
0: Nemmeno? Non diciamo, perché mancano 3 anni.
1: Ho capito, però ora.
0: Adesso amministriamo.
1: Noi attualmente abbiamo un trio, però indipendentemente da noi. Il trio è formato da Frangione, Albani e Giorgini. Se è tagliata fuori, tu lo vuoi fare?
5: No, a me vanno bene loro tre.
1: Lo vuoi fare?
5: No, va bene.
1: Non lo vuoi fare? Vabbè. Io direi invece a questo punto di cantare. Chi canta? Buonasera. Per ascoltare la famosa canzone di Giulione Cinquetti, Non ho l'età, è così?
6: No,
1: non è proprio quella, cos'è invece?
6: No, è Il vento di passione di Vino Daniele.
3: Ringraziamo il professor Porcellese che ci dà un po' di supporto tecnico. Chi
1: è caduto? Meno male, perché il palco arriva fino a là. Allora, grazie, allora tu sei?
6: Chiara.
1: La famosissima Chiara Cappelli di?
6: Giulianova. In realtà di Latina, ecco, da 10 anni.
1: Tu sei un'altra che è venuta qua, cioè quando mi piace sei rimasta, oppure
6: no,
1: il ragazzo, il marito, il fidanzato, l'amante?
6: No, per lavoro siamo arrivati qui a Teramo e ci siamo stabiliti a Giulianova.
1: Ah, eravate a Teramo, avete avuto Giulianova.
6: Abbiamo deciso di stabilirci a Giulianova.
1: Tutto d'accordo. Bene, canterai il brano, abbiamo detto?
6: Vento di passione.
1: Benissimo, buon ascolto.

0: Complimenti a te e ai ponenti della scuola Suono.
1: Abbiamo qualcuno un infiltrato che non fa parte della scuola. Sera. Una domanda ti può fare a volo? Da dove viene? Da?
2: Busto Arsizio.
1: Busto Arsizio, perché qua?
2: Eh?
1: Come mai qui?
2: È una storia lunga. Cioè, ho trovato la struttura su un aggregatore, diciamo, su internet di strutture per famiglie.
0: È la prima volta che viene qui?
2: Sì.
0: In Abruzzo è stato?
2: Seconda volta in Abruzzo. Però non sono mai stato al mare, sono a Sulmona, in un paesino di cui non mi ricordo il nome, vicino a Sulmona.
0: E come si trova qui?
2: Per adesso benissimo, se vuoi le faccio anche uno spot, perché per adesso ho tutto benissimo.
0: Albergo, ma pure ok, tutto preciso, sì.
2: Sì, diciamo, sono arrivato ieri sera, ho visto l'albergo, quindi mi riferivo all'albergo.
0: Abbiamo beccato tutti i neoarrivati, vabbè, capita.
2: Il sabato
0: c'era la squadra di calcio a Busto Arsizio?
2: Credo la Pro Patria, ma io...
0: La famosa Pro Patria!
2: Calcio,
0: qua. Nintendo non la segue,
2: eh?
0: Non segue.
2: Poco.
0: Vabbè.
2: I mondiali, ma purtroppo vanno più di moda. Quindi...
0: Vabbè, ormai. No. Grazie, complimenti, buona vacanza. La
2: grazie.
0: C'è un infiltrato. Resti tu. Ha detto che devi cantare. Sì, si parlate di italiano.
3: Fai
0: fare
3: un saluto.
0: Fai fare un saluto, eh. Allora, buonasera, tu sei?
4: Leonardo, Leonardo D'Avezzano, eccomi qua.
0: Pure tu D'Avezzano, come mai
4: sì,
0: qui?
4: Sì. Io D'Avezzano qui perché lavoro qui, è il quarto anno che lavoro qui di seguito, con l'agenzia Metamorfosi di Animazione, sempre di D'Avezzano, e è il quarto anno che lavoro qui e faccio, diciamo, gestisco l'animazione qui e allo Smeraldo.
0: Tutto il bipartisan?
4: Sì, mi divido.
0: E pure Lido Sbirulino?
4: Lido Sbirulino, anche, certo. Soprattutto Lido Sbirulino.
0: Soprattutto
4: tutte Lido le mattine.
0: Tutte le mattine, che
4: sì.
0: Acquaggine, se cose
4: stanno. Esatto, io coordino, diciamo, tutto quanto.
0: Ovviamente un sacco di conquiste, eh?
4: Ma ho smesso, diciamo, io sto fuori dal giro, diciamo. Sto fuori dal giro.
0: No.
4: Sto fuori dal giro, per ora sto fuori dal giro.
0: Ti danno tutti nel giro, qua ti danno tutti nel giro. E però che fai invece poi nella vita?
4: Studio economia aziendale a Roma.
0: Qui per diventare?
4: Per diventare, per lavorare nel turismo con Metamorfosi.
0: Va bene?
1: Sono d'accordo?
4: A posto.
1: Assolutamente.
5: Certo. È un corso di studio adeguato e poi voglio dire analizzare pure gli aspetti economici è fondamentale.
0: Grazie, allora lei che sta assessore al Comune di Forcellese, che però è ex, ma con evoluzione sostenibile ci stiamo
5: cerchiamo di darci da fare, siamo da pungolo, vedo che alcune delle cose, noi non abbiamo parlato del rosso di sera, però anche quella era una cosa talmente tanto evidente che si sarebbe dovuto intervenire prima per imporre la messa in sicurezza, perché non era un'area, diciamo, oltre che brutta, ma c'erano degli elementi di pericolo.
0: Quando si risolverà, perché non si risolve ancora facile, perché loro hanno rischio di saltare contro la rimozione, ma il sindaco dice io la tolgo perché la prima sentenza del TAR per riavere la concessione devono riaprire, mi pare che era così, sì, all'incirca.
6: Sì, adesso diciamo l'interesse primario era quello di mettere in sicurezza e ripulire quell'area. Poi sulla questione di demolizione ovviamente anche lì c'è tutta una disquisizione tecnico-giuridica che va approfondita.
0: Molto bene. Grazie allora invece all'attuale vice sindaco Matteo Frangioni,
6: grazie
0: a Nausica Cameli, grazie al star della scuola Suono e salutiamo
7: il maestro Raffaele Di Nicola.
0: Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie e a risentirci a venerdì prossimo.

0: Vanessa, mamma, non sai perché. Titoli di umano che vengono a chiesa. Non posso far male dar pensare le belle parole che suor Germana mi dice che sto bando la notte di Natale. Se vogliamo essere più vicini al re dell'universo, dobbiamo prodigarci ad amare e rispettare il nostro prossimo come noi stessi. Che bella parola, mamma. Che bella parola. E salì e cadendo lo rispetto e me ne faccio tesoro. Mamma, non c'era questa bella puttana di Ninuccia. Se la poteva dire Sara quando gli aveva spasso, e di più non poteva essere, con un cappello come l'ovo di Pasquoli, cappello come un'insalata roccia, una polluccia di capocchia, una donna scappa, una borsa vecchia senza cazzotte e calacagna zezza, stiamo zezzetta. Ma come lo solito si che fa, se mamma ti si innanza, che manda me tante pangu mangiare, fa modo buono che ci sta. Se mamma mi ha non portato la droppare d'occhiale, sapendo che cangevo di buono e che stinga aspetta che non mi vai a sparare. Come un gruppo promesso Alessia, che da già una sburdellata più non bossa, e mo che vecchia sta clipi dalla fossa, sardata rimossa. Mamma, proprio scuola, ma cocio, i bucatini, il regatone, la mezza zita.
1: Meglio le mezze maniche.
0: Mamma, fammi una certula, io le mezze maniche. Ui e domani, chi si rende questa città abbassata, che ti vai a procurare, ma te la pasta sbracciata. Comunque, mamma, alla chi sta a fianco, la seconda è donna Rosalba. Che la druiurna sala perché gli ti va spostando un mobile da una camera in andra, ma regalò un pezzo presente e una pacca da larga. Proprio l'uorca, le puttane da manica larga. La terza mamma è Ornella, la vera Ornella, che quando siamo carucci, gli piaceva sempre a fazia a fare. Nella Nella, chi te la Nella? Mamma, ma pensando che arrivata a 40 anni, armasta zotella, con la schirula e si fa cella, cella, chi te la cella? La quarta mamma è Vilma, Vilma, che quando era fidanzata aveva dicendo se mi sposo, salammarete, me la dinga, salammarete, me la dinga. Dunque c'è poco sul pio, che lavora in giovaninda, che lavora in giovaninda. Mamma, ma dopo tutta morte una volta, si la coccia, mi scumosa, scappellata, non è britta. Ti fa mettere da, a buona che tende, in aggiornata, vicino ci fa casa. O dici, ma sta zitta, che è mai carretta? Frumme, tighi? Sì, questa è Fima Vanessi, vedi come si è fatta grossa? E 16 anni l'ha fatto un mosso passato che non bervando è tutta casa e chiesa, chiesa e casa. Come diceva Frumè? No, come ti puoi venire in mente che può essere fidanzato? Ma Frumè è stato attaccato ancora a questi parnanzi, quando poi la scanna. Dice, mamma, ma quanti di mosse lasciate stavolta con Cundala? Se se ne accorge donna Alvaro, ma quando ce la prende che te la svergogna se la dare.
1: Ma mamma, togliermo, lo faccio in un momento.
0: Fe, che te leva proprio questo momento che ti sto guardando il figlio dell'ingegner Clemente? Beh, manco proprio... Manca un po' vergogna della gente. Mamma, chi è quello che sta appoggiato sulla colonna?
1: La signora Wanda.
0: Sa, la signora Wanda, che la vacca sembra un momento. E la coccia pregare per questa buca l'arma santa. Invece per sangiare su questa cresta la vatita la regna. E da fatto non la vatita per niente, lo zazzeneccio. Che cavolo facerà qualche altro giorno, poi ne secce. Oddio, mamma, guarda un po' da dare la notte Sant'Antonio facendo la sennarte un porco. E chi se l'ha fregato, ma da botte?
1: Ma no, oh, mamma, sono dei pezzi componibili che il prete, chissà per quale motivo, l'ha tolto.
0: Perciò vuole vedere, ci sarà chi se l'ha fregato che ci faceva i saggi di terracotta. Oddio. Mamma ha proposto, mamma chi c'è tu alla casa, la scodone, li pigliate?
1: Sì, ce l'ho qui nella borsetta.
0: E allora mi cosciamo, ando scordare di bagnare l'acqua senta che ci può stare speranza che facciamo il tutto calcio. Oddio, mamma, non darcela manco mo, che sta andando sor Arturo e sor Benita che si sparte di corno dei moi che ci va una tignara di legna rannita. E a rete si dice, si sta per norma. Che la bocca sembra un momento per che starci stato con un cristalli di sonno, invece per che la cingomma. E da poi ci sta pure d'ora, che manca se va a Luca, che la maschera nella corona, e che l'altra l'ha teppuggiata alla gamba del cornetto che si sa loca facendo una cola.
1: Mamma, lo sai che c'è più avanti?
0: Ci sta, mamma.
1: Pure quella balbuzzente di lina.
0: Sì, mamma, oddio quando ce l'hai cosa, oddio quando ce l'hai cosa. Penso che per quanto tempo ci metto a dire una parola, che la mattina quando saluta il marito che va al lavoro, c'hai le cialiotte, amore il fartruo, pronta la sera quando arriva le 9. E dopo a fianco si ci sta pure Linda, con la brotta la massa in gente li sanda, ma li fuglietti di richiedo per controllare con gamma se la farà con la butta gara Gildo a fa debita. Mamma, ma cosa sta facendo a noi da pari in essa?
1: A me sembra che l'ha vista.
0: Ma no, mamma, che cosa è in essa? E mo se mi abbassate da così per te sei grossa. Io vedo che ti dicevo che ha mettito un pezzo a tubo di cesso, in essa. Ine, scusa. scusami se ti faccio una domanda, ma fai Luana, ti sembra che giri un negozio da fioraie? Se la massa a Milano, oddio, ma se sono beccannai una clientela già se l'hai fatta, e ma si preferisce che si trovo sto cacchio, oddio, comunque se la vede, salutami la tanda e dica io la penso sempre.
1: Mamma, stai entrando il prete.
0: Sì, ma cosa che è senza suonare la campanella, che te paghi che la braccia si consuma la corrente. E poi mamma mia, che rossa, guarda come si è ingrassata, come è cresciuta una trappa, che si mettono la stalla, si moccano un portuale, ci esce la porcotta.
1: Mamma, di chi è il figlio il chirichetto?
0: E mamma, sai che la mamma si chiama Ginetta e il padre va alla pesca. Ottima mamma, si è creata da piscia, ottima crepe, dove
1: vai? Oddio mamma, cerca di trattenerla, qui non può andare in nessun posto.
0: Lo so, tesoro, però vedo quando è brutto, quando mi si crede botta, e mi succede da un guavai che scacchione che sa. Tastiano, ma ci tengo appena un urnale. Oddio. Mamma sta passando Alberto per la cerca, che tra l'altro una vandalina in saccoccia.
1: No, però puoi chiedergli come fai sempre la tua amica Maglia.
0: Mamma, chi cerca la mica Maglia? Che titolo volte che me la prestate, glielo so mai ardete.
1: E allora tu salda le conte e mantieni l'orgoglio.
0: E che quando salda, che la prima volta che me la prestate te ne avevo 5 anni. Mamma, il figlio dell'ingegner Clemente ti sta guardando un'altra volta, che l'altro cazzo sta un torcicolla. Facciamo vedere come l'ha dato sesso, sguardo, perché non si se no me ne ha fame una perfetta succulata che l'inviamma, un genuo con calma, facciamo sto sguardo da essere una vita mezza tra Monaco de Monza e Lucia Mondella. Oddio, che è, ma? Oddio, mamma, sto pensando che è morto, tutto mi pensa, che non ci posso arrivare con la mano. Mamma, dammi la grattata, tesoro, dammi la grattata, dai.
1: Ma mamma, grattarti qui, ma ti rendi conto?
0: Ma dai, che non ci vado in scena, all'indosso freccia, che attendi a questo bambino stiamo in asilo, dai. Dai, mamma, no, ma che ti vergogni, dai, Cinzi, mamma. No, Cinzi, attimo, Cinzi.

0: Mamma, sei impazzita, adesso mica è l'ora del canto.
1: Ma perché c'è niente stava a cantare? Io per non far capo alla gente che stava a loda, sono donato una loda al Signore. Beh, viene a tirgerete. C'è credo, te sarò belli, sentite che voce. Che sa mamma falava tutte le scie trangolie, quest'ora stava a cantare il cuore di Santa Cecilia. Invece per una serie di circostanze amare, ma trovo solo le scie caggiglie. Mamma, a proposito, come cuoci, ma sarà la carne all'ova?
0: No, fa quello che ti pare.
1: Viene, ma in bocca, come domani che a scarsa andrà a sabursata che trovo due fresche. Sì, però quando me li mette, trandalera. Viene, dai, me lo dico 27. Ma dai, ci fa tanta mossa senza far pregare, eh? Metto un piazza del chilo, dai, dai, me la dà per 27. Oddio, non stiamo in questo momento che sta dando un sacramento. Ah, Signore mio Gesù, aiutaci sempre, sostienici in ogni momento della nostra esistenza e liberaci sempre da tutte le cattiverie e maldicenze. Cuore di Gesù, confido in voi, tutto per voi. Allora, rinemo il dipo 27 lire che sopra. E allora, se va buono, me lo dimo a carciame. No, è che non registra da niente, che domani che ha scorso per me raccontare che me lo chiamo a seccambetto, quando la io fa mia colpa, la frattata invece fa lei la casa, la facevo vedere. Mamma. Mamma, che sto parlando di Inés, come è stato il movimento di massa?
0: Ah, tutto tranquillo. Solo il figlio dell'ingegner Clemente si è alzato per mettersi in piedi giù al portone d'ingresso.
1: Oddio, amore, mamma, ecco, mi è venuto colpa. Mi mangio la mazzapina, no, sapendo che quella fatta apposta con la speranza che tipo io ci puta a cada scorsa.
0: Ma mamma, ma ricordati che devo fare la comunione in suffragio dell'anima di papà.
1: Mamma, che mi frecchendo, ma con l'anima di papà. Pensa che la tocca a questa me, ma una comunità vicina, domani ma che si muore.
0: E dopo papà cosa ne pensi?
1: Mamma che pensa papà, che se sta trovando ancora un codice cervello sa benissimo, che la nostra figlia sembra un bambapiello e il figlio di ingegner Clemente ci aveva sarchiappello, perciò strasbrogami in nome del padre, il figlio di uno spirito santo.
2: Raggiungiamo da messa il teatro di Albrecht, continuiamo con il Radio Ginotino.
3: Perché si tratta di debiti presso l'agenzia delle entrate che vi fa la rateizzazione serenamente, allora, quindi non serve a niente.
4: Se è così, dobbiamo pensare che al prossimo consiglio l'opposizione.
3: Ma non credo, perché fino adesso l'opposizione si è interessata
4: i tuoi emendamenti.
3: Si è interessata alle tartarughe ninja, si è interessata alle. Le tartarughe ninja, sì. Mociano.
4: Anche con Alpa, dopo qualche ora
3: sì.
4: Con l'aria usciva con Alpa e usciva il sistema con Alpa.
3: Ci sono tanti interessi in comune, i caliscendi, no,
4: però, esatto, però ancora non esce di PD con calma, con un buon terzo stiamo là.
3: Vabbè, mica possono fare 5 comunicati ogni volta.
4: L'hanno fatto 5 per quando
3: ho capito, ma questa stavolta
4: solo che psichiatria è andata a
3: Teramo
4: e noi posta Cuzia.
3: Ma quando sa quando guariranno quelli di Teramo? C'è tempo, su, dai.
4: Va bene, quelli guariscono e li riportano qua.
3: Sono guariti. Mociano.
4: Chi teneva?
3: Fondi per il sociale e gli asfalti. Il Consiglio Comunale dà il via libera all'assestamento di bilancio. Interventi in contrada Sant'Arcangelo.
4: Vi hanno segnalato che in via Ripoli c'è una perdita d'acqua notevole.
3: Sì, ho visto. Su Facebook. Visto?
4: L'ha mandata a me. L'hai messa?
3: No.
4: Mettila, perché su Facebook. Mo chiamiamo il Ruzzo direttamente.
3: Ma è tanto che c'è quella perdita.
4: Il telefono si ricarica.
3: È tanto che c'è quella perdita, pare.
4: Sì. Ha detto da un po'
3: che l'hanno segnalata pure un po' di volte.
4: Abbiamo chiamato più volte il Ruzzo. Vuoi vedere che ci riusciamo noi?
3: Ma non va bene così, però. Non dobbiamo riuscirci noi.
4: Io ci voglio riuscire.
3: Noi siamo un'eccezione. Essere l'eccezione, non la prassi.
4: Quante volte stiamo riuscendo?
3: Sì, sì. Ma...
4: Che vuol dire
3: non
4: che
3: va bene.
4: Perché vuol dire che non diciamo le sciocchezze,
3: no.
4: Perché sennò ci appendono di barattolo. E nemmeno poi intervengono.
3: O ci ritere,
4: mi hanno detto anche la Marilena Andreani, che si sopporta tutto lo straordinario, che sono arrivati anche gli opuscoli.
3: Nuovi?
4: Aggiornati.
3: Addirittura.
4: Quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per lo yacht.
3: Ma se ci riparate la buca che sta qua da 30 anni davanti a subito dopo il bar Milano verso nord.
4: È caduto qualcuno già nella buca.
3: Sì.
4: Ma la vanno a prendere.
3: Vedi? Ieri si è accatastato un povero ragazzo in bicicletta.
4: È passato l'ambulanza verso nord. Quindi in diretta.
3: Allora, comune, a Roseto si abbassa la tassa dei rifiuti.
4: Vedi?
3: Arriva una riduzione del 2%.
4: Ma noi, non si alza.
3: No, è successo quando abbiamo rifatto il contratto, pure quella del 2%, ma sono cose, insomma, ridicole. Sono somme ridicole. Le nuove tariffe saranno portate all'esame del Consiglio Comunale convocato per giovedì. Il sindaco Nugnes: registriamo una diminuzione di circa 135.000 euro, differenziata all'80%. Tutti all'80% stanno.
4: Tutti i comuni, tutti i ricicloni.
3: Tutti.
4: Però la gara non gala.
3: Cerchi concentrici, parla ai giovani, domani alla Vela. Poi andiamo. E vanno, vedi, questi a Roseto stanno facendo le manutenzioni delle auto dei vigili. Non devono andare a piedi necessariamente perché non hanno le macchine.
4: Mi sono stanziato, ho detto non mi far parlare dei vigili perché poveretti non è colpa loro, però ho letto una delibera che hanno stanziato dei soldi per le nuove poltrone dell'ufficio dei vigili, che posso fare la prima delibera che stavo scritto. Perché hai citato ciò?
3: Lungomare Nord, lavori sulla passeggiata pedonale, interventi per sistemare le doghe. Questo è un errore madornale fatto a Roseto quando hanno rifatto il lungomare. Non sono le doghe, sono assolutamente inadeguate per l'utilizzo. Volta Arrosto, campetto comunale riqualificato, ha approvato il progetto di un privato che si accollerà tutte le spese. Come mai?
4: Dai, tu fai adesso.
3: Viabilità, rifatti gli asfalti in tre strade a Morro d'Oro. Vabbè, che devo fare? Beh, Morro d'Oro, fuori strada.
4: Discarica chiusa, spese ai comuni, tasse, rifiuti, a rischio aumento.
3: Ecco, ad Atri. Timori dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle amministrazioni negli anni in cui gli enti hanno accantonato delle somme, altri no. C'è apprensione per i conti.
4: Mi piace fatica.
3: Pochi bus, protesta un gruppo di turisti a Pineto durante il fine settimana, niente corse con Borgo Santa Maria, disagi anche per arrivare ad Atri. E questo è un problema. È un problema.
4: Perché anche noi qua
3: io voglio andare a vedere il Duomo di Atri.
4: Però non sai come fare per andare al paese.
3: E andare a vedere San Flaviano. Vorrei andare a vedere San Flaviano.
4: Ma ti metti là e aspetti. Sotto il sole, tra l'altro, perché non ci sta la benzinina.
3: Se no, se non c'hai problemi cardiaci, pressione alta e compagnia cantante, puoi salire a piedi lì alle scalette. E tentare la sorte. Se tu muro là, te lo trovo dopo 3 anni.
4: Va bene, vai bene, vuole là, pochi bus, protesta. Quindi.
3: Torre San Rocco, allarme per l'alta velocità, Pineto, il comitato dei cittadini chiede accorgimenti per il traffico sulla provinciale 27. Più sicurezza, dicono. Pescara.
4: Vite, basci, no, la messa la
3: no, morta in casa per una sostanza chimica, la polvere bianca trovata vicino a una brocca d'acqua e su un cucchiaio.
4: E che è la polvere chimica? Beh, qualcosa ci viene in mente.
3: Tentata rapina, aggredito e preso a sputi per 30 euro.
4: Cioè, venne invece dei ragazzotti, disputava.
3: E quello dove c'era per i soldi, mi aspettavo. Così io sarà stato.
4: La date?
3: Penso di sì, 30 euro, la condati.
4: Mi rimbiete qua.
3: Montesilvano, richiesta di rinvio della fusione.
4: Buongiorno.
3: Di rinvio della fusione. Rinvio
4: il capogruppo Demma Alessandro Amatori.
3: Ma come no?
4: Perché ieri è uscito, dottor Albani, sì, il finalmente come l'atto aziendale dell'ARS di Teramo, sì, recepito dalla, sì, regione. E chirurgia, che era stata soppressa come unità complessa.
3: Ma dove?
4: A Val di Brada, era stata declassata come la nostra, sì, declassatissima, e risalita, sì, a unità complessa, quindi con primario. E chi è il nostro primario? Quello di della Val di Brada a Scavalco.
3: Quindi Santomero.
4: E qual è il futuro secondo questo piano aziendale?
3: Qual è?
4: Quello di fare la settimana corta che abbiamo sospeso.
3: Ma mo si usa.
4: Quindi tu il venerdì ti puoi malare, puoi operare tutto. Il venerdì, ma c'ho qua la peritonite, no, torni lunedì.
3: Si usa. Per la riduzione
4: dice che Gerardini è d'accordo.
3: Beh, pure secondo me lavorerà di più nei fine settimana, però
4: l'ha detto Gerardini è d'accordo su questa settimana corta, con operazioni che si rinviano, che possono complicarsi. Beh, però
3: verso la nuova città, non lo so, ma è qua, è Pirallà, vai, vede, nuova Pescara di Martini, Sora prende tempo,
4: ho capito, ma innanzi De Martini ha inaugurato la Stella Maris, che era come la nostra
3: lo so, può succedere, poi lo sottenente ancora si inzacca a Pescara,
4: comunque
3: città metropolitana, non c'è motivo di slittare il terramante, babà.
4: E quello è non c'è motivo che intervenire
3: riconoscimento al soccorso alpino, il consiglio comunale di Penne conferisce la cittadinanza onoraria al corpo nazionale.
4: Allora Azzurro ci dice che ci sta ascoltando dal Salento, va
3: bene. E noi la salutiamo.
4: Ciao.
3: L'Aquila, la caserma piange per Aurora, annullata la festa di fine anno. Guardia di finanza di Colpito, la tragedia, niente cerimonie in segno di lutto per la scomparsa della 22enne precipitata giovedì dalla finestra. Lo scontro politico si inasprisce, pioggia di repliche al duro attacco della senatrice Ilaria Cucchi. accoltella il fratello dopo la lite, arrestato a Trasacco. E siamo...
4: Hanno fatto una promessa ai cittadini di Via Ripoli?
3: Sì.
4: Chiamo il Ruzzo.
3: Chiama il Ruzzo.
4: Mi dispiace perché io...
3: È domenica.
4: Beh,
3: è 9:30.
4: Beh?
3: Un po' presto.
4: Il direttore chiama ancora, mica uno qualsiasi. Posso?
3: Puoi, devi, hai facoltà.
4: Perché quello poi ce lo risolve.
3: Guarda tu che la vedi meglio la piazza ogni tanto.
4: Mi hai chiamato tu, eh?
3: Sì, stamattina non ti vedevo arrivare.
4: E il vivo ci stava 22 macchine, invece da Bosco Martese, quello dove spengono. A proposito, spengono i semafori, si accordano.
3: Non ci ho fatto caso.
4: Via Ippodromo, un po' di poche storie.
3: Ci vivo, cioè ci campo, non è un problema.
4: No, perché sta tutta la fila. Allora, dunque, devo chiamare. Non dico il nome perché se no quello ci vendono. Te sta telefono?
3: Casa,
4: no. Con calma, eh?
3: No, io mi posso andare avanti con le notizie, che devo fare? Dimmi.
4: Sì, puoi fare.
3: Allora, militare ferito, accoltellato in Sicilia, carabiniere, eroe. Andrea Risdonna, originario di Tempera,
4: Non ho detto niente.
3: Hai fatto la faccia. È intervenuto per sventare un suicidio, ma ha ricevuto un fendente al tronco.
4: Ma come? Però non disputate, eh?
3: No. Sulmona, giostra cavalleresca, e a imporsi sono i cigni del borgo San Panfilo.
4: Sulmona!
3: Ecco, già una cosa.
4: Quelli sta 5 pure come i politici.
3: Beh, sì. Ma
4: 2.
3: Non ci mente domenica, eh. Non si fa però.
4: Poi si agita.
3: Beh, sì, che poco, ma sta al mare, sta a passeggiare.
4: 4.
3: Sta al mare, quello mondo fa passeggiare, c'è il cellulare sotto l'ombrellone. Quindi stai cementando tutti gli ombrelloni vicini, stai cementando.
4: Perché?
3: Per sì, quello squilla il telefono, sono lasciato silenzioso.
4: Vodafone.
3: Visto.
4: Ma ci proviamo, non lo molliamo prima della fine del notiziario.
3: Non hai abbassato, ho detto come sempre.
4: Spiritoso, sto abbassato invece. Dai, forziamo.
3: Recidiva. La sfida si vince puntando sul lavoro, così si aiuta l'inclusione.
4: Vabbè, siamo all'acqua, la seconda giornata di quella cosa sociale a cui è andata l'Albania.
3: Andiamo avanti.
4: È una bella cosa, si è fatta la foto con tutti i big, anche con bei ragazzi, quindi sto attento.
3: La sanità che non va. OSS in 28 assunti e poi scaricati. Caos sui contratti degli operatori.
4: Ma quello di Forza Italia Giovani, perché là?
3: Mi piace. Tributi, rottamazione, ok della giunta, 9 milioni di euro da riscuotere, questa è seria perché fanno tutti gli anni.
4: Come va? Bene.
3: A Chieti, terrazza d'Abruzzo è la notte delle stelle, quindi a Chieti la fanno rottamazione nonostante sia di centro-sinistra, quindi è anche una cosa di sinistra. E qua l'opposizione invece di sinistra.
4: Allora, devi sapere, la rottamazione, la giunta di sinistra non la fece dicendo che
3: era non è di sinistra.
4: Questa di destra non la fa perché?
3: Perché niente voi a chi la deve fare. Questo è il fatto. Teatro, corsa per il consiglio di amministrazione, tutti i candidati.
4: No, perché si fa? Si vota?
3: Sì, ma arrivate 30 domande al Marruccino. Che miseria.
4: Bene, ce l'hanno.
3: Sport, il nuovo CT azzurro, Pirlo alla nazionale, subito bufera. Dal caso Fombet allo scontro politico.
4: Ma come pensi da Pirlo?
3: Questo è il classico caso di uno che pensa, di due in questo caso, che pensano di essere furbi, tre. Che pensa di essere furbi e che gli altri non si accorgono di essere presi in giro. Perché tu vai prima da Angelotti che ti ho contratto con Brasile, ma come te lo mente?
4: È vero che è stato eliminato, ma un anno ci stava.
3: C'ha il contratto fino al 2028 col Brasile che ha una squadra e noi non ce l'abbiamo la squadra.
4: Esatto.
3: Poi vai da Guardiola e gli dici: senti, vuoi venire a fare una brutta figura in Italia? È normale che ti dice no. Qui poi porti Pirlo, non c'è una scala uguale, non è nella stessa scala.
4: Dove va tra poco?
3: È partita subito alla bufera.
4: Ma Pierre pierde le vigne?
3: No, vabbè, non mi ricordo.
4: Da un'ipotesi, va a vedere là, va. Pierde le vigne era il segretario di Federico II, quindi grande imperatore, il quale era appunto uno che era bravissimo e godeva della massima fiducia di Federico II. I cortigiani invidiosi, gelosi, gli dissero che lo imbrogliavano e lui lo tolse e perde le vigne per il dolore, si suicidò. E Dante lo mette lì, c'era un muro, tutte quelle che ha subito lui lo mette lì.
3: Se è suicidato, poi l'imperatore.
4: E sai cosa dice per dire che è veramente potente? È colui che ambo le chiavi Tenea del Coro di Federico.
3: Non lo sono ricordato.
4: Tu dici quindi quanto è bello leggere la Divina Commedia adesso.
3: Meraviglioso,
4: è vero.
3: A scuola te li fanno odiare tutti, l'Odissea, l'Ilia della Divina Commedia, Promessi Sposi. Te li fanno odiare.
4: Ma 14 anni.
3: Dentro te li fanno odiare. Norris in pole, in Ungheria siamo alla Formula 1, Leclerc secondo. Serie C, Pescara lavora e rinnovi, Guccione, il noto Guccione, è qui per vincere, dice. Il club vuole prolungare i contratti di Meazzi e Valzania. Pioggia di gol in amichevole, Merola scatenato. Abbiamo cominciato pure, pure il centro a fare l'articolo di sotto qua a riempire.
4: Il secondo?
3: Serie D, Teramo parte con 9 reti, in prova il baby Boinaidi. Il Giulianova blinda l'esterno Panzera, ripagherò la fiducia, dice.
4: Ha detto sì, non sono stato utilizzato molto, però ho fatto quello che potevo fare, prometto che farò meglio di anno scorso.
3: Benissimo. E poi c'è l'intervista all'ex difensore giuliese, oddio, Carrozzieri. Carrozzieri a 360 gradi, sono partito da Bellante, poi la Samp grazie a Paratici. Al debutto contro l'Inter spaccai il sopracciglio a Cruz, la squalifica per doping, mandai all'aria i rossoneri e la nazionale. Che è?
4: Voglio vedere la...
3: Che vuoi vedere? Gianmarco Giardini.
4: Sì, sì, a posto. Quello che non può scrivere più le chiedi, ma perché le processi.
3: Vabbè, cosa fa bere se vuoi.
4: È vero.
3: Allora, andiamo al Messaggero, diretto, dai.
4: C'è?
3: Piazza Alessandrini, vandali rubano gli infissi.
4: Pezzo classicissimo di Pescara.
3: Ma sì, un furto di infissi. Vabbè. Rottamazione delle multe, a Chieti c'è l'ok della giunta.
4: Senti, ora il passaggio in consiglio comunale. Se tocca?
3: No, beh, no, questo è un bilancio. Avezzano litiga col fratello e la coltella, e poi le esercitazioni pratiche per la sicurezza in mare, da Pescara a Giulianova. Muore a 29 anni in un incidente stradale, lo schianto lungo la statale 16.
4: La polemica delle opposizioni a questa rottamazione.
3: Ah, non è importante.
4: In realtà l'unico che l'ha fatta è Evoluzione Sostenibile, che però non è in consiglio, quindi vediamo gli altri.
3: No, ma voi ci ha pensato Arturo Canincio. Palmoli, la casa nel bosco, i lavori con i proventi del libro. Chieti, 30 in corsa per il consiglio di amministrazione del teatro Marruccino.
4: Guarda che c'è quello che tu tendi di saltare, c'è.
3: Sui
4: qua,
3: rifiuti e
4: qua.
3: Che è? La casa nel bosco, ho letto. I lavori con i proventi del libro. La mamma ha fatto il libro.
4: Non lo so, me ne fa pagare lei la casa.
3: Beh, certo, che regalo, ma quella c'è un'altra casa, questa è quella che fanno loro, ma abitano là nella casa del sindaco di Palma.
4: Quindi avrà uno al mare e uno in
3: mare. No, quello poi lo lasciano e vanno a casa loro. Beh.
4: Oddio, perché? E là?
3: A Pescara sui rifiuti a scontro totale, il comune più controlli. E ancora nuovo divieto di balneazione, sempre a Pescara, in un tratto di spiaggia.
4: In due città, balneari che Pescara.
3: Sì.
4: Ma stiamo attenti, mi raccomando.
3: Allora, vediamo.
4: In negrita, il legame speciale.
3: Il legame speciale con l'Abruzzo, Serie C, Pescara.
4: Qua tantissimi anni fa.
3: Assalto a Tonin e Valzania, si presenta Errandi. Qui per vincere, dice. Sta faccia.
4: Rottamazione delle multe a Chieti. Perché sul regionale? A Chieti c'è l'ok della giunta. Per il sindaco Legnini si intende favorire il recupero di reti molto datati. I cittadini possono. Il voto in consiglio il 29 luglio, non il 30. Che è successo? No?
3: Allora, vedete com'è? Questi fanno rottamazione dal 2000, come noi, ma non fino al 2014, fino al 31 dicembre 2023.
4: Vedi? Qui c'è capito là. I bolli, tinghi.
3: Ma i bolli, quella regione, puoi fare già l'rottamazione?
4: Ma non l'ho detto, qua è un zambollo.
3: Non devi aspettare di scuffiare qua.
4: No, ma che arriva, te la faccio vedere quello che arriva.
3: Sì.
4: Perché io faccio opposizione.
3: Fai bene. Di circa il 70% rappresentato dalla quota capitale, che poi spesso si vince quando fate opposizione.
4: Dice che la tassa più odiata agli italiani è quella del bollo della macchina, non si capisce per quale motivo.
3: Pescara, vandali scatenati in piazza Alessandrini, rubati anche gli infissi. Spaccia ragazzini e studenti universitari, arrestato un trentenne con la casa in centro. Mi pare quella una cosa importante.
4: Non so capire.
3: Però vabbè, Pescarese trovata morta a Como, il giallo di alcuni segni sul collo. Che è?
4: Aspetta. Vabbè, vai.
3: Detenuti contadini.
4: È Pier delle Vigne, qua su sta. Ma eccolo qua,
3: castello. Quello è il castello.
4: Vorrei stare là, per un secondo, perché ho fatto un gallo nero, già ho visto, bisogno. Nuovo divieto di balneazione nella zona di Via Leopardi.
3: Notissima zona di Via Leopardi, a Pescara.
4: Via Leopardi sta tutto a posto.
3: Sì. Rifiuti e scontro totale, il comune dice più controlli.
4: A chi? Lui deve, chi deve controllare?
3: Dici, comunque faremo più controlli. Ecco, deve fare prima, però li famo.
4: Oh, siamo alle presente, vai.
3: Mannaggia, divertiti. La Mariella, quest'anno quasi 1 milione di turisti. Massima attenzione ai salvataggi in mare.
4: Qual è il rapporto? Perché sennò se muore cade il gruppo.
3: No, perché ci sono più turisti, quindi tanto più gente che si può sentire male. Poi ma soprattutto il turismo nostro, te
4: settando di media. Ma questo è il titolo.
3: In poche settimane, già 10 interventi con 20 persone tratte in salvo.
4: Quindi 1 milione meno 20, quanti fa?
3: No, aspetta, come fai a essere 10 interventi con 20 persone? Due alla volta li salvato?
4: Sì, sì, no, due bagnini alla volta.
3: 20 persone vabbè, tratte in salvo?
4: Vabbè, vabbè, ma 1 milione meno 20, quanti fa?
3: 999.980.
4: Che sono sempre tanti,
3: eh? Beh sì. L'Aquila, allieva della finanza morta, scattano le indagini su telefonate e messaggi.
4: Tutto il mondo lo saprà all'Aquila per questo acceso.
3: Pure secondo me.
4: Tutti quanti.
3: Coltellato carabiniere aquilano, salvato dai colleghi grandi.
4: Vecchia cosa, credo.
3: No, questo è successo giù, è quello originario di Tempera.
4: Tempera.
3: È in servizio a Catania, il corpo scagliato da un giovane che lo ha ferito all'addome, si voleva suicidare, il giovane lui è andato lì però è stato coltellato. Grandine, la conta dei danni, colpiti oltre 100 ettari e decine di aziende.
4: Buongiorno, mi ha detto.
3: A chi?
4: Sta scrivendo.
3: Chi?
4: Il Ruzzo. Ah. Ma perché sta scrivendo se ancora non gli faccio la domanda?
3: Perché non ti dirà perché non gli ha risposto, sono da Pier delle Vigne e quindi non...
4: No, no, ha risposto con un buongiorno, si è fermato.
3: Allora riscrivi.
4: E così sta la... No, veramente c'è una cosa lunga. Vabbè, io ora lo richiamo. No su WhatsApp, vero?
3: No, su WhatsApp, no. Litiga in casa col fratello e la coltella pure qua, è grave.
4: Dunque, veramente, no, perché sto silenzioso, mi hai chiamato anche sul prima del messaggio.
3: Beh, allora...
4: Vedi come chiama intanto?
3: Colpa
4: vedi,
3: tua.
4: Come
3: colpa.
4: Siamo, come si...
3: colpa tua.
4: Buongiorno, buona domenica, non c'è nessun problema tranne uno piccolo piccolo. Intanto grazie per l'altro giorno. Da un mese, da una settimana, c'è una perdita del Ruzzo incontrata a Ripoli. I cittadini hanno detto abbiamo chiamato, ma non sono intervenuti. Beh, mi raccomando, segnale via Ripoli a Giulianova. Fatto bene? Grazie. Ma dove vai? Al mare? A mostrare le chiappe chiare? Come sono? Perché? Come mai là? Hai mangiato? La festa dei giovani! Ah, dei vecchietti, vabbè, grazie, complimenti, ciao, saluto la bellissima presidente, ciao! Intanto ha detto che ieri sera è stata una festa e ha scelto Giulianova, è stata la rotonda, vedi?
3: Stava aperto!
4: Stava qua!
3: Stava aperto! Era aperto di sera la rotonda?
4: Ieri sera la rotonda
3: era aperto quindi
4: nuovo CDA del Barruccino
3: 30 in corsa e coi nomi e vabbè
4: di Gabriele.
3: Non ci sto, io nel teatro non me ne proprio, non lo conosco, errore
4: però, però se questo qua parla di balneazione non nessuno di balneare nessun giorno per nessuno
3: Errore nella comunicazione tra ASL, annullata l'assunzione di 12 operatori. Vabbè, però ha sbagliato l'ASL, i 12 poveri ragazzi e ragazze che sono stati assunti non mi pare comunque vabbè. Fertilizzante gratis dai rifiuti, così riduciamo gli sprechi. Questo a Lanciano.
4: Invece basta che allarme c'è.
3: E allarme, furti di scooter smontati per rivenderne i pezzi. Sta attento. Tu sta qua.
4: Sì, sta qua, è sempre là sta. E allora ieri siamo stati a fare una visita al rivenditore di c'è questo boom della Vespa è tornato. Perché fa.
3: Non bene, non bene.
4: Era 80 anni, può essere?
3: Può essere.
4: Ma 80 anni della prima Vespa che non era bianca, ma era color verde addirittura. Allora stai facendo quel colore di una volta e vanno molto bene. Tutto questo dall'ottimo Marconi, che è il rivenditore autorizzato, siamo anziani, che oltre a Domenico al fratello abbiamo conosciuto anche il papà. Quanti papà sono conosciuti?
3: Lo so. Vabbè. Nuova casa nel bosco, e via i lavori grazie al libro. Vabbè, che vuoi? È bellina pure con le serre. Le cose. Teramo, cittadella della carità, a rischio la maxi opera. A settembre si decide.
4: 2000 problemi.
3: E cittadella della carità, il problema più grosso che te Teramo. Santomero e altri ospedali salvi. Pepe, merito della mobilitazione.
4: Chi è che sono salvi? Santomero e altri. Teramo è già salvo. Noi non siamo in elenco. Siamo nelle mani della Matone che ha permesso un intervento, poi lo verrò. Perché vediamo, lei, gli ho detto per favore, così, leggiti per favore il futuro di Giulianova perché sta per l'ospedale e mo se lo leggeva. Ma è inventato già una cosa. Facciamo la battaglia su quello, eh?
3: Provvisiero contro il degrado, altalena e giardini a Siria.
4: C'è un tondo per disperare.
3: Sì, Giulianova, esercitazione in spiaggia dei bagnini, era la giornata mondiale del salvataggio.
4: Da pescare a Giulianova, quindi sì, poteva andare a pescare.
3: Un po' dopo.
4: Negrita,
3: l'amore, l'amore per l'Abruzzo. E poi una pagina solo della Guilon qua, e vabbè. Pescara, assalto a Tonin e Valzania.
4: Ti ha portato niente quello della presa di posizione? No,
3: no, no, ma manco di Marsiglio Masci che ha fatto
4: niente. La guerra.
3: Teramo. Alla redazione del Messaggero
4: sono andato. Sì, perché è attaccata appunto, al comune, appunto, vicinissima.
3: Appunto. Teramo e sfida tra talenti. Sallustri a sorpresa abbandona Cerignola.
4: Direttore del giornale.
3: E non film, no, ma Sallustri. Sallustri.
4: Vabbè, non essere, ma
3: il 19enne rimanda il salto in C e torna in biancorosso.
4: Ma io sarei andato.
3: L'Aquila, può nascere la fondazione per la squadra. E poi abbiamo.
4: Noi che abbiamo?
3: Niente, abbiamo niente. Abbiamo il colpo dos Santos per il Castrum Silvi. Quando andate usando?
4: 100.
3: Vabbè,
4: giocare pure con noi.
3: Lo so.
4: Andiamo alla nazionale.
3: Nazionale. Guerriglia, no TAV. Meloni, un attacco allo Stato, non ci pieghiamo. Anche la sinistra con la polizia, no alle aggressioni. Polmoni gonfi di sangue, Fakir morto, schiacciato. Aia. Oggi corteo a Bologna. Ma, no? Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate.
4: Quando arriva? Siamo alla fine di luglio.
3: Taglio delle accise anche per la benzina. Beh, dovrebbe arrivare lunedì, martedì, penso, domani dopo domani.
4: Uno
3: 0,24 che poi si adeguerà entro una settimana, tornerà ai livelli di oggi. Stai sereno e tranquillo che è così.
4: Meno.
3: L'Italia vuole vendere i beni russi congelati, ville, yacht e quadri da 2 miliardi. Siamo abbastanza sicuro che non riusciranno a farlo, poi andiamo sopra, perché è un grosso tabù.
4: Colosseo e Pantheon, sia le visite
3: by night,
4: sia le visite di notte. Beh, va bene, ormai non di notte, va bene, c'entrava. C'entra.
3: Di notte uguale.
4: Oh, qua caos Italia.
3: Pirlo CT
4: rischia già il posto.
3: Polizia l'attacco per il suo sponsor russo.
4: Ma mica per questo, okay. Chi ha allenato?
3: Nessuno. Allora, la Serie B in Arabia.
4: Poi è stata la Sampdoria, mi pare che è stato esonerato.
3: Allora, salutiamo i nostri amici. Buongiorno da Tiglio Torquati, buongiorno Rossella Mattiucci, a Maria Ida Petrella, Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni. Buongiorno e buona domenica a Valentina Campeti, a Bruna Ruggeri, a Alfredo Di Federico, ad Antonella Leonio. E poi abbiamo Chiodi, Luigi e Anna, buongiorno e buona domenica. Silvani Gianvittorio, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. E Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Direttore e Gabriele.
4: Ebbene, la regina annunziata.
3: Ha fatto.
4: Sta prima stava.
3: Sì,
4: buongiorno. Abbiamo fatto un'intervista.
3: Buongiorno, buona domenica. Direttore e Gabriele.
4: Abbiamo messo una foto.
3: Ma quello stavi giù ieri.
4: Sì.
3: Mangiato gelato,
4: Gelato. Finalmente abbiamo mangiato il gelato dalla regina annunziata.
3: Sì, mangiato il gelato. Allora.
4: Che cinque si mangiava.
3: Immaginavo. Allora, facciamo qualche stacco.
4: La scusa per la sigaretta,
3: certo. Poi dobbiamo sentire Casalena. Oggi lo vedremo probabilmente.
4: Perché? Ma diglielo piano piano.
3: Forse lo vedremo.
4: Allora, cari amici di Via Ripoli, avete sentito? Abbiamo chiamato direttamente il Ruzzo. Ma quello è il direttore. Dopo tirare indietro e

0: a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Torniamo in studio, dovremmo riuscire a parlare con Pierluigi. Vediamo.
1: La telecamera è disattivata.
0: È la nostra. Non, però non mi risponde né al telefono né qua. Quindi faccio.
1: Dai, perché l'ho avuto?
0: Non lo so.
1: Dipende da lui?
0: Beh sì, lui deve partecipare, non sta partecipando.
1: Ma manca per il telefono.
0: Non rispondo che al telefono, no.
1: Sa come si parla però.
0: Che dobbiamo fare? Dimmi tu.
1: Volevo fare questa novità, beh, volevo far vedere e invece.
0: Compia il bot per forza. Mi scanto,
1: su, che facciamo?
0: Andiamo a fare gli auguri, in attesa che si colleghi Pierluigi. Allora, pagina degli auguri.
1: Come sempre offerto. Che tanti auguri a te, offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oh ragazzi, vi voglio dare un avvertimento. Se avete la macchina in piazza Roma e vi siete scordati mentre ritagliando, sta a fare le multe.
0: Ormai l'ha fatta.
1: Però, ma ancora sta girando ancora. Una ha fatto un multone, la fotografate davanti, di dietro, sul cruscotto, era un sub, però. Allora, niente, andiamo qua. Oggi è 26 luglio, siamo d'accordo? E si festeggiano due santi che sono i genitori di Maria, cioè San Gioacchino e Sant'Anna. I nomi dei genitori di Maria si conoscono dal protovangelo di Giacomo. Il culto di Sant'Anna è documentato in Oriente nel secolo VI, in Occidente quello di San Gioacchino nel rito bizantino. Il 26 luglio si ricorda la dedicazione a Costantinopoli di una basilica in onore di Sant'Anna. Oggi è festa patronale a Montone.
0: Auguri,
1: perché noi là siamo nati nel lontano 1977.
0: Ecco. Allora facciamo
1: 50 anni,
0: facciamo gli auguri. Tanti auguri.
1: Apriamolo però,
0: sì,
1: perché non possiamo fare solo qua.
0: Cioè, ne è uscita una nuova piccola città.
1: Città, andate a vedere, è uscita ieri in anticipo, eh. Oh, ecco, domenica 26 luglio. Tanti auguri a Danilo Totaro, che scrive a Cristina Canzanetti. Poi non ho Cristina, guardi, voglio fare una puntualizzazione, speriamo che
0: Pierluigi, ti puoi collegare.
1: Non potete fare cose tecnologiche. So.
0: Io l'ho aperto.
1: È aperto.
0: Ammetti un ospite, eccolo qua. Sì, sì.
1: Ammetti l'ospite.
0: Sì, sì, sì. Eccoti,
1: ecco.
0: Allora, partiamo col meteo. Ti ho ammesso.
1: Ma che stai messo a cravatto?
0: Partiamo col meteo.
1: Ma non si vede.
0: È dell'utembe. Mamma mia, gli anziani.
1: Ma quali anziani? È una cosa moderna. Voi che ne sapete fare? Io che non esageravo.
0: Eccolo qua. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ti rivedi, quindi ti vedono tutti, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno.
4: Sì.
0: Allora, dici.
4: Allora, niente, per oggi la situazione è un po' complessa, nel senso che sta scendendo un fronte da nord, che in questo momento sta interessando il Riminese, e quindi tutta la zona della Romagna, la Toscana, l'Umbria settentrionale e parte dell'Urbinate. E lì sta piovendo e ci sono dei temporali.
1: Dunque,
4: questa è una situazione che nel pomeriggio tenderà a peggiorare anche qui da noi, soprattutto si alzerà un vento da sud-ovest abbastanza importante che trascinerà il fronte verso est, e quindi si creeranno poi all'interno di queste ondate di vento, più che altro delle nubi torreggianti e temporalesche che porteranno soprattutto nella zona delle Marche, perché secondo me le Marche sono la zona più interessata, delle piogge e delle grandinate di medie dimensioni.
1: Secondo me arriva fino a Fermo.
4: Sì, tra Fermo e Ancona è la zona nevralgica, diciamo, dove potrebbe arrivare della grandine medio-grande.
1: Qui giù
4: invece siamo borderline, nel senso che sicuramente avremo un aumento di nubi, qualche pioggia e qualche temporale, non è esclusa però la formazione di grandine anche qui, quindi
1: no.
4: Attenzione, facciamo attenzione perché
1: tu hai detto che è vero che arriva fino vento... a Sermo, hai detto, però siccome noi siamo a sì, confine, esatto. Stiamo attenti, è vero che è così?
4: Esatto, siamo borderline, cioè sicuramente l'Ascolano per esempio è più dentro che fuori, Teramano è più fuori che dentro, però comunque sia stiamo attenti perché si potrebbero formare delle supercelle pericolose. Per il resto insomma finisce qui poi la storia, perché dal domani risale l'anticiclone, un anticiclone che avrà caratteristiche africane già a partire da martedì e mercoledì, e quindi ci aspetta un fine mese caldo, ma soprattutto un inizio mese agosto ancora più caldo, con temperatura sopra la media. Quindi signora, avremo l'arrivo del caldo, avremo l'arrivo dell'umidità, della sabbia in sospensione, delle nubi stratificate, insomma quello che ormai conosciamo tutti, è la situazione classica delle ondate africane che ci interessano ormai da tempo. Quindi diciamo l'attenzione è a oggi pomeriggio, e poi direi che l'anticiclone la farà da padrona per molto tempo, almeno fino al 7 del mese di agosto.
0: Va bene, grazie per Luigi, ci aggiorniamo a domattina allora.
1: Per lui a noi Pirlo non piace.
4: Non ho capito.
0: A noi Pirlo non piace.
4: No, nemmeno a me, però io mi sarei tenuto Baldini se devo prendere Pirlo. Poi se devo fare il salto di livello.
1: I tifosi italiani sono divisi, quindi non è un bel inizio,
4: Se dovevo fare il salto di livello avrei preso Guardiola. O per la ricostruzione, secondo me anche Conte andava bene, anche se a me sta antipatico Conte, però
1: lo so, però per la ricostruzione è un altro spessore,
4: un altro spessore, sì,
1: esatto. Vabbè, siamo d'accordo su tutto, grazie, buona domenica,
4: buona giornata, grazie.
0: Ciao, buona domenica. Ciao,
1: salutiamo, l'avete visto, avete chi non lo conosceva, l'avete visto direttamente con la grazia dei nostri potenti mezzi, e abbiamo fatto vedere anche come è fatto Casalena.
0: E allora continuiamo con gli auguri. Eravamo a Cristina Canzanese, tanti auguri a Paolo Sticchi, a Marco Pierdomenico, a Giorgio Di Nicola, a Rosanna Vagnozzi, a Gianluca Poltrone, ad Anna Ferroni e ad Antonino. Tanti auguri da parte della moglie, dei figli e dalle adorate nipoti Marta, Filippo, Silvia e Chiara Luce.
1: Antonino?
0: Sì.
1: O Antonio normale?
0: Antonino. Tanti auguri a tutti gli altri, basta per avere gli auguri di Radio G, come ha fatto la signora che ci ha segnalato Antonino, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Volevo ricordare, nel momento in cui facciamo gli auguri a Cristina Canzanese, sì, stavo parlando di questo, sì, che noi non li abbiamo assolutamente con lei né con l'ottimo Domenico Giampaolo, di cui abbiamo apprezzato ogni iniziativa, e che però la colpa non è nemmeno sua per la vicenda delle casette che andavano messe sotto al presidente di Mare Chiaro. Però con voi non ce l'abbiamo, che siete molto bravi, buon lavoro. Pronto? No, dai, forte, domenica 26 luglio, buongiorno.
0: Pronto.
1: È la giornata mondiale, guarda che sì, cosa.
0: Sì. Antonio, Adriano, il vigile, scusa.
1: Bene, di un tapete, t'ho detto Antonio.
0: Antonio, Adriano.
1: Una cosa che ti fanno di fatti, fallo fare l'altro, quando fa la bolchestina.
0: C'ho sonno, sì.
1: Te l'ho detto che era Antonio. Quella è Ida, la famosissima, sì, Ida che ha chiamato. Perché fissi sbaglio?
0: Adesso sbagliato.
1: Ho detto Antonino. Chi è che si chiama Antonino al mondo?
0: Non lo so.
1: Vabbè. Comunque, noi salutiamo tutti gli ascoltatori, quelli della radio, perché là bene o male abbiamo salutato un po' tutti, perché vanno al mare adesso, che è una giornata tipica da mare, e poi ti domando sempre, com'è l'acqua?
0: È pulita.
1: Cristallina. Così.
0: Ieri ancora era mossa, non si vedeva, però probabilmente sì.
1: Quando è così che si vede il pesciolino.
0: Cristallina.
1: Si vede il pesciolino. Se ne fa lo spiritoso, ma leggo io questo, va bene? Sì. Già lo so che...
0: No, non sto dicendo niente.
1: Ma ti capisco, ormai...
0: Ecco. Stacco il telefono.
1: Seconda telefonata. Prego. È arrivata, no? 300, pronto? Che è successo ancora? E quindi? E com'è? Vediamo se corrisponde. Tanti auguri ad Antonio da parte della moglie, va bene? Poi i figli e le
0: adorate nipoti
1: Marta, Filippo, Silvia e
0: Chiara Luce.
1: E Chiara Luce, è così? Saluti il vigile buono, questo era bravo, sempre a mezzo alla strada stava, sempre a piedi andava. Vabbè, auguri, auguri a tutti. Buon, quando, dillo a me soltanto per telefono, quanti anni fa compie? Ah, bravo, tanti auguri, grazie, ciao. Allora oggi a proposito del nostro amico Antonio, la giornata mondiale dei nonni che nasce nel 2021 per volontà di Papa Francesco. La data del 26 luglio coincide con la memoria liturgica, l'abbiamo appena visto, di Sant'Anna e di San Gioacchino, tradizionalmente considerati i nonni di Gesù.
0: Beh sì.
1: Sì, perché vabbè, probabilmente pure che è il genitore di Maria. Vabbè. La ricorrenza vuole riconoscere il ruolo sociale dei nonni, valorizzare il legame intergenerazionale e richiamare l'attenzione sulla solitudine e sulla fragilità della terza età, mi sembra giusto.
0: E anche la giornata internazionale per la conservazione dell'ecosistema di mangrovie viene istituita dall'UNESCO.
1: Cucciniglia.
0: No, questo è il tartarughe ninja. Viene istituita dall'UNESCO nel 2015. Il 26 luglio ricorda l'attivista ambientalista pakistano Hayat Khan, ucciso mentre difendeva le mangrovie. La ricorrenza serve a sensibilizzare sulla protezione di questi ecosistemi costieri essenziali per la biodiversità, la difesa dalle mareggiate e l'assorbimento di CO2.
1: Anidride carbonica.
0: Esatto. Giornata mondiale degli zii, anche una celebrazione nata nel 2009 negli Stati Uniti grazie alla scrittrice Melania Notkin, fondatrice della Community Save the Auntie, per valorizzare Community Save the Community della Community Save the Auntie,
1: esattamente a tempera però stava
0: per valorizzare il ruolo affettivo e di supporto degli zii e delle zie, anno della crescita anche dei nipoti.
1: Bene. Oggi è la giornata delle famiglie, sì. In pratica.
0: Temperatura, purtroppo però di Nofri non lo può festeggiare. Temperatura in atto a Giulianova, alle 9.11 il caldo era di 26,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo.
1: Potete venire.
0: Il vento a 9 orari, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 35 ed è considerata buona.
1: Se trovate delle difficoltà al bivio, che ci stavano già... Passate via Pozzone e passate sotto la casa di Valerio Rossi, perché si era fatto la casa là per stare tranquillo, poi passate con tutte le macchine là, così manda le maledizioni a palazzo, passate sotto a Vincenzo.
0: Il sole è sorto alle 5.48, tramonta alle 20.33, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 45 minuti.
1: Noi vorremmo sapere, da Grimi si apre il bar di pomeriggio, perché è importante.
0: Dovremmo saperlo, sì.
1: Telefono?
0: Telefono.
1: Quindi non andare veloce.
0: No. Nati oggi, 26 luglio 1856,
1: vabbè.
0: 170 anni fa, George Bernard Shaw, drammaturgo, fra le sue produzioni, Pigmalione, premio Nobel per la letteratura nel 1925, premio Oscar nel 1939.
1: Benissimo.
0: 26 luglio 1961, 65 anni fa, Andy Connell, musicista e compositore britannico degli Swing Out Sisters. Poi ascolteremo Breakout.
1: Breakout, è famosissimo.
0: 26 luglio 1900.
1: Break, ricordiamo che alle 12.30 torna il teatro di Albrecht, alle 12.30 torniamo delle commedie che non avete sentito, oppure le risentite molto volentieri. Alle 12.30 in diretta radio,
0: 26 luglio 1966.
1: Buon anno.
0: 60 anni fa nasceva Angelo Di Livio, calciatore, allenatore e osservatore della nazionale.
1: Buon anno. Speriamoli. Apre
0: i fatti nella storia.
1: Che ci chiedono qua.
0: 26 luglio 1936, 90 anni fa, Italia e Germania decidono l'invio di un contingente militare in Spagna a sostegno di Francisco Franco. L'accordo prevede 80.000 soldati e un migliaio di aerei messi a disposizione dei nazionalisti contro il governo repubblicano. L'intervento segna l'ingresso diretto delle due potenze nell'equilibrio della guerra civile spagnola e consolida l'asse politico-militare tra Mussolini e Hitler. 26 luglio 1951, 75 anni fa, proiezione in anteprima all'Leicester Square Theatre di Londra del nuovo lungometraggio animato di Walt Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Allora, Grimm è andato a comprare il giornale, come l'ho visto, lui non c'è, ha fatto 20 km con la macchina, quindi costa più la benzina che il giornale, invece come sta la benzina.
0: Sì, sì, sì.
1: Però lui è sul giornale a tutta pagina, quindi le disavventure di Gianluca, si può fare una cosa.
0: Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, qua, segnando l'avvio internazionale della distribuzione del film. 26 luglio 1956, 70 anni fa, nazionalizzazione del canale di Suez da parte dell'Egitto. Il governo di Gamal Abdel Nasser assume il controllo dell'opera progettata dall'ingegnere trentino Luigi Negrelli, arteria strategica che collega Mediterraneo e Mar Rosso, dichiarata neutrale nel 1888. L'atto rompe gli equilibri internazionali sul traffico commerciale e apre la crisi che coinvolgerà Francia, Regno Unito e Israele.
1: Sempre senza Israele.
0: Israele senza casa, no, Israele. 26 luglio 2006, 20 anni fa, revoca dello scudetto alla Juventus per lo scandalo Calciopoli. La Federazione Italiana Giuoco Calcio annulla il titolo della Serie A 2004-2005, assegnandolo all'Inter a tavolino dopo l'inchiesta sulle irregolarità arbitrali che coinvolge dirigenti e designatori. La decisione segna il punto più alto della crisi sportiva e giudiziaria del calcio italiano.
1: Andiamo alle frasi celebri del drammaturgo George Bernard Shaw, che diceva:
0: la libertà significa responsabilità, ecco perché molti la temono. Il progresso è impossibile senza cambiamento. La frasi sono di George Bernard Shaw, nato il 26 luglio del 1856 a Dublino e morto il 2 novembre 1950 a Ayot St. Lawrence, noto su sua insistenza come Bernard Shaw è stato un drammaturgo critico, polemista e attivista politico irlandese. La sua influenza sul teatro, sulla cultura e sulla politica occidentale si estende dagli anni 1980 fino alla sua morte e oltre. Scrisse più di 60 opere teatrali, tra cui opere importanti come Uomo e Superuomo, Pigmalione e Santa Giovanna. Con una gamma che incorpora sia satira contemporanea che allegoria storica. Shaw divenne il drammaturgo di spicco della sua generazione e nel 1925 ricevette il premio Nobel per la letteratura. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono
1: notizie brutte come il petrolio.
0: Salvini: il fanatismo islamico è il problema, stop spazia a Islam senza accordi. Ecco, se continua a inseguire Vannacci.
1: Lui è convinto che il problema che abbiamo
0: sono le moschee.
1: Quello, sì.
0: Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore.
1: Bene.
0: Poi polizia di Berlino cerca 21enne Abdul per attentato al Pride, forse complici, ma più persone potrebbero essere in fuga dal furgone usato per l'attacco. In Gironda l'incendio minaccia periferia di Bordeaux, 220.000 gli evacuati. Media: ha identificato un sospetto per l'attacco a Berlino, l'uomo non ancora rintracciato è noto per appartenere agli ambienti islamisti. New York Times: Trump accantona l'escalation contro l'Iran per rischio a scorte Patriot.
1: Cioè, anche l'America ha risentito di questi problemi.
0: Sì, per esempio, furgone contro la folla a Berlino, un morto e 15 feriti.
1: La prima notizia.
0: Bene, questo è quanto. Per esempio, questa notizia noi non l'avevamo data, della furgone contro la folla, perché sui giornali ancora non potevano averla. No?
1: Infatti è ultima ora, le televisioni davano l'ultima.
0: L'abbiamo data. Immediata. Salutiamo
1: tutti
0: i nostri amici.
1: Vi auguriamo buon mare, buona giornata.
0: Che ci seguono su Facebook.
1: Tutto quello che volete fare, fate tutto, che poi il tempo passa.
0: Divertitevi, tempus fugit, mia
1: lesbica. Tempus fugit. Dai, che si va. Ma non ci sta una panda in basso, tutto ricco stamattina di pasto.
0: Termino il video in diretta, lo termino e noi adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: chi?
0: La proposta di Vincenzo di stamattina, che è Swing Out Sister, degli Swing Out Sister Breakout.

0: Questi erano gli Swing Out Sister.
1: Pink Floyd.
0: No, gli Swing Out Sister con Breakout. Bene, abbiamo un appello da fare. Ieri sera, davanti al Columbus, sì, giusto direttore, un'auto ha perso il talloncino per i disabili. Se qualcuno lo trova, cortesemente.
1: Anche perché è nominativo.
0: Quindi. È nominativo, quindi cortesemente lo può portare a Radio G.
1: Bene,
0: grazie, grazie, grazie. Buona giornata a tutti voi. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Sì. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la radio della tua città.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G 085 800 33 66.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Le Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione.

posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocamp torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocamp.it. Fisiocamp, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci siamo. Allora, la sigla.
0: Sono aperto, potete entrare.
2: Radio G Notizie.
0: Gabriele vuole connettere il
1: cappuccino. No.
2: Le principali notizie di questa edizione.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: Parliamo liberamente sopra la sigla, va bene?
0: Che
1: ce ne troviamo noi?
0: Allora, sono già fatto, nulla diciamo.
1: Ma allora, come no?
0: Qualcuno ieri sera mi ha mandato una foto di macchine che sono ferme in via Corso Nazario Sauro, via pedonale.
1: Sì, sono te l'ho mandata io? Vi l'ho fatta pure, sì, non mi accordo, te lo sono mandato però, vai.
0: Contravvenzionate, ma non spostate.
1: No.
0: Perché si dovrebbe fare.
1: Esatto.
0: E qualcuno mi ha detto, come con i vigili, con i deboli, con i disabili, io però non voglio insistere. A cambiare padrone un altro, non voglio insistere con i vigili, perché non è giusto, perché se Martiniello si mangia un gol, se lo prende con Martiniello una volta, se il Negro fa una bella parata e prende il gol, ma se complessivamente alla fine te la devi prendere, se le cose non vanno,
1: con l'allenatore,
0: per Golizzi, per Rosario, quindi qua è la stessa cosa, c'è un duo di responsabilità tra il comandante e l'addetto al traffico, e questo è l'assesso d'altra. Punto, così è inutile che giriamo. Perché qual è la riforma? Non attaccano il governo Meloni che ne ha fatto anche la riforma.
1: Sì.
0: Qua l'hanno fatto una riforma sul traffico. Tra mille problemi, sempre i parcheggi che non ci sono, gli stalli che non sono messi bene, che sono. Che fa quella macchina?
1: Non mi devi rompere.
0: Che fa quella macchina? Tra le macchine di vetro di sotto al posto di vigile.
1: Che se no ogni domenica prende una multa e Basarotto che
0: l'unica
1: a pagare
0: riforma
1: multe.
0: È via. I neri vogliono dare ragione. Però è via Tondarella, là il problema era. Fatto quello, abbiamo risolto tutti i problemi di traffico, quindi non ci sono i parcheggi.
1: Che ormai è passato un mese e non viene usata da nessuno.
0: Esatto.
1: Tutti via Bucri passano.
0: Esatto. Allora, ieri è successo che c'è stata quella bella manifestazione di Approdo. Scrive un amico di Giuliano Ores, ti ho aspettato a lungo, sono venuti da Porto d'Ascoli per Approdo e hanno girato 35 minuti prima di trovare un posto.
1: Un po' succede.
0: Quando si fa queste cose si determinano alcune aree importanti, per esempio c'è quel grande parcheggio vicino all'ospedale, all'ex tribunale.
1: Sì.
0: Un posto da vetta, così si fa, oppure dall'altra parte per fare i collegati. Ma perché fare?
1: Potevano usare pure quello davanti al liceo, solo che prese le magnate la nausea.
0: Ma con un busto della vetta si risolve tutto. Ma che busto della vetta tenevano? Ieri sera ho incontrato un pullman di Gaspari alle 8.45 sul cavalcaviere Annunziata. Che percorso era? Dove andava? Che faceva?
1: Non è dato saperlo.
0: Ma a fare servizio qua fuori.
1: Sì.
0: Io ti domando, Gabriele, dove sta il coso degli orari? Che vuol dire lupustare?
1: Proviamo.
0: Poi andiamo dal coso, dall'edicolante, di quanta gente ti chiede di tram.
1: A che ora passa il 4 barrato?
0: Quello è l'altro che vuole vendere, sta pure nel voto. Tra l'altro per due ordini del voto, perché devi dare il resto per far mettere monete per il parcheggio. E poi per quelli che gli chiedono. Vabbè, abbiamo fatto tutto questo, adesso puoi procedere.
1: Bene.
0: Buona giornata. E buona domenica.
1: No, il recinto?
0: Sì. Ah, dunque, poi abbiamo fatto una foto, ancora non la metto. Stavamo all'Annunziata, perché dopo il cavalcavia, vai all'Annunziata.
1: Beh, certo,
0: no? Quel pullman andava là.
1: È tipico.
0: Era vuoto. Mm. E siamo andati lì, ma il pullman non c'era niente. Quello è, ho visto il Re Manfredi, che ancora i pulmini della scuola per Gerenne, mi sembrava il Re Manfredi.
1: Poi che la usano per fare le colonie.
0: Ha fatto il giorno del profondo sud. E che stava a dire? Ah sì, la caserma dell'Annunziata. E che cosa è successo? Che parte della recinzione è stata tolta, quella che non faceva vedere niente.
1: I pannelli d'acciaio.
0: Ma invece quella buca traforata, e tu vedi, e vedi che non ha fatto niente ancora.
1: Quello è stato appaldato, si è risolto tutto quanto.
0: Ma
1: erano accese pure le luci, ho visto.
0: Le luci sono sempre accese.
1: Ma chi paga là?
0: Chi paga tu?
1: Candiere. No.
0: Non so chi parla.
1: Allora,
0: e poi qui non c'era nessun lavoro.
1: No.
0: Nessun lavoro.
1: No.
0: Fate una cosa, per dare più slancio. Fate finta che si inaugura un'opera, che ne inaugura perché con i lavori. Andate a fare un taglio di nastro perché manca da un po' di tempo per la
1: verità. In effetti sì, ci stanno a preoccupare i venditori di nastri soprattutto.
0: E poi cominciano i lavori, va bene? Allora, buona giornata.
1: Allora, vediamo il centro, come quali notizie ci dà oggi. Marsiglio, Masci, lo scontro, grida accuse e fogli strappati, scoppia la lite tra presidente della regione e sindaco di Pescara. Come mai?
0: Siamo in agguato, sono molto nello stesso partito.
1: La prima riunione del comitato per il centenario di Pescara finisce nel caos più totale.
0: Non lo stesso partito, lo stesso gruppo, perché Marsiglio
1: centro-destra,
0: il Fratelli d'Italia, lui di Forza Italia, ma insomma hanno litigato di brutto, c'era qualcuno che ha visto e ha scritto. E sono accorto quello di là, poi lo vedremo.
1: La notte dei serpenti a Pescara, il saltarello rock per 20.000 persone, ce lo siamo tolti.
0: Sì, si parlava di Trento, sono i quali ci stava e abbiamo messo alcuni brani, potete vedere sulla pagina Facebook che sono stati inviati, stanno là, come anche la bella notte dell'approdo, cose molto belle di sera con il Planet Funk. E allora stasera invece un bravissimo violinista voluto dal dottor De Bernardinis, il dentista, conosci? No. Si intende molto di questa musica qua. E glielo diciamo perché glielo dobbiamo.
1: Prati di Tivo per 30 metri
0: precipita,
1: grave alpinista di 59 anni, poi serata a Sold Out. Cocciante a Teramo, 50 anni di musica.
0: Stasera
1: Montesilvano al Summerfest e Gabbani fa tappa all'Arena dei Fiori.
0: E poi andrà a Tottea al posto giustamente di Saldavinci. O meglio,
1: intervista all'ex difensore.
0: Sì, tutte le feste di compleanno, quella fatta di matrimonica. Ci andava a cantare i matrimoni, come no?
1: Intervista all'ex difensore teramano Carrozzieri, dalla A al doping potevo finire al Milan e alla Juve. La coca, il mio grande errore. Calcio Serie D.
0: Tutto mai uscito?
1: Che?
0: Su Teramano, a me mi pare che...
1: Gioca a Giovanotte, non erro. Pure a Teramo, non
0: saprei. Però infatti lui è a metà sta, perché lui è originario di Bellante. Quindi che è?
1: No, c'è Maria Ida Petrella che ha scritto un papiro. Ce ne sono di cose da fare, grande Francesco, per noi giugliesi. Ci vuole la sopraelevata, figurati per chi viene da fuori. I turisti sono accorti, ne sono tanti, ok, ma i giugliesi per parcheggiare devono andare solo a piedi. Lascia la casa per tutta la vita e poi possono uscire in giro per Giugliano. In effetti, l'altra mattina sono provato, dovevo passare a Caporna per un motivo e ci ho provato due o tre volte, alla fine sono andato, mi fermo a faccia, non trovo il parcheggio, quindi mi sono andato, non è bello.
0: Ah, quindi ci rimettono i locali?
1: Beh sì, certo. Stoppa la Bolkestein, non è vero niente.
0: Prima leggi la notizia e poi commenti.
1: La Corte Europea dà ragione ai Bellnetori, in arrivo la legge salva stabilimenti.
0: Non è vero niente, perché a parte che
1: se andate alla ricerca di commenti ne troverete due a favore e due contro, per capire quando c'è confusione, ma poi se andate a leggere proprio la sentenza, cosa che sembra non abbia fatto nessuno, non dice assolutamente che non si faranno regali.
0: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare.
1: Praticamente dice che le gare sono necessarie laddove la risorsa è scarsa, ma la risorsa non sono le spiagge, sono le concessioni. E dice, quindi le concessioni sono quelle che in realtà, per esempio, facciamo il caso di Giulianova, sono tutte assegnate, quindi a Giulianova c'è la scarsità delle risorse. E dice soprattutto che il governo nazionale di competenza, in questo caso per quanto riguarda le concessioni demaniali, in gran parte sono i comuni che devono rilevare la scarsità. Quindi, per esempio, Giulianova ha 30% di spiagge libere ed è al limite, e ha le concessioni tutte assegnate, c'è scarsità del bene, anzi il bene è assente perché non ci sono concessioni libere da assegnare.
0: E noi perché dovremmo credere a te, non a quelli che se ne intendono?
1: Perché sono fanatico. Sono fanatico, presuntuoso e anche arrogante, però in realtà è così scritto in italiano, l'hai scritta la sentenza, sì, una legge. E basterebbe leggerla, però dopo è lunga, sono 19 pagine, capisco che considerando la stanchezza.
0: Mi farei raccomandare dalla sorellina al bar.
1: No,
0: andare là e tu spieghi.
1: Io sono
0: un umile segretario di balneari e vi spiego io com'è.
1: Fra l'altro
0: c'è uno vicino alla tua macchina.
1: Non ti ha mai, non vai girare, no.
0: Sta girando, no, ragazzi. No.
1: Fra l'altro un'altra cosa importante da dire è che la Bolkestein ormai con le gare non c'entra più niente, perché le gare si fanno in forza di una legge nazionale che dice che le concessioni della Meloni, che le concessioni sono scadute nel 2026 e che entro il 30 settembre 2026.
0: Allora, una cosa, io te lo posso fare, quello che dici tu, piccolo, ma lo scrivi su una cosa e io lo pubblico sul centro e glielo mando. Guardate che dice l'umile al bar.
1: Io ho già un paio di sindacati che mi vogliono menare.
0: Chi
1: è? Già un paio di associazioni balneari che mi vogliono menare a livello nazionale, però mo
0: se ragione,
1: mi vuoi far picchiare.
0: Che paura.
1: Schianto in moto, muore a 29 anni, Tortoreto, il centauro si è scontrato con un furgone sulla statale Adriatica. Oh, e mo se ne aveva per la rottamazione come giù no, andiamo avanti.
0: Una mini rottamazione.
1: Non è niente quella, andiamo avanti. Marsiglio Masci, la lite segreta, qui vedete agevolata dall'intelligenza artificiale. Marsiglio, parecchino, non mi sembra Marsiglio, Masci un po' di più. Scontro tra il presidente della regione e il sindaco di Pescara durante una riunione. Primo incontro sul comitato organizzatore del centenario di Pescara finisce nel caos. Gelo tra i presenti, nessuno osa intervenire. Pescara, la città regione, il croce, tutti eroi quelli che stavano lì, il crocevia degli interessi tra affari, fusione e feste. Il ruolo di Pescara è uno scacchiere abruzzese tra commercio, turismo ed eventi. La filiera del centro-destra è d'accordo con il palazzo della regione in centro.
0: Avanti.
1: Che
0: è? Questa è la nostra festa a Pescara, erano andati per 30.000, ti ricordi che ne erano
1: arrivati? Sì,
0: sì. 20.000 con tanti.
1: Ballano in
0: 20.000. Marsiglio stava nervoso, però esulta. Guarda un po' che è successo. Dice che a settembre tutta l'Italia potrà vedere questo su Rai, non lo sapeva. Gelo con Masci, perché se l'ho ritrovato là.
1: Eh beh, certo.
0: Quel sindaco di Pescara.
1: Provinciale forte sta cosa.
0: E quello ha detto, no, buonasera, te, vabbè, buonasera. Intanto il Saltarello adesso diventa rock, Elettra in diretto, Lucoro in bocca, va bene, d'accordo, meno male che il cuore.
1: E la destra bacia Melozzi, ora sogno New York, dice, appena la baciata non vuole andare, non è New York, speriamo.
0: Buona, buongiorno.
1: Buongiorno. Gran Sasso, precipita per 30 metri, grave alpinista, l'incidente sul Corno Piccolo durante una progressione, un 59enne romano, capo cordata, recuperato dal soccorso a Pino. Contrasto alla Bolkestein, la sentenza della Corte Europea apre alla legge salva stabilimenti, non è vero, norma chiara e perfetta, sì, poi lo leggo io. Norma chiara e perfettamente in linea, sospiri, risponde la consigliere Alessandrini, entro 15 giorni completiamo la mappatura del litorale.
0: Vabbè, letto,
1: e poi ci spiegheranno.
0: Ma è scritta l'anno scorso o quest'anno?
1: No. Stamattina.
0: Hai chiamato?
1: Sì. Beh. Rincari energetici, lo studio della CGA, Abruzzo stangata da 685 milioni sui carburanti, il colpo più duro.
0: Hai sentito quello? Si vuole candidare per la terza volta, cosa che non è prevista.
1: No,
0: dalla
1: non dico, no.
0: Perché ha detto che sei bravo, è diventato bravo.
1: Sì, sì, sì.
0: La compagnia dei guai in tutto il mondo.
1: Lavoro, dice, dalla giunta solo propaganda, lo dice il PD. E la regione rilancia.
0: Ma
1: secondo me, a questo punto, fuga giovanile, politica a confronto. Il dibattito al centro del congresso regionale dei giovani democratici.
0: Era molto bravo, quello che è venuto qua, molto bravo. No, non ce l'avete, eh? Sportati da Mociano.
1: La crisi senza fine di Caramanico, due offerte per le sorgenti delle terme, in corsa per le acque potrebbe esserci l'H di Pescara e la società Terme In di Ipopoli. Mercoledì si aprono le buste.
0: Questo mi piace, così Ipopoli.
1: Terme In.
0: Poi appena apre andiamo. Perché...
1: quelle acque sono, no, la bella gara è per le acque, non per le terme. Prendersi l'acqua per captare le sorgenti.
0: Sì. Dici delle tepe, solo per le sorgenti.
1: Solo per le sorgenti.
0: E glielo dava, scusa. Ma rifai tutto, se no...
1: La festa del giornale al centro, aree parcheggio e treni speciale, torre prepara, centrissimo. Qui ci sono
0: treno tutto. Speciale?
1: Eh sì, sì, io ci andrei, per... beh, in Giulia?
0: Beh, mia, in parte è anche festa mia, il centro.
1: Appunto, la nuova frontiera della propaganda, fascio littorio, saluti romani, l'altra clip di Vannaccius prodotta dalla India. Mannaggia la maiella, guarda... che cos'è questa Italia? La colpa è la vostra? La colpa è la vostra? Sì, sì, la colpa è vostra, è la tua generazione. La Vannacciana nel frattempo ha processo per corruzione.
0: È quella che si faceva il
1: sì, la difesa di
0: lui,
1: infatti, la difesa di Lady Champagne, grazie, ma sono astemia.
0: Esatto, no, però.
1: L'orologio Bulgari un regalo, dice. Pure a me mi capita, la gente mi fa, ma vuoi un Bulgari?
0: Sì, sì,
1: io
0: pure
1: non mi piace,
0: no,
1: un Rolex, non mi piace, è pesante, ma poi non riporto gli orologi.
0: Faceva il bidet con lo spumante, perché?
1: Per i pizzicato, non lo so.
0: E per pizzicato, non ti rendi conto, ma va. E dico.
1: Caccia al quarto mandato. Trump, di cattura però. Trump si ricandida, ormai dice sono bravo. C'è qualche commentatore un po' più arguto che ha detto, vabbè, ci sta perculando ovviamente, una presa in giro. Ma secondo questi commentatori ha intenzione di candidare il figlio.
3: Che peggio,
1: l'emendamento che vieta la rielezione si scavalca modificando la Costituzione, non ha i numeri per modificarla, ci vogliono 2/3 del Parlamento.
0: E intanto guarda solo le conseguenze della sua bravura. Qua.
1: Benzina oltre i 2 euro, il governo valuta, però faranno un tavolo per valutare le misure. A luglio e agosto spenderanno 2 miliardi in più in carburante rispetto al 2025. Un intervento potrà arrivare già in settimana. Sul tavolo anche le accise mobili.
0: Che sono però, una volta l'ultimo pieno era 8 euro, ieri ho pagato 7 euro. Ah. La Vespa, quindi come va questo di meno, 1 euro di meno?
1: Non lo so.
0: Per la cosa vecchia?
1: Non lo so.
0: Poi lei guardava.
1: Può essere che ci sia andato con un po' più di serbatoio.
0: Non c'era riservissimo.
1: La sabbia ci stava.
0: Si era appicciato tutto di luce.
1: Scontri in Piemonte, guerriglia no TAV, assaltati i cantieri.
0: Bene, perché sono stati feriti, non va mai bene.
1: La procuratrice dice l'impunibilità una misura di facciata.
0: Dunque, e questo fa che
1: l'imputabilità.
0: Soccorrerli in qualche modo, chiamare qualcuno. Stavano tutti a fare video, ce ne sono almeno 3 adesso. Per cui il terzo video sulla morte di Fakir con una chiazza di sangue sotto la testa. Questo sarebbe un po' più grave.
1: Intanto il sindaco denuncia le minacce, Lepore, sindaco di Bologna, travolto, non si va sui marciapiedi con le biciclette. Lepore travolto dall'odio social dopo gli scontri in piazza di lunedì. Ci riferivamo a un signore che andava sul marciapiede davanti alla radio.
0: Attaccato.
1: Andrò qua dentro, biciclette. Svolta nell'omicidio del giornalista a Eboli, fermato un 26enne, la vittima e il giovane si conoscevano. Mistero sul movente, Salvini dice un clandestino vada in carcere nel suo paese.
0: Che questo è il problema,
1: ma d'altronde si sono sempre comportati così questo governo, tipo al Masri, no?
0: Sì.
1: L'hanno portato via perché per emigrarlo.
0: Ma
1: se vede tu.
0: Aiutiamoli a casa.
1: L'hanno portato là perché così ci pensano loro. Sisma in Molise, niente danni, è stato avvertito fino a Caserta, un 4.1. Si tuffa per salvare il figlio nel lago di Como
0: e
1: annega, sono pericolosissimi. I laghi e i fiumi sono pericolosissimi, sono veramente pericolosi.
0: A parte che non ci sta la riva, appena entri è già alto.
1: Ma poi è fangoso, pericoloso.
0: Non mi piace.
1: La classifica è mare, piscina, lago, fiume.
0: Non ci sarà ancora trovato il corpo del marito della
1: Cella. Appunto. Poste, utili e ricavi ancora in crescita, Delfante, che è il CEO. I risultati SMS rappresentano la nostra solidità. Allarme di Confindustria sull'economia e il credito, gli effetti della guerra. Il Fondo Monetario Internazionale loda però i progressi dell'Italia.
0: Pericolizzi te, Poste Mobile te.
1: Sì.
0: Ma solo tu di Poste Mobile. Dipende che è stata fatta un'intervista al direttore delle Poste, te Tim.
1: Ci vuole la Poste.
0: No, perché
1: Teramo.
0: Quello mi prende solo su WhatsApp, vabbè, però Poste Mobile.
1: Teramo, tragedia sulla strada, moto contro furgone, muore a 29 anni lo schianto all'incrocio della statale 16 tra Alba Adriatica e Tortoreto, la vittima viveva e lavorava a Martinsicuro, era un operaio con la passione per il calcio. L'Aquilone ve lo lasciamo, oggi è domenica, sotto l'ombrellone ci va proprio preciso, e invece andiamo a leggere le notizie di ancora di Teramo, sviluppo e cantieri, Sisma e PNRR, occasioni sprecate, Gatti lancia il progetto civico 2028.
0: Ma hai detto una cosa sull'ospedale?
1: Sul nuovo ospedale tornare indietro ora sarebbe una follia per la posizione, perché si sono accorti che alla fine si è accorti che erano sbagliati.
0: Sempre su quello il problema, quindi andranno avanti per step.
1: Ma sì, perché quello per fare lo scandinato è il posto dove step
0: per step.
1: Delfico, terzo tra i luoghi del cuore a Teramo, censimento del Fondo per l'Ambiente Italiano. Malore in casa, in Via Cona, anziana coppia soccorsa dai vigili del fuoco. Tutti e due sono male. Teramo, dopo la grandinata record, subito aiuti ai lavoratori danneggiati. Centinaia di operai della Valle del Tubo sono rimasti senza auto.
0: La Valle del Tubo.
1: Così si chiama. La FIM CISL, lasciati soli da imprenditori e istituzioni. Mo' è successo, un attimo di tempo. Rifiuti. A Montorio la Tari approda in consiglio. Speriamo che non succeda niente in consiglio a Montorio. Ogni volta fanno un consiglio succede un teatro. In discussione le tariffe dei rifiuti e 2 mozioni della minoranza. Succede sicuro qualcosa. Andiamo avanti.
0: Però lui sa che oggi saranno gli occhi addosso.
1: Cultura, l'analisi. Musei, offerta per i giovanissimi. Teramo è seconda in Abruzzo. Lo vedi? Però non c'è la biblioteca.
0: Non c'è la biblioteca, ma si candida
1: a capitale del libro.
0: Perché forse con questa cosa i danni lì.
1: Può essere.
0: C'è il di Gian Vittorio, però non parla di Vannacci,
1: no,
0: il comune dice che è contro.
1: Il primo cittadino interviene sull'ampliamento e attacca la provincia perché è contro la, la discarica.
0: Tutta la provincia è attaccata, tutto riparte. Tutto
1: riparte, poi. Se non li avesse già, se già non li avesse, sarebbero caduti i capelli. L'accordo tra enti, presidio dei vigili del fuoco anche in mare.
0: Bene, sono contento.
1: Alba, piazza del popolo, sprint finale. Il comune accelera sui lavori. Intervento da 2,5 milioni.
0: Brutto quello che leggiamo, se ci arriva in benestà.
1: Divieto di balneazione per uno sversamento. L'ordinanza del sindaco revocata dopo 72 ore e nuove analisi. Scattano denunce e polemiche. È un classico, quello succede, tu fai l'analisi, magari c'è stato il temporale, uno sversamento, una cosa.
0: Attendo a queste cose in benestate.
1: E dopo il 72.
0: Già stanno un po' in crisi la dottoressa Alba, tu hai detto.
1: Piazzale della Stazione, c'è una giornata di tensione ieri?
0: Sì.
1: Grimi minacciato e insultato nel suo locale.
0: Scherziamo. Ma è grave, povero perché Grimi l'ha detto in mille modi.
1: Il rappresentante di Confesercenti ha denunciato ai carabinieri l'aggressore in azione anche in altre attività della zona.
0: Comunque va detto che la polizia, finalmente i carabinieri, hanno fatto un rapporto sul al procuratore. Ma vediamo che prenda provvedimenti.
1: Posto sono intervenuti i militari e gli agenti della Polfer. L'uomo è un senza dimora della zona.
0: Capito?
1: Capito.
0: Va bene.
1: Tu stai con la porta aperta, diamo queste notizie, stiamo con la porta
0: e
1: aperta.
0: E diamo la dimora.
1: Ah, tu dici, vieni a dimorare qui?
0: Sì.
1: Ah, no, io mi sposto. Oggi l'evento al Kursaal, concerto per ricordare gli anni della Belle Époque.
0: Stasera non è al Kursaal, ma è una cosa da Kursaal che si fa sulla banchina del porto sud.
1: All'orizzonte, questo infatti è scritto.
0: Sì, perché dice che sta per dare il clima di Belle Époque.
1: Cartelle da rottamare in consiglio, l'amministrazione annuncia un mini provvedimento per svariate annualità.
0: Ecco.
1: Non c'è niente, l'ha detto, ma non c'è niente. Allora, le cartelle che andranno in rottamazione saranno quelle alle tasse accertate fino le tasse di competenza dell'anno fino al 2014, dal 2000 al 2014, ovvero 12 anni fa. Se non si sono prescritte, se non sono state già recuperate, non si capisce perché non è stato fatto dopo l'accertamento un decreto ingiuntivo, una cosa, un sequestro. Chi le deve pagare? Se non ci stanno più nessuno, le deve pagare, tutti prescritti sono. Quindi serve a niente, è una cosa inutile, va fatta per fare il macchiaggio un po' anche alle polemiche che stiamo facendo noi da un po' di giorni, evidentemente. È stato
0: abbiamo colto nel segno.
1: Poi c'è la notizia che invece dal 2000, per quelle dal 2000, quindi rimane fuori dal 2014 al 2021, dove c'è la ciccia, dove ci sta un sacco di soldi per fare un dispetto a Coba soprattutto, e rimangono a Coba, poi Coba ha vinto sempre, quindi ci interessa, non ci interessa quasi per niente, però vabbè,
0: non personalizzare,
1: non sto personalizzando. Dal 2021 in poi, che non è stato ancora, non vi è arrivato l'accertamento del 2021, vi arriverà quest'anno. No? Fino al 2026 potete andare in comune e chiedere: senti, vi devo dare dei soldi? Sì, e vi fanno pagare il 2%. Questo è già così, si può fare adesso. Quello fino al 2014 si può fare lo stesso, perché si tratta di debiti presso l'Agenzia delle Entrate che vi fa la rateizzazione serenamente. Allora, quindi non serve a niente.
0: Se è così, dobbiamo pensare che al prossimo consiglio l'opposizione.
1: Ma non credo, perché fino adesso l'opposizione si è interessata
0: ai tuoi emendamenti.
1: Si è interessata alle tartarughe ninja, si è interessata alle. Le tartarughe ninja, sì. Mociano.
0: Con Alpa, dopo qualche ora con Alpa e usciva il cittadino con Alpa.
1: Ci sono tanti interessi in comune, i caliscendi,
0: però ancora non esce di PD con Galva, con terzo. Stiamo là.
1: Vabbè, mica possono fare 5 comunicati ogni volta.
0: L'hanno fatto 5 per quando
1: guarda. Capito, ma questa stavolta.
0: Solo che psichiatria è andata a
1: Teramo.
0: E noi post acuzia.
1: Ma quando sa quando guariranno quelli di Teramo? C'è tempo, solo dai.
0: Va bene, quelli guariscono e li riportano qua.
1: Giusto. Mociano.
0: Chi teneva?
1: Fondi per il sociale e gli asfalti. Il Consiglio Comunale dà il via libera all'assestamento di bilancio. Interventi in contrada Sant'Arcangelo.
0: Mi hanno segnalato che in via Ripoli c'è una perdita d'acqua notevole.
1: Sì, ho visto.
0: E che
1: su Facebook. Ho visto.
0: L'ha mandata a me. L'hai messa?
1: No.
0: Mettila, perché su Facebook. Mo chiamiamo il Ruzzo direttamente.
1: Ma è tanto che c'è quella perdita.
0: Il telefono si ricarica.
1: È tanto che c'è quella perdita, pare.
0: Sì. ha detto da un po' una
1: settimana. E l'hanno segnalata pure un po' di volte.
0: Ci abbiamo chiamato più volte il Ruzzo. Vuoi vedere che ci riusciamo noi?
1: Ma non va bene così però. Non dobbiamo riuscirci noi.
0: Io ci voglio riuscire.
1: Noi siamo un'eccezione, possiamo essere l'eccezione, non la prassi.
0: Quante volte stiamo riuscendo?
1: Sì, sì, ma
0: che vuol dire
1: non
0: che
1: va bene.
0: Perché vuol dire che non diciamo le sciocchezze,
1: no.
0: Perché sennò ci appendono di barattoli. E invece poi intervengono.
1: O ci ritorno,
0: oh, mi hanno detto anche la Marilena Andreani, che si sopporta tutto lo straordinario. Che sono arrivati anche gli opuscoli
1: nuovi,
0: aggiornati
1: addirittura.
0: Quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per lo yacht.
1: Ma se ci riparate la buca che sta qua da 30 anni davanti a subito dopo il Bar Milano verso nord,
0: è caduto qualcuno già nella buca.
1: Sì,
0: ma la vanno a prendere, vedi?
1: Ieri si è accatastato un povero ragazzo in bicicletta,
0: è passato l'ambulanza verso nord. Quindi in diretta.
1: Allora, Comune a Roseto si abbassa la tassa dei rifiuti,
0: vedi?
1: Arriva una riduzione del 2%.
0: Ma noi, non si alza.
1: No, è successo quando abbiamo rifatto il contratto, pure quella del 2%, ma sono cose somme ridicole. Sono somme ridicole. Le nuove tariffe saranno portate all'esame del Consiglio Comunale convocato per giovedì. Il sindaco Nunes: registriamo una diminuzione di circa 135.000 euro, differenziata all'80%. Tutti l'80% fanno.
0: Tutti i comuni tutti. Ricicloni.
1: Tutti.
0: Però Natale non gala. Non gala.
1: Cerchi concentrici, parla ai giovani, domani alla vela. Poi andiamo. E vanno, vedi, questi a Roseto stanno facendo le manutenzioni delle auto dei vigili. Non devono andare a piedi necessariamente perché non hanno le macchine.
0: Mi sono stanziato, ho detto non mi far parlare dei vigili perché poveretti non è colpa loro, però ho letto la delibera che hanno stanziato dei soldi per le nuove poltrone dell'ufficio dei vigili, che posso fare la prima delibera che stavo scritto. Perché ci fate ciò?
1: Lungomare Nord, lavori sulla passeggiata pedonale, interventi per sistemare le doghe. Questo è un errore madornale fatto a Roseto quando hanno rifatto il lungomare, hanno messo le doghe che sono assolutamente inadeguate per l'utilizzo. Voltarrosto, campetto comunale riqualificato, ha approvato il progetto di un privato che si accollerà tutte le spese. Come mai?
0: Dai, tu fai l'est.
1: Viabilità, rifatti gli asfalti in tre strade a Morro d'Oro. Vabbè, che devo fare? Beh, Morro d'Oro, Fristrada.
0: Discarica chiusa, spese comuni, tassa rifiuti, a rischio aumento.
1: Ecco, ad Atri. Timori dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle amministrazioni negli anni in cui gli enti hanno accantonato delle somme, altri no. C'è apprensione per i conti. Pochi bus, protesta un gruppo di turisti a Pineto durante il fine settimana, niente corse con Borgo Santa Maria, disagi anche per arrivare ad Atri, e questo è un problema.
0: Perché anche noi qua,
1: io voglio andare a vedere il Duomo di Atri,
0: però non sai come fare per andare al paese.
1: E andare a vedere San Flaviano, vorrei andare a vedere San Flaviano.
0: Ti metti là e aspetti, sotto il sole, tra l'altro, perché non ci sta la pensilina.
1: Se no, se non c'hai problemi cardiaci, pressione alta e compagnia cantante, puoi salire a piedi lì alle scalette e tentare la sorte. Se tu muro là, te lo trovo dopo 3 anni.
0: Va bene, vai a vedere pure là, pochi bus, protesta. Quindi.
1: Torre San Rocco, allarme per l'alta velocità, Pineto, il Comitato dei Cittadini chiede accorgimenti per il traffico sulla provinciale 27. Più sicurezza, dicono. Pescara.
0: Vite, basci, no, la messa
1: no, morta in casa per una sostanza chimica, la polvere bianca trovata vicino a una brocca d'acqua e su un cucchiaio.
0: Perché la polvere chimica? Beh, poi ci viene in mente poi.
1: Tentata rapina, aggredito e preso a sputi per 30 euro.
0: Cioè, venne invece dei ragazzotti, disputava.
1: E quello dove c'era per i soldi, mi aspettavo. Così sarà stato.
0: E la date?
1: Penso di sì, 30 euro, la contati.
0: Mi rimbiete qua.
1: Montesilvano, richiesta di rinvio della fusione.
0: Buongiorno.
1: Di rinvio della fusione. Rinvio
0: il capogruppo Demma, Alessandro Amatori.
1: Ma come no?
0: Perché ieri è uscito, dottor Albani,
1: sì,
0: il finalmente come l'atto aziendale dell'ALS di Teramo,
1: sì,
0: recepito dalla, sì, regione, e chirurgia che era stata soppressa come unità complessa.
1: Ma dove?
0: A Val di Brata,
1: okay,
0: era stata declassata come la nostra, sì, declassatissima, e risalita, sì, a unità complessa, quindi con primario. E chi è il nostro primario? Quello della Val di Brata a Scavalco,
1: quindi San Domero.
0: E qual è il futuro secondo questo piano aziendale?
1: Qual è?
0: Quello di fare la settimana corta che abbiamo sospeso.
1: Ma si usa.
0: Quindi tu il venerdì ti puoi malare, puoi operare tutto venerdì, ma c'ho qua la peritonite e no, torni lunedì.
1: Si usa, si usa, si usa, si usa, si usa, si usa. con la riduzione di 40.
0: Dice che Gerardini è d'accordo.
1: Beh, pure secondo me, pure secondo me, lavorerà di più nei fine settimana, però
0: l'ha insomma, detto Gerardini è d'accordo su questa settimana corta con operazioni che si rinviano, che possono complicarsi. Beh, però
1: verso la nuova città, non lo so,
0: tutto qua,
1: non lo so, ma è qua, è Pirellà, vai, vede, sì, nuova Pescara, De Martini sola prende tempo,
0: ho capito, ma intanto De Martini ha inaugurato la Stella Maris, che era come la nostra
1: lo so, può succedere, poi lo sottenente ancora si inzacca a Pescara,
0: si inzacca ovunque,
1: città metropolitana, non c'è motivo di slittare, il terramante, babà.
0: E quello è non c'è motivo che interviene tu,
1: sì, riconoscimento al soccorso alpino, il consiglio comunale di Penne conferisce la cittadinanza onoraria al corpo nazionale.
0: Allora Azzurro ci dice che ci sta ascoltando dal Salento, va bene.
1: E noi la salutiamo. Noi la salutiamo.
0: Ciao ciao.
1: L'Aquila, la caserma piange per Aurora, annullata la festa di fine anno. Guardia di Finanza di colpito la tragedia, niente cerimonie in segno di lutto per la scomparsa della 22enne precipitata giovedì dalla finestra. Lo scontro politico si inasprisce, pioggia di repliche al duro attacco della senatrice Ilaria Cucchi. Accoltella il fratello dopo la lite, arrestato a Trasacco. E siamo.
0: Ha fatto una promessa ai cittadini di Via Ripoli?
1: Sì.
0: Chiama il Ruzzo. Mi dispiace perché io.
1: È domenica. Beh, è 9:30.
0: Beh?
1: Un po' presto.
0: Il direttore chiama ancora, mica uno qualsiasi. Beh, posso?
1: Puoi, devi, hai facoltà.
0: Perché quella poi ce lo risolve.
1: Guarda tu che la vedi meglio la piazza? Ogni tanto.
0: Perché mi hai chiamato tu,
1: Sì, stamattina non ti vedevo arrivare.
0: E di vivo ci stava 22 macchine, invece da Bosco Martese, quello dove spengono. A proposito, spengono i semafori, si accordate.
1: Non ci ho fatto caso.
0: Via Ippodromo, un po' di poche storie, non sto ricordando.
1: Ci vivo, ci campo, non è un problema.
0: No, perché ci stava tutta la fila. Allora, dunque, devo chiamare. Non dico il nome, perché se no quello ci vendono. Te sta a telefono?
1: Casa,
0: no. Con calma,
1: No, io posso andare avanti con le notizie, che devo fare, dimmi.
0: Sì, puoi fare.
1: Allora, militare ferito, accoltellato in Sicilia, carabiniere, eroe, Andrea Risdonna, originario di Tempera,
0: Non ho detto niente.
1: Hai fatto la faccia. È intervenuto per sventare un suicidio, ma ha ricevuto un fendente al tronco.
0: Ma come? Però non disputate,
1: No. Sul Mona. Giostra cavalleresca e a imporsi sono i cigni del borgo San Panfilo.
0: Mona!
1: Ecco, già una cosa.
0: Quelli fa 5 pure come i politici.
1: Beh, sì.
0: Ma 2.
1: Non ci mente domenica. Non si fa però.
0: Qui si agita.
1: Beh, sì, che poco. Ma sta al mare, sta a passeggiare.
0: 4.
1: Sta al mare. Quello mondo fa passeggiare, c'è il cellulare sotto l'ombrellone. Quindi sta cementando tutti gli ombrelloni vicini, sta cementando.
0: Perché?
1: Per sì, quello squilla il telefono, sono lasciato silenzioso.
0: Vodafone.
1: Visto.
0: Ma ci proviamo, non lo molliamo prima della fine del notiziario.
1: Non hai abbassato, detto, come sempre.
0: Spiritoso, sto abbassato invece. Dai, forse diamo.
1: Recidiva, la sfida si vince puntando sul lavoro, così si aiuta l'inclusione.
0: Vabbè, siamo all'acqua, la seconda giornata di quella cosa sociale a cui è andata l'Albania.
1: Andiamo avanti.
0: Questa è una bella cosa. Si è fatta la foto con tutti i big, anche con bei ragazzi, quindi sto attendo.
1: La sanità che non va. OSS in 28 assunti e poi scaricati. Caos sui contratti degli operatori.
0: Quello di Forza Italia Giovani, perché là?
1: Mi piace. Tributi, rottamazione, ok della giunta, 9 milioni di euro da riscuotere. Questa è seria perché fanno tutti gli anni.
0: Come va? Bene.
1: A Chieti, terrazza d'Abruzzo è la notte delle stelle, quindi a Chieti la fanno l'ottavazione nonostante sia di centro-sinistra, quindi è anche una cosa di sinistra. E qua l'opposizione invece in decinina.
0: La rottamazione, la giunta di sinistra non la fece dicendo
1: che non è di sinistra.
0: Questa di destra non la fa perché?
1: Perché niente voi chi la deve fare. Questo è fatto. Teatro, corsa per il consiglio di amministrazione, tutti i candidati.
0: No, perché si fa? Si vota?
1: Sì, ma arrivate 30 domande al Marruccino. Che miseria.
0: Bene, ce l'hanno.
1: Sport, il nuovo CT azzurro, Pirlo alla nazionale, subito bufera. Dal caso Fombet allo scontro politico.
0: Ma come pensi da Nicola a Pirlo?
1: Questo è il classico caso di uno che pensa, di due in questo caso, che pensano di essere tre. che pensano di essere furbi e che gli altri non si accorgono di essere presi in giro. Perché tu vai prima da Angelotti che ti ho contratto con Brasile, ma come te in mente?
0: È vero che sono eliminato, ma un anno ci stavano.
1: C'è il contratto fino al 2028 col Brasile che ha una squadra e noi non ce l'abbiamo la squadra.
0: Esatto.
1: Poi vai da Guardiola e gli dici: senti, vuoi venire a fare una brutta figura in Italia? È normale che ti dice no. Qui poi porti Pirlo, beh, non c'è una scala uguale, non è nella stessa scala.
0: Dove va tra poco?
1: È partita subito alla bufera.
0: Chi è il Pier delle Vigne?
1: No, vabbè, non mi ricordo.
0: Da un'ipotesi, va a vedere là, va. Pier delle Vigne era il segretario di Federico II, quindi grande imperatore, il quale era appunto uno che era bravissimo e godeva della massima fiducia di Federico II. I cortigiani invidiosi, gelosi, gli dissero che lo imbrogliavano e lui lo tolse e Pier delle Vigne per il dolore si suicidò e Dante lo mette lì, invece non lo tutti quelli che sono subito lui lo mette lì.
1: Se è suicidato, poi l'imperatore.
0: Sai cosa dice per dire che è veramente potente? Colui che ambo le chiavi tenea del corpo di Federico.
1: Non lo sono ricordato.
0: Tu dici quanto è bello leggere la Divina Commedia adesso.
1: Meraviglioso.
0: È vero.
1: La scuola te li fanno odiare tutti, l'Odissea, l'Ilia della Divina Commedia, i Promessi Sposi. Te li fanno odiare.
0: Ma 14 anni.
1: Dentro te li fanno odiare. Norris in pole, in Ungheria siamo alla Formula 1, Leclerc secondo. Serie C, Pescara lavora e rinnovi Guccione, il noto Guccione, qui per vincere, dice. Il club vuole prolungare i contratti di Meazzi e Valzania. Pioggia di gol in amichevole, Merola scatenato. Abbiamo cominciato pure, pure il centro a fare l'articolo di sotto qua a riempire.
0: Il secondo?
1: Serie D, Teramo parte con 9 reti, in prova il baby Boinaidi. Il Giulianova blinda l'esterno Panzera, ripagherò la fiducia, dice.
0: Ha detto sì, non sono stato utilizzato molto, però ho fatto quello che potevo fare. Prometto che farò meglio di anno scorso.
1: Benissimo. E poi c'è l'intervista all'ex difensore giugliese, Carrozzieri. Carrozzieri e Trocina Santa Cali sono partito da Bellante, poi la Samp grazie a Paratici. Al debutto contro l'Inter spaccai il sopracciglio a Cruz, la squalifica per doping, mandai all'aria i rossoneri e la nazionale. Che è?
0: Voglio vedere.
1: Che vuoi vedere? Gianmarco Giardini.
0: Sì, sì, a posto. Quello che non può scrivere più le chiedi, ma perché è retrocesso.
1: Vabbè, poi cosa fa bere sicuro.
0: È vero.
1: Allora, andiamo al Messaggero, diretto, dai.
0: C'è?
1: Piazza esiste? Alessandrini, i vandali rubano gli infissi.
0: Pezzo classicissimo di Pescara.
1: Ma sì, un furto di infissi, vabbè. Rottamazione delle multe, a Chieti c'è l'ok della giunta.
0: Senti, ora il passaggio in consiglio comunale. Se tocca?
1: No, beh no, quindi sai, questo è un bilancio. Avezzano litiga col fratello e la coltella e poi le esercitazioni pratiche per la sicurezza in mare da Pescara a Giulianova. Muore a 29 anni in un incidente stradale. Lo tu schianto lungo la statale 16.
0: La polemica delle opposizioni a questa rottamazione.
1: Ah, non importa.
0: In realtà l'unico che l'ha fatta è Evoluzione Sostenibile, che però non è in consiglio, quindi vediamo gli altri.
1: No, ma voi ci ha pensato altro che niente. Palmoli, la casa nel bosco, i lavori con i proventi del libro. Chieti, 30 in corsa per il consiglio di amministrazione del teatro Marroccino.
0: Guarda che c'è quello che tu tendi di saltare, c'è.
1: Sui
0: qua,
1: rifiuti e
0: qua.
1: Che è? La casa nel bosco, ho letto. I lavori con i proventi del libro. La mamma ha fatto il libro.
0: Lo so, me ne fa pagare lei ma la casa.
1: Beh, certo, chiaro, calmo. Ma quella c'è un'altra casa, questa è quella che fanno loro. Ma abitano là nella casa del sindaco di Palma.
0: Quindi avrà uno al mare e uno in
1: no, quello poi lo lasciano e vanno a casa loro. Beh.
0: Oddio, oddio. Perché? E là?
1: A Pescara sui rifiuti a scontro totale il comune, più controlli. E ancora nuovo divieto di balneazione, sempre a Pescara, in un tratto di spiaggia.
0: Quindi in due città, balneari che Pescara.
1: Sì.
0: Stiamo attenti, mi raccomando,
1: Allora, vediamo.
0: In Negrita, il legame speciale.
1: Il legame speciale con l'Abruzzo, Serie C, Pescara.
0: Qua tantissimi anni fa.
1: Assalto a Tonin e Valzania, si presenta Errandi. Qui per vincere, dice. Sta faccia.
0: Rottamazione delle multe a Chieti. Perché sul regionale? A Chieti c'è l'ok della giunta. Per il sindaco Legnini si intende favorire il recupero di reti molto datati. I cittadini possono. Il voto in consiglio il 29 luglio, non il 30. Che è successo? No?
1: Allora, vedete com'è? Questi fanno rottamazione dal 2000, come noi, ma non fino al 2014, fino al 31 dicembre 2023.
0: Vedi? Sì, ci capita là, c'è i bolli, tinghi.
1: Ma i bolli, quella regione puoi fare già l'altra mazza.
0: Ma non l'ho detto, non l'ho detto,
1: non deve aspettare di scuffiare qua.
0: No, ma che arriva te la faccio vedere te quello che arriva.
1: Sì.
0: Perché io faccio opposizione.
1: Fai bene. Di circa il 70% rappresentato dalla quota capitale, che poi spesso si vince quando vado a opposizione.
0: Dice che la tassa più odiata agli italiani è quella del bollo della macchina, non si capisce per quale motivo.
1: Pescara, vandali scatenati in piazza Alessandrini, rubati anche gli infissi. Spaccia, ragazzini e studenti universitari, arrestato un trentenne con la casa in centro. Però vabbè, pescarese trovata morta a Como, il giallo di alcuni segni sul collo. Che è?
0: Aspetta, vabbè, vai.
1: Detenuti contadini.
0: Ah, è Pier delle Vigne, qua su sta. Ma eccolo qua.
1: Quello è il castello.
0: Sì. Appunto. Vorrei stare là, per un secondo, perché fa un gallo nero, già ho visto, Nuovo divieto di balneazione nella zona di Via Leopardi.
1: Notissima zona di Via Leopardi, a Pescara.
0: Via Leopardi sta tutto a posto. Sì.
1: Rifiuti e scontro totale, il comune dice più controlli.
0: Ma chi? Lui deve, chi deve controllare?
1: Dice, il comune faremo più controlli. Ecco. Deve fare prima, però mo li famo.
0: Oh, siamo alle presente, vai.
1: Mannaggia la Mariella, quest'anno quasi 1 milione di turisti, massima attenzione ai salvataggi in mare.
0: Qual è il rapporto? Perché sennò se muore cade il gruppo.
1: No, perché ci sono più turisti, quindi più gente che si può sentire male. Poi soprattutto il turismo nostro,
0: di media. Fa, questo è il titolo.
1: In poche settimane, già 10 interventi con 20 persone tratte in sala.
0: Quindi 1 milione meno 20 quanti fa?
1: No, aspetta, come fai questi 10 interventi con 20 persone? Due lavotti di salvato?
0: Sì, sì. No, due bagnini alla volta.
1: 20 persone tratte in salvo?
0: Vabbè, ma 1 milione meno 20 quanti fa?
1: 999.980.
0: Che sono sempre tanti,
1: Beh sì. L'Aquila, allieva della finanza morta, scattano le indagini su telefonate e messaggi.
0: Tutto il mondo lo saprà all'Aquila per questa accesa.
1: Pure secondo me.
0: Tutti quanti.
1: Coltellato carabiniere aquilano, salvato dai colleghi grandi.
0: Vecchia cosa, credo.
1: No, questo è successo giù, è quello originario di Tempera. È in servizio a Catania, il corpo scagliato da un giovane che lo ha ferito all'addome, si voleva suicidare, il giovane lui è andato lì però è stato coltellato. Grandi nella conta dei danni, colpiti oltre 100 ettari e decine di aziende.
0: Buongiorno, mi ha detto.
1: A chi?
0: Sta scrivendo.
1: Chi?
0: Il Ruzzo. Ah. Ma perché sta scrivendo se ancora non gli faccio la domanda?
1: Perché non ti dirà perché non ti ha risposto. Sono da Pier delle Vigne e quindi non...
0: No, ha risposto con un buongiorno, si è fermato.
1: Allora riscrivi.
0: E così sarà. No, veramente c'è una cosa lunga. Vabbè, io ora lo richiamo. No su WhatsApp, vero?
1: No, su WhatsApp, no. Litiga in casa col fratello e la coltella pure qua. È grave.
0: Dunque, veramente, no, perché sono silenzioso. Mi ha chiamato anche sul prima del messaggio. Vede come chiama intanto?
1: Colpa
0: vede,
1: tua,
0: come
1: colpa.
0: Siamo, come si...
1: colpa tua.
0: Buongiorno, buona domenica, non c'è nessun problema tranne uno piccolo. Intanto grazie per l'altro giorno. Da un mese, da una settimana, c'è una perdita del Ruzzo incontrata a Ripoli. I cittadini hanno detto abbiamo chiamato, ma non sono intervenuti. Beh, mi raccomando, segnale via Ripoli a Giulianova. Fatto bene, grazie. Ma dove vai? Al mare? A mostrare le chiappe chiare? Come sono? Perché? Come mai là? Hai mangiato? È la festa dei giovani! Ah, dei vecchietti, vabbè, grazie, complimenti, ciao, saluto la bellissima presidente, ciao! Intanto ha detto che ieri sera è stata una festa e ha scelto Giulianova, è stata la rotonda, vedi?
1: Stava aperto!
0: Stava qua!
1: Stava aperto! Era aperto di sera la rotonda?
0: Ieri sera la rotonda
1: era aperto, quindi
0: nuovo CDA del Barruccino
1: 30 in corsa, ecco i nomi. E vabbè,
0: di Gabriele.
1: Non ci sto, io non, il teatro non me ne non lo conosco. Errore
0: però, però se questo qua parla di balneazione, non nessuno di balneare, nessun giurè per nessuno, eh?
1: Errore nella comunicazione tra ASL, annullata l'assunzione di 12 operatori. Vabbè, però sbagliato l'ASL, i 12 poveri ragazzi e ragazze che sono stati assunti, non mi pare, eh? Comunque vabbè. Fertilizzante gratis dai rifiuti, così riduciamo gli sprechi. Questo a Lanciano.
0: Invece basta che allarme c'è.
1: E allarme, furti di scooter smontati per rivenderne i pezzi. Sta attento. Tu sta qua.
0: Sì, sta qua, è sempre là sta. E allora ieri siamo stati a fare una visita al rivenditore di c'è questo boom della Vespa è tornato. Perché fa.
1: Non bene, non bene.
0: Era 80 anni, può essere.
1: può essere.
0: Ma spandani della prima Vespa che non era bianca, ma era color verde addirittura. Allora li stai facendo col colore di una volta e vanno molto bene. Tutto questo dall'ottimo Marconi, che è il rivenditore autorizzato, cioè Vanziani, che oltre a Domenico, al fratello, abbiamo conosciuto anche il papà. Quanti papà sono conosciuti?
1: Lo so. Vabbè. Vai. Nuova casa nel bosco, e via basta, ai lavori, vai. Grazie al libro. Vabbè, dai, che vuoi? Vai, è bellina pure con le serre. Le cose. Teramo, cittadella della carità, a rischio la maxi opera. A settembre si decide.
0: 2000 problemi,
1: E città della carità, il problema più grosso che te Teramo. Santomero e Atri, ospedali salvi. Pepe, merito della mobilitazione.
0: Chi è che sono salvi? Santomero e Atri. Teramo è già salvo. Noi non siamo in elenco. Siamo nelle mani della Matone, che ha promesso un intervento, poi lo verrò. Perché vediamo, lei, gli ho detto per favore, leggiti per favore il futuro di Giulianova, perché sta per l'ospedale, e mo se lo leggeva, ma è inventato già una cosa, facciamo la battaglia su quello,
1: Provvisiero contro il degrado, altalena e giardini in Assiria.
0: C'è un tondo per l'isperanza.
1: Sì, Giulianova, esercitazione di spiaggia dei Bagnini, era la giornata mondiale del salvataggio.
0: Da pescare a Giulianova, quindi sì, poteva andare
1: un po' dopo.
0: Negrita,
1: l'amore per l'Abruzzo. E poi una pagina solo della Guilone qua, e vabbè. Pescara, assalto a Tonin e Valzania.
0: Ti ha portato niente quello della presa di posizione?
1: No, ma manco di Marsiglio Mascica per fatto
0: niente.
1: La guerra. Teramo. Alla redazione del Messaggero si è andato.
0: Sì, perché è attaccata appunto, al comune, vicinissima.
1: Appunto. Teramo e sfida tra talenti. Sallustri a sorpresa abbandona Cerignola.
0: Il direttore del giornale.
1: Sallustri. Sallustri.
0: Vabbè, non essere,
1: il 19enne rimanda il salto in C e torna in biancorosso. L'Aquila può nascere la fondazione per la squadra. E poi abbiamo.
0: Noi che abbiamo.
1: Niente, abbiamo il colpo dos Santos per il Castrum Silvi. Quando andate lo Santos?
0: 100.
1: Giocare
0: pure con noi.
1: Lo so.
0: Andiamo alla nazionale.
1: Nazionale. Guerriglia, no TAV. Meloni, un attacco allo Stato, non ci pieghiamo. Anche la sinistra con la polizia, no alle aggressioni. Polmoni gonfi di sangue, Fakir morto, schiacciato. Aia. Oggi corteo a Bologna. Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate.
0: Quando arriva? Siamo alla fine di luglio.
1: Taglio delle accise anche per la benzina. Dovrebbe arrivare lunedì, martedì, penso, mai dopo domani.
0: Un
1: 0,24 che poi si adeguerà entro una settimana, tornerà ai livelli di oggi. Stai sereno e tranquillo che è così. L'Italia vuole vendere i beni russi congelati, ville, yacht e quadri da 2 miliardi. Siamo abbastanza sicuro che non riusciranno a farlo. Poi andiamo sopra, perché è un grosso tabù.
0: Colosseo e Pantheon, sia le visite
1: by night,
0: sia le visite di notte. Va bene, ormai non di notte, va bene, c'entrava.
1: Di notte, uguale.
0: Qua. Caos Italia.
1: Pirlo CT
0: rischia già il posto.
1: Polizia all'attacco per il suo sponsor russo.
0: Ma mica per questo, che ha allenato?
1: Nessuno. La Serie B in Arabia.
0: Poi è stata la Sampdoria, mi pare che è stato esonerato.
1: Allora, salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Attilio Torquati. Buongiorno a Rossella Mattiucci, a Maria Ida Petrella, Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni. Buongiorno e buona domenica a Valentina Campeti, a Bruna Ruggeri, a Alfredo Di Federico, ad Antonella Leonio. E poi abbiamo Chiodi, Luigi e Anna, buongiorno e buona domenica. Silvani Gianvittorio, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. E Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Direttore e Gabriele.
0: Ebbene, la regina annunziata.
1: Ha fatto.
0: Questa prima stava,
1: sì,
0: perché
1: abbiamo fatto
0: un'intervista.
1: Buongiorno, buona domenica. Direttore e Gabriele.
0: Abbiamo messo una foto.
1: Ma quello stavi giù ieri.
0: Mangiato
1: gelato,
0: Finalmente abbiamo mangiato il gelato dalla regina annunziata.
1: Ti mangiato gelato. Allora.
0: Io e Cinzia ti mangiato.
1: Immaginavo. Allora, facciamo qualche stacco.
0: La scusa per la sigaretta,
1: certo. Poi dobbiamo sentire Casalena. Oggi lo vedremo probabilmente.
0: Perché? Ma diglielo piano piano.
1: Forse lo vedremo.
0: Allora, cari amici di Viaripoli, avete sentito? Abbiamo chiamato direttamente il Ruzzo. Ma quello è il direttore. Dopo tirare indietro, ha detto che provvederà. Fateci sapere se lo fa. Fa anche prima, va bene? Grazie.
3: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park,

0: gruppo era Umbria Energy A2A Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Torniamo in studio, dovremmo riuscire a parlare con Pierluigi. Vediamo.
2: La camera è disattivata.
1: È la nostra. Non, però non mi risponde né al telefono né qua, quindi faccio.
2: Dai, perché l'ho avuto?
1: Non lo so.
2: Dipende da lui?
1: Beh sì, lui deve partecipare, non sta partecipando.
2: Ma manca per il telefono.
1: Non rispondo neanche al telefono, no.
2: Sa come si parla però.
1: Che dobbiamo fare? Dimmi tu.
2: Volevo fare questa novità, beh, volevamo far vedere e invece
1: compia il bot per forza. Dai, scantro,
2: su, che facciamo?
1: Facciamo gli auguri, in attesa che si colleghi Pierluigi. Allora, pagina degli auguri, come sempre offerta.
2: Che tanti auguri a te, offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Oh ragazzi, vi voglio dare un avvertimento: se avete la macchina in piazza Roma e vi siete scordati mentre tagliando, sta a fare le multe.
1: Ormai l'ha fatta.
2: Però, ma ancora sta girando ancora. Una ha fatto un multone, la fotografate davanti, di dietro, sul cruscotto, era un

0: YouTube, però. Allora, niente, andiamo qua. Oggi è 26 luglio, siamo d'accordo? E si festeggiano due santi che sono i genitori di Maria, cioè San Gioacchino e Sant'Anna. I nomi dei genitori di Maria si conoscono dal Protovangelo di Giacomo. Il culto di Sant'Anna è documentato in Oriente nel secolo VI, in Occidente, quello di San Gioacchino nel rito bizantino. Il 26 luglio si ricorda la dedicazione a Costantinopoli di una basilica in onore di Sant'Anna. Oggi è festa patronale a Montone.
1: Auguri,
0: perché noi là siamo nati nel lontano 1977.
1: Ecco. Allora facciamo
0: 50 anni,
1: facciamo gli auguri. Tanti auguri.
0: Apriamolo però,
1: sì,
0: perché non possiamo fare solo qua.
1: Cioè, ne è uscita una nuova piccola città.
0: Piccola città, andate a vedere, è uscita ieri in anticipo, Oh, ecco, domenica 26 luglio. Tanti auguri a Danilo Totaro, che scrive a Cristina Canzanetti. Poi non ho Cristina, guardi, voglio fare una puntualizzazione, speriamo che
1: Pierluigi, ti puoi collegare.
0: Non potete fare cose tecnologiche. So.
1: Io l'ho aperto.
0: È aperto.
1: Ammetti un ospite, eccolo qua. Sì, sì.
0: Ammetti l'ospite.
1: Sì, sì, sì. Eccoti,
0: eccolo, ecco. Ammetti.
1: Allora, partiamo col meteo. Ti ho ammesso.
0: Ma che stai messo a cravatto?
1: Partiamo col meteo.
0: Ma non si vede.
1: È dell'utembe. Mamma mia, gli anziani.
0: Ma quelli anziani? Una cosa moderna. Voi che ne sapete fare? Io che ne esageravo.
1: Eccolo qua. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ti rivedi, quindi ti vedono tutti, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno.
2: Sì.
1: Allora, dici.
0: Dove abbiamo?
2: Allora, niente, per oggi la situazione è un po' complessa, nel senso che sta scendendo un fronte da nord, che in questo momento sta interessando il Riminese, e quindi tutta la zona della Romagna, la Toscana, l'Umbria settentrionale e parte dell'Urbinate. E lì sta piovendo e ci sono dei temporali. Questa è una situazione che nel pomeriggio tenderà a peggiorare anche qui da noi, soprattutto si alzerà un vento da sud-ovest abbastanza importante che trascinerà il fronte verso est, e quindi si creeranno poi all'interno di queste ondate di vento, più che altro delle nubi torreggianti e temporalesche che porteranno soprattutto nella zona delle Marche, perché secondo me le Marche sono la zona più interessata, delle piogge e delle grandinate di medie dimensioni.
0: Secondo me arriva fino a Fermo.
2: Sì, tra Fermo e Ancona è la zona nevralgica, dove potrebbe arrivare della grandine medio-grande. Qui giù invece siamo borderline, nel senso che sicuramente avremo un aumento di nubi, qualche pioggia e qualche temporale, non è esclusa però la formazione di grandine anche qui. Attenzione, facciamo attenzione perché
0: tu hai detto che è vero che arriva fino a Fermo, hai detto, però siccome non siamo a confine, stiamo attenti, è vero che è così?
2: Esatto, siamo borderline, cioè sicuramente l'Ascolano per esempio è più dentro che fuori, Teramano è più fuori che dentro, però comunque sia stiamo attenti perché si potrebbero formare delle supercelle pericolose. Per il resto insomma finisce qui poi la storia, perché dal domani risale l'anticiclone che avrà caratteristiche africane già a partire da martedì e mercoledì, e quindi ci aspetta un fine mese caldo, ma soprattutto un inizio mese agosto ancora più caldo, con temperatura sopra la media. Quindi avremo l'arrivo del caldo, avremo l'arrivo dell'umidità, della sabbia in sospensione, delle nubi stratificate, insomma quello che ormai conosciamo tutti, è la situazione classica delle ondate africane che ci interessano ormai da tempo. Quindi diciamolo, attenzione a oggi pomeriggio, e poi direi che l'anticiclone la farà da padrona per molto tempo, almeno fino al 7 del mese di agosto.
1: Va bene, grazie per Luigi, ci aggiorniamo a domattina allora.
0: Per lui a noi Pirlo non piace.
2: Non ho capito.
1: A noi Pirlo non piace.
2: No, nemmeno a me, però io mi sarei tenuto Baldini se devo prendere Pirlo. Poi se devo fare il salto di livello.
0: I tifosi italiani sono divisi, quindi non è un bel inizio,
2: Se dovevo fare il salto di livello avrei preso Guardiola. o per la ricostruzione, secondo me anche Conte andava bene, anche se a me sta antipatico Conte, però
0: lo so, però per la ricostruzione beh, un altro spessore, so.
2: Beh, un altro spessore, beh. Sì,
0: esatto. Vabbè, siamo d'accordo su tutto, grazie, buona domenica,
2: buona giornata, grazie.
1: Ciao, buona domenica. Ciao,
0: salutiamo, l'avete visto, avete chi non lo conosceva, l'avete visto direttamente con la grazia dei nostri potenti mezzi, abbiamo fatto vedere anche come è fatto Casalena.
1: E allora continuiamo con gli auguri, eravamo a Cristina Canzanese, tanti auguri a Paolo Sticchi, a Marco Pierdomenico, a Giorgio Di Nicola, a Rosanna Vagnozzi, a Gianluca Poltrone, ad Anna Ferroni e ad Antonino, tanti auguri da parte della moglie, dei figli e dalle adorate nipoti Marta, Filippo, Silvia e Chiara Luce.
0: Antonino?
1: Sì.
0: O Antonio normale?
1: Antonino. Tanti auguri a tutti gli altri, basta per avere gli auguri di come ha fatto la signora che ci ha segnalato Antonino, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Volevo ricordare nel momento in cui facciamo gli auguri a Cristina Canzanese, sì, stavo parlando di questo, sì, che noi non li abbiamo assolutamente con lei né con l'ottimo Domenico Giampaolo, di cui abbiamo apprezzato ogni iniziativa, e che però la colpa non è nemmeno sua per la vicenda delle casette che andavano messe sotto alla presidente di Mare Chiaro. Però con voi non ce l'abbiamo, che siete molto bravi, buon lavoro. Pronto? No, dai, forte, domenica 26 luglio, buongiorno.
1: Pronto.
0: È la giornata mondiale, guarda che sì, cosa.
1: Sì. Antonio, Adriani, il vigile, scusa.
0: Bene, di un tapete, ti ho detto Antonio.
1: Antonio, Adriani.
0: Scusa, una cosa che scusa, ti ha fatti, fatti. Fallo fare l'altro, quando fa la bocca sai.
1: C'ho sonno, sì.
0: Te l'ho detto che era Antonio.
1: Antonio.
0: Quella è Ida, la famosissima Ida che ha chiamato. Perché fissi sbaglio?
1: Adesso sbagliato.
0: Ho detto Antonino. Chi è che si chiama Antonino al mondo? Solo
1: non lo so.
0: Vabbè. Comunque, noi salutiamo tutti gli ascoltatori, quelli della radio, perché là bene o male abbiamo salutati un po' tutti, perché vanno al mare adesso, che è una giornata tipica da mare, e poi ti domando sempre, com'è l'acqua?
1: È pulita.
0: Cristallina. Così.
1: Ieri ancora era mossa, non si vedeva, però probabilmente
0: se no
1: sì.
0: Quando è così che si vede il pesciolino.
1: Cristallina.
0: Si vede il pesciolino. Se ne fa lo spiritoso, ma leggo io questo, va bene? Sì. Già lo so che...
1: No, non sto dicendo niente.
0: Ma ti capisco, ormai...
1: Ecco. Una giornata... Io stacco telefono.
0: Seconda telefonata. Prego. È arrivata, no? 300. Pronto? Beh, che è successo ancora? E quindi? E com'è? Vediamo un po' se corrisponde. Tanti auguri ad Antonio da parte della moglie, va bene? Poi i figli... E le
1: adorate nipoti.
0: Marta, Filippo, Silvia e
1: Chiara Luce.
0: E Chiara Luce, è così? Saluti il vigile buono, questo era bravo, sempre in mezzo alla strada stava, sempre a piedi andava. Vabbè, auguri a tutti. Dillo a me soltanto per telefono, quanti anni fa compie? Ah, bravo, tanti auguri. Grazie, ciao. Allora oggi, a proposito del nostro amico Antonio, la giornata mondiale dei nonni, che nasce nel 2021 per volontà di Papa Francesco. La data del 26 luglio coincide con la memoria liturgica, l'abbiamo appena visto, di Sant'Anna e di San Gioacchino, tradizionalmente considerati i nonni di Gesù.
1: Beh sì.
0: Sì, perché vabbè, possiamo mettere pure che è i genitori di Maria. Vabbè. La ricorrenza vuole riconoscere il ruolo sociale dei nonni, valorizzare il legame intergenerazionale e richiamare l'attenzione sulla solitudine e sulla fragilità della terza età, mi sembra giusto.
1: E anche la giornata internazionale per la conservazione dell'ecosistema di mangrovie viene istituita dall'UNESCO.
0: Cucciniglia.
1: No, questo è il tartarughe ninja. Viene istituita dall'UNESCO nel 2015. Il 26 luglio ricorda l'attivista ambientalista pakistano Hayat Khan, ucciso mentre difendeva le mangrovie. La ricorrenza serve a sensibilizzare sulla protezione di questi ecosistemi costieri essenziali per la biodiversità, la difesa dalle mareggiate e l'assorbimento di CO2.
0: Anidride carbonica.
1: Esatto. Giornata mondiale degli zii anche, una celebrazione nata nel 2009 negli Stati Uniti grazie alla scrittrice Melania Notkin, fondatrice della Community Save the Auntie, per valorizzare
0: community
1: della community Sevi Anti,
0: esattamente a Tempera, però stava
1: per valorizzare il ruolo affettivo e di supporto degli zii e delle zie, anno della crescita anche dei nipoti.
0: Bene, oggi è la giornata delle famiglie, sì. In pratica,
1: temperatura, purtroppo però di Nofri non lo può festeggiare. Temperatura in atto a Giulianova alle 9:11, il caldo era di 26,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo.
0: Potete venire.
1: Vento a 9 orari, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 35 ed è considerata buona.
0: Se trovate delle difficoltà al bivio, che ci stavano già, passate via Pozzone e passate sotto la casa di Valerio Rossi, perché c'era fatto la casa là per stare tranquillo. Poi passate con tutte le macchine là, così manda le maledizioni a palazzo. Passate sotto a Vincenzo.
1: Il sole è sorto alle 5:48, tramonta alle 20:33, il culmine alle 13:11. La durata del giorno è 14 ore e 45 minuti. La luna...
0: Ma vorremmo sapere, da Grimi si apre il bar di pomeriggio, perché è importante.
1: Dovremmo saperlo, sì.
0: Telefono?
1: Telefono.
0: Quindi non andare veloce.
1: No. Nati oggi. 26 luglio 1856,
0: vabbè.
1: 170 anni fa, George Bernard Shaw, drammaturgo. Fra le sue produzioni, Pigmalione, premio Nobel per la letteratura nel 1925, premio Oscar nel 1939.
0: Benissimo.
1: 26 luglio 1961, 65 anni fa, Andy Connell, musicista e compositore britannico degli Swing Out Sisters. Poi ascolteremo Breakout.
0: Breakout, è famosissimo.
1: 26 luglio 1961.
0: Ricordiamo che alle 12:30 torna il teatro di Al Break, alle 12:30 torniamo delle commedie che non avete sentito, oppure le risentite molto volentieri. Alle 12:30 in diretta radio,
1: 26 luglio 1966. Buon anno. 60 anni fa nasceva Angelo Di Livio, calciatore,
0: come
1: allenatore e osservatore
0: vita,
1: della nazionale.
0: Buon anno. Speriamo, apre
1: infatti nella storia.
0: Che ci chiedono qua.
1: 26 luglio 1936, 90 anni fa, Italia e Germania decidono l'invio di un contingente militare in Spagna a sostegno di Francisco Franco. L'accordo prevede 80.000 soldati e un migliaio di aerei messi a disposizione dei nazionalisti contro il governo repubblicano. L'intervento segna l'ingresso diretto delle due potenze nell'equilibrio della guerra civile spagnola e consolida l'asse politico-militare tra Mussolini e Hitler. 26 luglio 1951, 75 anni fa, proiezione in anteprima all'Leicester Square Theatre di Londra del nuovo lungometraggio animato di Walt Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Allora, Grimm è andato a comprare il giornale, come l'ho visto, lui non c'è, ha fatto 20 km con la macchina, quindi costa più la benzina che il giornale, invece
1: sì,
0: come sta la benzina.
1: Sì, sì.
0: Però lui è sul giornale a tutta pagina, quindi le disavventure di Gianluca, si può fare una cosa.
1: Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, qua, segnando l'avvio internazionale della distribuzione del film. 26 luglio 1956, 70 anni fa, nazionalizzazione del canale di Suez da parte dell'Egitto. Il governo di Gamal Abdel Nasser assume il controllo dell'opera progettata dall'ingegnere trentino Luigi Negrelli, arteria strategica che collega Mediterraneo e Mar Rosso, dichiarata neutrale nel 1888. L'atto rompe gli equilibri internazionali sul traffico commerciale e apre la crisi che coinvolgerà Francia, Regno Unito e Israele.
0: Sempre senza Israele.
1: Israele senza casa, no, Israele. 26 luglio 2006, 20 anni fa, revoca dello scudetto alla Juventus per lo scandalo Calciopoli. La Federazione Italiana Giuoco Calcio annulla il titolo della Serie A 2004-2005, assegnandolo all'Inter a tavolino dopo l'inchiesta sulle irregolarità arbitrali che coinvolge dirigenti e designatori. La decisione segna il punto più alto della crisi sportiva e giudiziaria del calcio italiano.
0: Andiamo alle frasi celebri del drammaturgo George Bernard Shaw, che diceva:
1: la libertà significa responsabilità, ecco perché molti la temono.
0: Vedi?
1: Progresso è impossibile senza cambiamento. La frasi sono di George Bernard Shaw, nato il 26 luglio del 1856 a Dublino e morto il 2 novembre 1950 a Ayot St. Lawrence, noto su sua insistenza come Bernard Shaw, è stato un drammaturgo critico polemista e attivista politico irlandese. La sua influenza sul teatro, sulla cultura e sulla politica occidentale si estende dagli anni 1980 fino alla sua morte e oltre. Scrisse più di 60 opere teatrali, tra cui opere importanti come Uomo e Superuomo, Pigmalione e Santa Giovanna.
0: Questo, sì, Santa Giovanna,
1: con una gamma che incorpora sia satira contemporanea che allegoria storica. Shaw divenne il drammaturgo di spicco della sua generazione e nel 1925 ricevette il premio Nobel per la letteratura. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono
0: novizie. Le notizie brutte, aumenta il petrolio.
1: Salvini, il fanatismo islamico è il problema, stop spazia a Islam senza accordi. Ecco, se continua a inseguire Vannacci.
0: Lui è convinto che è il problema che abbiamo.
1: Sono le moschee.
0: Quello, sì.
1: Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore.
0: Bene.
1: Poi polizia di Berlino cerca 21enne Abdul per attentato al Pride, forse complici, ma più persone potrebbero essere in fuga dal furgone usato per l'attacco. In Gironda l'incendio minaccia periferia di Bordeaux, 220.000 gli evacuati. Media ha identificato un sospetto per l'attacco a Berlino, l'uomo non ancora rintracciato è noto per appartenere agli ambienti islamisti. New York Times, Trump accantona l'escalation contro l'Iran per rischio a scorte Patriot.
0: Cioè, anche l'America rifà di questi problemi.
1: Sì, per esempio, furgone contro la folla a Berlino, un morto e 15 feriti.
0: La prima notizia.
1: Bene, questo è quanto. Per esempio, questa notizia noi non l'avevamo data, della furgone contro la folla, perché sui giornali ancora non potevano averla, no?
0: Infatti è ultima ora, le televisioni davano l'ultima.
1: L'abbiamo data. Salutiamo
0: tutti
1: i nostri amici.
0: Vi auguriamo un buon mare, buona giornata.
1: Che ci seguono su Facebook.
0: Tutto quello che volete fare, fate tutto, che poi il tempo passa.
1: Divertitevi, tempus fugit, mia
0: lesa. Tempus fugit. Dai, che si va. Ma non ci sta una panda in basso, tutto ricco stamattina di pasto.
1: Termino il video in diretta, lo termino e noi adesso in radio andiamo ad ascoltare
0: chi?
1: La proposta di Vincenzo di stamattina, che è Swing Out Sister, degli Swing Out Sister Breakout.

0: Questi erano gli Swing Out Sister. No, gli Swing Out Sister con Breakout. Bene, abbiamo un appello da fare. Ieri sera, davanti al Columbus, giusto direttore, un'auto ha perso il talloncino per i disabili. Se qualcuno lo trova, cortesemente.
1: Anche perché è nominativo.
0: Quindi. È nominativo, quindi cortesemente lo può portare a Radio G.
1: Bene,
0: grazie. Buona giornata a tutti voi. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Sì. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: friends. Thank you.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dead.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Project.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

can see. In a place to be. Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.